I got a moment to you, baby. Come on.

0: Capital by night.
1: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
2: Rientrare ti conviene. Il Tech to School di Expert continua. TV Samsung 75 pollici Crystal Ultra HD a 599 euro.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Offerte valide dal 3 al 16 settembre.
4: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
5: Primo weekend di settembre in compagnia della sesta ondata di caldo africano. Nella prima parte della giornata situazione del tutto stabile e anticiclonica sul nostro paese, con cielo sereno ovunque. In giornata qualche addensamento sui confini alpini, con isolati fenomeni su quelli centro-orientali e in Friuli. Per il resto nessun cambiamento, con massime ben oltre i 35 gradi, punte di 38 nel Foggiano. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
6: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
7: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia a mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
8: Da Troni fino al 16

0: aumento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Best Guest, le interviste di Radio Capital.
1: Questo è il TG0 con Simone Girasole, Emanuele Denina, il nostro direttore Edoardo Buffoni
2: e Doris Zaccone.
1: Eccoci qua.
2: Allora, abbiamo già dato questa notizia nella prima ora del nostro programma, è stata anche l'apertura del giornale radio condotto dal nostro Jean-Paul Bellotto, perché lo sapete, ormai il Consiglio regionale del Veneto ha approvato con 32 voti favorevoli, quindi un'ampia maggioranza, 14 contare e 5 astenuti, il progetto di legge di iniziativa popolare sulle procedure di assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito, il fine vita, no? Ed è la prima regione di centrodestra a farlo, a darsi quindi una norma regionale, dopo che l'avevano fatto Toscana, Emilia Romagna e Sardegna, però regioni governate dal centro-sinistra. Il motore di questa azione da vari anni è il presidente Luca Zaia, come presidente della regione e ora come presidente del Consiglio regionale del Veneto, e noi abbiamo la fortuna di averlo in collegamento con noi da Venezia. Buonasera presidente Zaia, benvenuto.
3: Beh, mi dai di dire una cosa, sì. La fortuna è mia, non vostra.
2: No, grazie, sempre molto gentile presidente. Allora, è stato un voto netto, favorevole, cosa significa per lei aver concluso questa battaglia di civiltà?
3: Ma guardi, innanzitutto uscire da un'ipocrisia, me lo lasci dire. Il fine vita in Italia, ascoltino bene tutti i vostri ascoltatori che sono milioni, il fine vita in Italia esiste dal 2019 in virtù di una sentenza della Corte, però questa sentenza ha dei vulnus, cioè non stabilisce ad esempio che quel malato terminale, che deve avere quattro caratteristiche, malato terminale, quindi diagnosi infausta, grave sofferenza fisica e psichica, mantenuto in vita da supporti vitali e libero di e cosciente nel decidere, ecco, questo malato terminale può rivolgersi alla sua ULS, ma non c'è scritto nella sentenza in che tempi l'ULS deve rispondere. Nella sentenza non c'è scritto chi deve somministrare il farmaco. Ma stiamo parlando di malati terminali e non di uno sterminio di massa, come leggo qualcuno che scrive. Sì. Diciamo che se io dovessi essere in quella condizione vorrei scegliere, ed è quello che mi dicono tutti i cittadini.
2: È una questione non di destra e di sinistra, è una questione di essere vicino alle persone che ti dicono che chiunque potrebbe affrontare una situazione del genere, no?
1: Infatti, presidente Zaia, questo le volevo chiedere, no? Essere vicini alle persone. La Lega in regione, come lei ci sta raccontando e come abbiamo visto oggi, ha portato avanti questa battaglia e l'ha vinta. La Lega invece, come partito di governo, non si è mai esposto in modo favorevole a questo. C'è una contraddizione. E perché, secondo lei?
3: No, guardi, devo dire che noi ci siamo mossi sempre con la libertà di coscienza, e devo anche dire per onestà intellettuale che il nostro segretario, già quando io tentai la prima volta, consideri che ho anche scritto un libro parlando di questi temi qualche anno fa, ha introdotto il principio della libertà di coscienza. La verità è che se noi interrogassimo tutti i rappresentanti di centrodestra o di centrosinistra, troveremmo in entrambi gli schieramenti favorevoli e contrari al fine vita. Quindi, siccome manca una legge a livello nazionale, e non è colpa di questo governo, io seguo questo tema dal 2009 con la vicenda di Eluana Englaro, ecco, i diversi parlamenti che si sono succeduti non sono stati in grado di produrre una
2: legge.
3: Questo
2: è vero, sì.
3: La Corte Costituzionale per ben tre volte ha sollecitato i diversi parlamenti a fare una legge. Per fare una legge, guardi, c'è solo una ricetta: no fly zone della politica, quindi si lasci libertà di coscienza e magari si introduca anche il voto segreto, vedrà che la legge viene fuori in pochi minuti.
2: Senta, un'ultima domanda, presidente Zaia.

0: posto. Prego. Che comunque questo è proprio importante, perché appunto la regione governata dal centrodestra è un passo importante che potrebbe essere di sprone anche poi a un Parlamento, al prossimo Parlamento, per fare la legge nazionale che tanto attendiamo. Ecco, un'ultima domanda più personale, Presidente. Lei immagino che ha maturato le sue convinzioni anche come Presidente di Regione, no? Governando la sanità regionale, avendo, io penso, a che fare con i casi delle persone.
1: Ma guardi, allora noi abbiamo avuto 31 richieste dal 2019 ad oggi, 3 sono state autorizzate da un comitato etico, non da una segreteria di partito, quindi da professionisti, e 2 hanno avuto, diciamo, la gestione del fine vita dei 3, perché la terza persona, che è Stefano Geller, che è stato un attivista, è mancato non con la gestione del suo fine vita. Le dico che la nostra storia insegna che le cartelle cliniche di questi pazienti sono cartelle cliniche che ti portano a una difficoltà personale a leggerle, nel senso che tu non arrivi alla fine per la grave sofferenza e la condizione poco dignitosa che stanno vivendo. E dopo le dico un'altra cosa, che i pazienti che hanno chiesto la gestione del loro fine vita non pongono una questione di cure, no? Non ti dicono mi mancano le cure palliative, ma ti dicono io voglio essere, diciamo, lasciare questo mondo con dignità. Se andate, e lo dico a tutti i vostri ascoltatori e mi zittisco, se andate su YouTube e scrivete signora Elena di Spinea, suicidio assistito a Svizzera, questa è del 2002, una signora che prima di assumere il farmaco in Svizzera ha fatto un video autoprodotto spiegando le sue ragioni, e lì si capiscono le ragioni che vanno al di là delle cure palliative e tutto, e parla di dignità, dice io voglio che la mia unica figlia mi ricordi così.
2: Certo. Sì, ce lo ricordiamo bene. Ha ragione, Presidente, è una questione veramente di gente che dice io non ce la faccio più, vi prego aiutatemi.
0: Dignità.
2: E la politica ha il dovere di stare accanto ai cittadini.
0: Allora, complimenti ancora, Presidente Luca Zaia.
1: No, grazie a voi.
0: Grazie, buon lavoro.
2: Grazie, buon lavoro.
3: Questa è Radio Capital.

0: Best Guest, gli ospiti di Radio Capital.
1: Del red carpet, perché la vera Gerda era quella che andava. Noi abbiamo Anna D'Agostino, fotoreporter ovviamente, che abbiamo già sentito l'anno scorso, ormai veterana. Quanti festival ti sei fatta?
2: Sette.
1: Insomma, quindi diciamo
2: non
1: che
2: sono tantissimi, però li sento.
1: Diciamo che ha le spalle grosse, ma non lo dico nel senso di tante responsabilità sulle sue spalle, ma anche perché le macchine fotografiche che indossano i fotoreporter, ragazzi, pesano delle io ho visto delle cose meravigliose, tipo 5-7 kg l'una.
2: Arriviamo anche a 10 volte.

0: L'una?
1: No, no. Certo,
0: tutto
1: nel gruppo.
0: Nel
1: certo.
0: gruppo, 10 kg. Sì. Quindi ha un'osteopata, migliore amica, che la ringrazia sempre perché va da lei, fisioterapista, esatto. osteopata, insomma c'ha un giro notevole. Ma la nostra Anna ha un conto in sospeso con George Clooney.
1: Lo diciamo?
0: Lo diciamo, perché ieri è stato
1: lo
0: molto...
1: possiamo dire?
0: Ma insomma, credo che lui sia anche... lui è carino, non credo se la prenderebbe.
1: Assolutamente, però abbiamo sempre questo conto in sospeso, insomma. Cioè,
0: perché?
1: Ne ha due conti in sospeso con me.
0: Addirittura?
1: Sì, assolutamente due foto mi deve.
0: No.
1: Sì, due. L'anno scorso, cioè l'ho sfiorato di un attimo perché si è messo proprio, si è posizionato a fianco a me e io non sono riuscita a entrare nella foto. Quest'anno, no. cioè proprio c'è stato un diniego completo. Ho detto no, là non ci vengo.
0: No, poveri.
1: Però c'è un motivo,
0: c'è un motivo, spieghiamolo.
1: C'è un motivo, no. È stato anzi carinissimo perché si è ricordato delle persone con cui ha fatto la foto l'anno scorso, due anni fa.
0: No, vabbè, pazzesco.
1: È stato pazzesco.
0: No, vabbè.
1: E quindi si è posizionato con i fotografi che non erano usciti nelle scorse edizioni, quindi è stato assolutamente carino.
0: È un signore.
1: Un signore.
0: Infatti quello che hanno notato anche molti ascoltatori è che lui ha firmato autografi con tutti in qualsiasi momento.
1: Assolutamente. Anzi, posso dire che è stato più con i fans che con noi.
0: Ora se vogliamo. Non a caso si parla di guerra sul red carpet. Allora io non è che uso delle parole così a caso.
1: Però ci sta. Ci sta.
0: Esatto.
1: Il rapporto con il pubblico secondo me è molto importante e lui ha uno stuolo di fans incredibili.
0: Ma è bello.
1: È bello.
0: Cioè bellissimo. Nel senso, noi lo vediamo sempre tramite una foto, tramite voi,
1: certo.
0: tramite un video, non l'ho mai visto dal vivo. Tu lo vedi attraverso l'obiettivo, ma lo vedi anche dal vivo.
1: Sì, è una bella persona, secondo me.
0: Cioè, traspare.
1: Almeno, sì, traspare.
0: Okay, è quello che immaginavo.
1: Per quello che ho potuto vivere io, sì.
0: Immaginavo. Altro tuo mito in tutti questi anni che hai fotografato?
1: Servillo.
0: Ah!
1: Torno in Italia.
0: No, fra l'altro Servillo verrà negli ultimi sì. giorni per presentare il film di Mario Martone, scherzetto, posso già anticipare che vabbè, sarà ospite di Radio Capita. Sapete che non tengo
1: Dai.
0: Un cecio in bocca, sì. Però è uno di quelli che ha proprio la faccia da teatro
1: sì.
0: e quindi può fare qualsiasi espressione,
1: sì.
0: vero?
1: Ma poi anche con noi è sempre, a parte ha quest'aurea proprio da sì. signore.
0: Esatto.
1: E niente, lo amo.
0: Lo amo. No, ma non sei la sola, possiamo tranquillamente dirlo. Anna, ti lasciamo a uno dei tanti red carpet di questa giornata perché sappiate che non ce n'è solo uno, ma ce ne sono tanti
1: diversi.
0: Quanti film che vengono presentati nella sala grande del Palazzo del
1: Cinema.
0: Ecco, quindi giusto per essere precisi e spiegarlo anche agli ascoltatori che giustamente
1: certo.
0: non capiscono. Grazie Anna D'Agostino.
1: Grazie. Un piacere.
0: Anche
1: grazie.
0: Per noi, sempre. Grazie.
1: Ciao ragazzi.
2: Radio Capital.

0: Best guest, best guest.
1: In mezzo al rumore di fondo delle troppe notizie che ci travolgono, scelgo una sola storia per smontarla, capirla e raccontarvi l'attualità da un punto di vista nuovo.
2: Controvento di Annalisa Cuzzocrea, disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
1: Ogni giorno, da lunedì al venerdì, per capire il presente, proviamo a navigare controvento.
2: Una produzione One Podcast.
3: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
0: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Best Guest, le interviste di Radio Capital.
1: Martha Reeves and the Vandellas su Radio Capital, Dancing in the Street, in diretta dalla Blue Lounge. Abbiamo un ospite finalmente in diretta, finalmente la vedo perché l'ho sempre sentita al telefono. Voi ascoltatori la amate perché amate anche uno dei suoi personaggi più famosi, che è quello di Diana, ovviamente di Matataranni, che ormai è entrata nelle case di tutti, purtroppo è anche un po' uscita, va bene. Comunque Barbara Ronchi è con noi.
2: Ciao Betty, buongiorno.
1: Buongiorno. Tu fra l'altro sei qui a Lido alla mostra per due ruoli differenti: giurata nella sezione Orizzonti, che è quella dedicata ai giovani, alle nuove leve, e poi protagonista di un film che è bellissimo, un film visionario, poetico, malinconico ma anche romantico, che è Scarpe Rotte di Roberta Torre. Allora io però voglio partire dalla giuria,
2: sì,
1: Barbara, perché io sono troppo curiosa di capire, tipo, voi siete chiusi e buttano la chiave in una stanza dove non avete social, contatti con l'esterno, per guardare i film tutti insieme? Per esempio, no, così una domanda che verrebbe anche a un ascoltatore.
2: Certo. No, noi guardiamo i film insieme al pubblico, insieme al cast.
1: Ah, ok.
2: Sì, rimaniamo alla proiezione, non rimaniamo poi per il Q&A dopo, ma
1: okay.
2: Andiamo via e ritorniamo poi a vedere il film dopo, ne vediamo due, tre al giorno.
1: Ok, quindi insieme a tutti, non c'è una proiezione privata vostra?
2: No, noi lo vediamo insieme al pubblico, insieme al cast, molto spesso alla prima, oppure okay. Poi dopo li recuperiamo se sono, però li vediamo sempre insieme al pubblico.
1: Ok, e niente, ovviamente telefonini spenti, ma quello si sa quando si è in una sala, è obbligatorio. Tu non puoi dire niente ovviamente di tutti i film. A che punto, cioè, quanti ne dovete vedere? Quanti ce ne sono?
2: Dunque, sono 19 film più ci sono i cortometraggi in concorso e fuori concorso.
1: Va bene, praticamente vivi al buio.
2: Guarda, io se ti posso dire, è un'esperienza meravigliosa perché perché devi guardare film tutto il giorno.
1: Che bello.
2: Io, per me è, capisco che magari per qualcuno possa essere faticoso, oppure, ma per noi, devo dire per tutta la mia giuria, ma penso per chiunque gli capiti di fare il giurato e avere la possibilità di essere in uno dei festival più importanti del mondo e vedere la sezione poi di Orizzonti è proprio la sezione Nuove Visioni. C'è anche, come dire, dei film che sono anche un po' fuori dall'interno industria, no? Che magari sono meno supportati anche dall'industria, e sono davvero interessanti. La proposta è molto varia, è molto ricca ed è molto bella.
1: Infatti è questo che poi effettivamente molti non capiscono, ma quando io dico ho tre proiezioni al giorno, io sono emozionata anche per lo sguardo che hai nei confronti di altri paesi del mondo che magari rimanendo qui non hai, no? Ovviamente tu tendi a vedere i film che poi arrivano in Italia.
2: Sì, certo, perché
1: no, non tutti arriveranno in Italia.
2: Esattamente, quando parlavo di industria in questo senso, cioè alcuni magari non troveranno magari la distribuzione italiana, non si potranno vedere, invece noi abbiamo la possibilità comunque di vederli.
1: È una grande responsabilità, immagino, vero?
2: Sì.
1: Lo so. Senti, invece tu hai ricevuto un Globo d'Oro che ti abbiamo consegnato, c'ero io in quella serata freschissima peraltro al Campidoglio, per il film Elisa, e tu hai detto, ringraziando, che per quel ruolo hai imparato il francese da zero in due mesi?
2: Cinque mesi.
1: Ecco, voglio sapere il metodo.
2: Sono andata all'istituto di lingua francese a San Luigi dei Francesi a Roma.
1: Sì.
2: Con un corso intensivo che ho fatto da sola.
1: Ah, ok. One to one, quindi.
2: Sì, un cours particulier lo chiamano, che è proprio un corso vis-à-vis, diciamo.
1: Che eleganza.
2: Con un maestro.
1: Sì,
2: col mio maestro Bruno, e ci siamo messi lì tre volte a settimana, due ore al giorno, e facevamo. Sì, è stato bellissimo, perché è come se rimparassi a parlare.
1: Sì, diceva Carlo Magno, imparare una nuova lingua è come avere un'altra anima.
2: È vero,
1: vero.
2: È vero.
1: Assolutamente, è vero. Sì. Pensi in un altro modo, questa è.
2: A me mi piace, poi insomma adesso voglio dire, non, cioè, parlo francese, che insomma lo parlo, lo capisco, ma non sono.
1: un interprete.
2: Insomma, non è come mi piacerebbe, però continuo a prendere lezioni e lo vorrei. Mi piace moltissimo.
1: Bellissimo.
2: Mi piace moltissimo.
1: E poi chissà che il cinema francese, come dire, non incontri. No, te lo auguriamo.
2: Vabbè.
1: Allora, noi ci ascoltiamo questa canzone e poi torniamo in diretta qui dal Lido di Venezia con Barbara Ronchi.
0: Radio Capital.

0: Best Guest, gli ospiti di Radio Capital.
1: 10:42 su Radio Capital, questo era Ed Sheeran e noi siamo in diretta con Barbara Ronchi, doppia veste, quella di giurata nella sezione Orizzonti qui della Mostra di Venezia e poi ovviamente di protagonista di questo film che si intitola Scarpe Rotte. Prima di arrivare a Scarpe Rotte ti segnalo tutti i messaggi degli ascoltatori. Molti ti ricordano Per Rapito di Bellocchio, un film che ha avuto anche un seguito a livello di critica, di premi notevolissimo, poi Del Treno dei Bambini e ovviamente la domanda obbligatoria su Imma Tataranni, se è vero che torna con te protagonista, si dice.
2: No, ragazzi, non torna. Cioè, almeno non torna come protagonista. No, per me, guarda, è stato un'esperienza bellissima quella di Imma, però appunto le cose hanno un inizio e una fine per tutti.
1: È così. Per me è così. Niente. Allora, in questo film invece, Scarpe Rotte, tu interpreti una donna che insieme passa queste giornate durante un momento molto delicato della nostra storia, la Seconda Guerra Mondiale, insieme ad un'altra, a una sua amica con cui si confidano, parlano molto, parlano di tanto, forse non parlano di quello che poi è il dolore, di quello che è la morte. Com'è stato il tuo rapporto in un film che è visionario, cioè in pratica si gira tutto in una stanza, come in una sala di posa, ecco.
2: Questo. Sì, è esattamente, era proprio un teatro di posa quello che è stato tutto scenografato ed è diventata la stanza di Clara, dove ci sono queste tende che proiettano delle immagini da fuori, che diventano delle finestre su quello che sta accadendo fuori, e ci sono delle immagini di repertorio che Roberta Torre ha inserito nel film, per cui noi capiamo che fuori c'è una guerra o più guerre e Clara sta aspettando di vedere il suo amore che è imprigionato a Regina Celi. Scarpe Rotte è tratto dal racconto di Natalia Ginzburg, Scarpe Rotte, dalle piccole virtù, in cui Natalia Ginzburg racconta che Leone Ginzburg era imprigionato a Regina Celi e lei da lì poi non l'ha mai più visto. E la nostra Clara è un po' Natalia,
1: esatto.
2: È una scrittrice, per cui con l'immaginazione e la fantasia cerca di richiamare a sé i fantasmi della memoria, anche donne del passato, no? Donne che non si sa neanche se esistono, anche questa sua amica, questa Vera, non si sa se esiste veramente o no, però lei sta cercando di fare qualsiasi cosa per non impazzire. E quindi l'immaginazione e la fantasia la sostengono in questo momento.
1: E lei ha queste scarpe distrutte dove c'è ancora l'acqua della pioggia che lei ha preso quando va a trovare quello che è suo marito, che però è in carcere, poi non diciamo altro. Però se tu potessi rinascere in un'epoca, quale sarebbe? In un'altra epoca?
2: Guarda, io sono un archeologa mancata.
1: Lo so, infatti, sei laureata, no?
2: Sono laureata in archeologia classica, per cui quello sarebbe un momento, insomma, la Roma repubblicana, ma anche imperiale, insomma, mi piacerebbe moltissimo.
1: Perché io ho intervistato Roberta Torre nel podcast Lo devi troppo vedere, che poi sarà online nelle prossime giornate, e abbiamo detto insieme: perfetta, sembra una donna degli anni 40. Ti giuro, quando ti ho visto ho detto: ah vabbè, ma lei ha fatto anche altri film in quell'epoca. Invece no, era il tuo primo film ambientato negli anni 40.
2: Forse il Treno dei Bambini era un pochino dopo, perché era post guerra.
1: Però qui hai anche un look molto curato, no? Rispetto al Treno dei Bambini, mi sono detta: vabbè, lei in un'altra vita era una donna degli anni 40. Vabbè,
2: è possibile, chi lo sa?
1: Chi può dirlo?
2: Esatto.
1: Allora Barbara, in bocca al lupo per tutto quello che farai, ma soprattutto buona visione per tutti i film che saranno qua, e noi ti aspettiamo sempre col cuore aperto veramente qui a Radio Capital.
2: Voi siete a Venezia, rimanete a Venezia?
1: Sì, fino alla fine.
2: Allora buon festival a voi.
1: Grazie. Grazie. Col cuore aperto fa un po' Barbara D'Urso, ma non volevo essere. Comunque ti aspettiamo a braccia aperte. Grazie Barbara Ronchi.
2: Ciao Betty.
0: Questa è Radio Capital.

0: Best guest, best guest.
1: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
2: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
3: Che tornare dalle vacanze è una buona notizia?
2: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché? Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
7: Le notizie delle 7, buongiorno da Jean-Paul Bellotto. Sarà prorogato fino a giovedì prossimo il taglio di 17 centesimi sulle accise del gasolio in scadenza oggi.

0: Il governo punta poi a un nuovo provvedimento con aiuti selettivi e non per tutti quelli che fanno il pieno. Il governo a Bari festeggia il suo record di longevità. Alla nostra classe dirigente voglio dire che dobbiamo fare di più e meglio, afferma Meloni. Il pronostico di Salvini: governeremo ancora a lungo. 4 anni buttati, il paese sta peggio di prima, secondo l'opposizione. Appena conclusi i giochi del Mediterraneo a Taranto, la doccia gelata per la città, annunciati 2.500 licenziamenti tra i lavoratori dell'indotto dell'ex Ilva. Il Consiglio di Stato mette un punto fermo sulla vicenda delle concessioni balneari. I comuni devono avviare subito le gare pubbliche per assegnare le spiagge. Silvia Mobili.
1: Basta rinviare. Il 30 settembre 2027 non è una nuova proroga per gli attuali concessionari, è invece il termine massimo entro cui tutte le gare devono essere concluse e le nuove concessioni assegnate. Secondo il Consiglio di Stato, quindi, i comuni devono partire subito. Molte amministrazioni infatti stavano prendendo tempo in attesa di decreti attuativi o di linee guida dal governo centrale. I giudici hanno chiarito che l'assenza di norme nazionali non giustifica il blocco delle procedure. E se un comune non rispetta i tempi, anche i semplici cittadini possono fare ricorso al giudice, che potrà ordinare all'amministrazione di procedere e, nei casi più gravi, nominare un commissario che svolga le gare al posto suo.
0: C'era un serpente a bordo di un volo da Lampedusa a Palermo, un colubro dal cappuccio è stato notato verso la fine del volo dall'equipaggio, è stato messo in sicurezza poi dai carabinieri della forestale. Si tratta di una specie africana presente in Europa solo a Lampedusa, un veleno molto debole e non pericoloso per l'uomo. In Serie A il Como in testa da solo in attesa delle altre partite del terzo turno. La squadra di Fabregas ha battuto il Genoa 4-1 fuori casa. Oggi, dopo Fiorentina-Torino dalle 15 alle 18, Inter-Napoli, il tecnico nerazzurro Chivu fa i complimenti al collega Allegri.
2: Ma io sono uno di quelli che, per quello che rappresenta Allegri per il calcio italiano, la mia stima, l'apprezzamento è sempre stato altissimo. Non mi dimentico di 6 trofei vinti, di un vincente, di 2 finali Champions fatte, di un allenatore che ha una certa esperienza, di quello che tutti noi allenatori giovani possiamo e dobbiamo imparare.
0: Alle 20.45 l'ultima partita di oggi è Roma-Atalanta. US Open, Alcaraz batte in 3-7 il cinese Wu e avanza agli ottavi di finale. Capital News torna alle 8.
3: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona, devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce, e tu non sei più come prima, e non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
4: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiade nel patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
5: Radio Capital. Solo bella musica.

0: iniziare con Bill Withers e Inno Sunshine.
1: Sì, praticamente tu sei il mio Hugh Grant, volevo dirtelo, perché subito è un attimo che siamo tutti in Notting Hill, quel passaggio bellissimo di tutte le stagioni che aveva appunto questa canzone come colonna sonora. Quindi sei Hugh Grant e sono Julia Roberts, con Fantasia. Forse era più no, ecco, era una roba del genere.
0: Senti, visto che si sono già fatte le 7 e 6 minuti di questo sabato mattina, di questo primo sabato di settembre, cosa facciamo?
1: È un rientro, direi che mandiamo la sigla!
2: Capital Weekend. Con Matilde Amato.
0: Eccola
2: e
0: lì.
2: Alessandro Prisco.
1: Eccomi, mi è mancata, posso dire, mi è mancata questa hit, magari ha fatto parte delle vostre compilation estive, la sigla di Capital Weekend che riprende da oggi. Oggi è il nostro primo giorno di scuola, il nostro primo rientro ufficiale. Tra l'altro volevo chiederti una cosa, Ale.
0: Chiedimi quello che vuoi, oggi sei tu la regina di queste prime tre ore, anzi ti prego di supportarmi.
1: Ma adesso poi spieghiamo anche perché stai dicendo questa cosa che non fa parte del tuo modo di essere, però mi sono dimenticata cosa stavo dicendo. Cioè, capito? Perché rientra anche questo, non ci si ricorda più come si fa la radio.
0: Dai, buongiorno, io me lo ricordo molto bene invece. Buongiorno, quindi non solo a Matilde, buongiorno anche alla squadra di questa mattina. Quindi buongiorno Dan, buongiorno Ila, ma soprattutto un buon inizio di giornata e di fine settimana a tutti gli ascoltatori di Radio Capital che in questo primo weekend, come dicevo, di settembre magari anche loro ricominciano la propria routine dopo una vacanza, sai che
1: ecco,
0: si
1: a
0: dice
1: proposito,
0: che le persone siano andate in vacanza ad agosto, si dice.
1: Sì, però è una guarda che è una credenza popolare non più tantissimo diffusa, perché ci sono tantissimi che comunque le ferie le fanno anche a casa, quindi che non partono perché sai le difficoltà poi sono tante. No, mi sono ricordata, volevo dirti, possiamo dire agli ascoltatori di Radio Capital subito quella cosa lì oppure aspettiamo un attimo, gliela diamo subito la batosta oppure
0: No,
1: quella è una notizia bella.
0: Ti salutiamo caramente,
1: sì,
0: ciao
1: Paolo. Un abbraccio Paolo. Allora no, la cosa quella della la doppia
0: saremo in onda, diciamolo subito, questa mattina tra le 7 e le 10 in via del tutto eccezionale, poi oggi pomeriggio nel nostro orario tra le 18 e le 20, domani mattina in maniera del tutto eccezionale tra le 7 e le 10 e poi sempre dalle 18 alle 20 anche domani.
1: Una maratona Capital Weekend, una maratona mediana facciamo
0: solo
1: esclusivamente, eccezionalmente solo questo fine settimana.
0: E solo per farci riabituare alla radio dopo alcuni giorni di assenza.
1: Perché hanno detto scusa, vi siete presi tutti questi giorni di vacanza, benissimo, adesso tornate e ritornate alla grande, vi sparate 5 ore il sabato e 5 la domenica.
0: Ti sei, che ti ricordo tu manchi dal 2 di agosto,
1: quindi
0: lo dico anche alle persone che dicono porca miseria, un mese di vacanza, io invece qua fino al 15 a mandare avanti.
1: Ma no, fino al 15, fino al 14, dai subito che devi aggiungerti dei giorni, hai fatto 2 settimanine in più.
0: Infatti
1: sei più fresco, vedi, tu ti ricordi molto meglio come si fa, io invece sono ancora guarda, oggi puntata in ciabatte.
0: Ho mantenuto l'allenamento anche nell'ascoltare la bella musica che continua a passare su Radio Capital, questa l'avrete ascoltata per tutto il mese di agosto e così sarà anche, almeno speriamo, fino alla fine del mese di settembre, questo progetto australiano che si chiama Tame

0: allora era vero, come ho guardato sul palinsesto,
1: sì.
0: Doppio appuntamento.
1: Sì.
0: Ma voi siete veramente fuori di testa, ma
2: noi.
0: Ce la farete?
2: No.
1: Allora, io dico così, sulla no, non ce la faremo, secondo me. Non, già adesso non ce la stiamo facendo. Il prossimo felice, possiamo dire almeno che siamo
2: ma
1: felici
2: sì,
1: di essere tornati
2: sì.
1: in onda, perché sennò cioè, questo atteggiamento un po' dimesso.
2: Questa è la gag, non te la ricordi? Chi era Ezio Greggio? Ce la farà, ce la farà, ce la farà.
1: Farà, sì.
2: Non ce la farà,
1: no.
2: Non ce la farà, non ce la farà.
1: No, invece
2: ce la
1: fa, no, ce la faremo. Comunque, facciamo tutto step by step, perché comunque abbiamo appena cominciato, anzi buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Capital. Questo è Capital Weekend, eccezionalmente tra le 7 e le 10 questo fine settimana. Dopodiché torneremo ad occupare esclusivamente la fascia 18-20.
2: Va bene, quindi non abituatevi alle nostre voci. Tra l'altro non l'abbiamo detto, ma la salutiamo, Betty Senatore, poi sarà la titolare di questa di questo nuovo inizio di settimana, di weekend, per quanto poi riguarderà il palinsesto di Radio Capital. 7:13 minuti di nuovo, quindi buongiorno a tutte le persone che ci stanno ascoltando
1: e che non sanno neanche chi siamo, perché secondo me non abbiamo neanche detto i nostri nomi, perché
2: beh,
1: noi non siamo ma non siamo abitué di questo orario, cioè siamo anche voci nuove, quindi Alessandro Prisco, voce maschile, Matilde Amato, voce femminile.
3: Buongiorno e bentornati, ditemi subito come preferite che vi chiamo. Matisco o Priscilde? Ciao Rossano.
1: Questo è un bel dubbio, in effetti.
2: Questo è un dubbio che ci porteremo avanti fino alla fine dell'anno, al quale non so rispondere in questo momento, perché trovo orrendi tutti e due i nomi.
1: Sì, sono abbastanza tremendi, con rispetto naturalmente.
2: Senti. Tra l'altro, qual è il numero a cui le persone possono scrivere per interagire con noi qui su Radio Capital?
1: 342-342-2190. Allora, io volevo cominciare questa puntata. Guarda, siccome stamattina mi sono svegliata, la prima cosa che faccio quando mi sveglio, soprattutto mi sveglio molto presto, la prima cosa che mi compare su Instagram è il calendario filosofico. Dovete
2: sì.
1: sapere che io ho una grande passione per gli aforismi, mi piacciono da pazzi, anche perché a volte ti possono aprire dei micromondi. Per esempio, quello di stamattina, quindi sabato 5 settembre, dice così: quando si smette di pensare a ciò che può succedere, si inizia a godere di ciò che sta succedendo.
2: Ok, che significa, detto in parole molto meno aule, insomma, senza essere
1: bravo,
2: troppo
1: traduci
2: poetici,
1: terra terra.
2: Cioè, guarda all'oggi senza stare a preoccuparti del domani.
1: Ma in un certo senso, sì, per esempio.
2: Carpe diem?
1: Sì, volendo può essere anche un po' figurato quello, però diciamo che quando, lo so, ieri sera eravamo preoccupati, come faremo a fare queste 5 ore, questa maratona mentale, come faremo a fare tutto questo weekend con il doppio turno, eccetera. Ma nel momento in cui abbiamo smesso di pensare a quello che poteva succedere, basta, semplicemente ci stiamo godendo quello che sta succedendo.
2: Certo, però questa cosa succede, io chiedo anche a chi ci sta ascoltando, in tanti ambiti, soprattutto magari quelli lavorativi o comunque quelli performanti, che magari c'hai quell'ansietta un po' prima, no? Di dover fare la tua rappresentazione, non lo so, teatro, il tuo saggio di musica, qualsiasi cosa, la tua prestazione sportiva, poi appena inizi, tutta quell'ansia in realtà

0: frum, si scrolla di dosso, va via. Quindi è la preoccupazione la cosa che ci fa, non dico stare male, ma
1: quindi sostanzialmente
0: quando non fai la cosa poi la fai bene.
1: Infatti basta non preoccupare adesso bene su di noi, io non ci punterei neanche un centesimo, però no, diciamo così, meglio non preoccuparsi ma occuparsi, semplicemente fare anziché star lì a pensare che cosa poteva succedere.
0: Anche perché preoccuparsi è occuparsi prima delle cose, perché farlo prima quando lo puoi fare durante.
2: Se io fossi un

succede che di questa canzone a me, al di là della musica meravigliosa, della voce di Lucio Dalla con questo graffiato stupendo, sono una grande fan di Lucio Dalla, appena sentito qui su Radio Capital, se io fossi un angelo mi è sempre piaciuta.

0: Da pazzi il fatto di essere così controcorrente, anche di immaginare, no? Se io fossi un angelo non starei mai nelle processioni e soprattutto mai nelle scatole dei presepi, starei lì in un angolino a fumarmi una Marlboro. È un'immagine che mi è sempre piaciuta.
1: È l'angelo alternativo, anche se ci pensi, perché pensandoci, comunque le figure angeliche ci sono, cioè degli angeli caduti hanno poi preso delle, come dire, delle strade un pochino.
0: Ma infatti lui dice: se poi mi cacciassero giù, a quel punto diventerei un diavolo e non sarei felice di questo. Quindi tutto sommato non lo so, però anche il fatto di dice se parlerei con Dio gli ubbidirei amandolo a modo mio, cioè è comunque una secondo me una canzone anche sull'autodeterminazione, no? Sul fatto di dire io prendo la mia strada e decido per me, vabbè, niente, ci ho dato un'interpretazione personale,
1: no, e avere anche un proprio punto di vista, esatto. Senza mai accodarsi alle masse, che è quello che purtroppo sta succedendo, o meglio succede spesso grazie magari anche dei mezzi di comunicazione che cercano proprio di indirizzare il nostro pensiero, ma non parleremo di questo. Tra l'altro, Lucio Dalla, se si parla di Lucio Dalla è Bologna.
0: Sì.
1: Ok. Quest'anno io non so se anche voi all'ascolto avete avuto la brillante idea di fare la vacanza in macchina. Io quest'anno, dopo tanti anni, ho detto: quest'anno mi sposto in Italia e uso l'automobile.
0: Oh, guarda, voglio andare contro tutti quelli del bollino nero, bollino rosso, eccetera. No. E quindi mi accodo alle code, cioè ci
1: sì,
0: sta.
1: A prescindere da quello, ho cercato anche giorni, quelli meno, come dire,
0: le famose partenze intelligenti.
1: Meno bollinati. Ecco. E non c'è partenza intelligente che possa saltare Bologna. Da qua torniamo a Lucio Dalla, perché quel nodo di Bologna, comunque a qualsiasi ora del giorno, della notte, dell'estate, tu lo faccia, bene o male. Un po' di intasamento.
0: Per forza, ma perché comunque c'è anche l'orario di punta, ti presenti alle 6, cioè stiamo uscendo dall'ufficio. Capito?
1: La tangenziale di Bologna, tutta quella roba.
0: Che
1: lì.
0: Si vede San Luca, tra l'altro, bellissimo, cioè bisogna arrivarci in certi orari.
1: San Luca, che tra l'altro, se non l'avete mai fatto, consiglio a piedi, ovviamente, perché non c'è alternativa, è un po' lunghina.
0: Sai che non mai fatto
1: veramente?
0: A piedi? No. Prima o poi se devo recuperare.
1: È un
0: recuperare.
1: Po' scoraggiante, un po' di scalini, ma è bellissimo poi dall'alto.
0: Magari aspettiamo una stagione un po' più fresca, perché col caldo va bene tutto, però diventa impegnativo.
1: Però quanto è bello girare, non dirò la banalità dell'Italia, tutta bella, ma quanto
0: ma l'Italia
1: è bello
0: dove ti giri, guarda, c'è sempre un angolino da scoprire.
1: Girare con la macchina, insomma, alcuni posti in Italia in cui magari non si è stati, per quella scoperta davvero di tanti posti, e poi io impazzisco quando passi le regioni.
0: Sì.
1: E sai quando vedi cartelli che finisce la Lombardia, inizia brava con
0: viaggia,
1: la sbarra.
0: Viaggia con me in macchina,
1: io
0: che
1: adoro.
0: Ti faccio proprio anche il passaggio regionale, quindi da allora siamo in Lombardia, poi zac fine Lombardia,
1: Emilia.
0: Inizio Emilia Romagna, allora guarda adesso ci mettiamo, cioè, tagliatelle, ragù.
1: A me piace veramente tanto, poi quando ne fai tanto, ho fatto Toscana, Umbria, Abruzzo, Molise, cioè volevo veramente fare la collezione di quei cartelli lì, non so se è solo una mia fissa o se magari insomma volevo così avere una condivisione anche da parte degli ascoltatori di quali sono magari le fisse di quando si viaggia, cosa si guarda quando si è in automobile.
0: Sì,
1: insomma,
0: noi quando eravamo piccoli facevamo il gioco anche prima di arrivare alla località, che c'era il cartello che te la segnalava, per cui magari 5 chilometri, io l'ho visto per primo, classica cosa da fare proprio viaggi in macchina.
1: 342-342-2190 il numero qui per comunicare con Radio Capital.

0: Metal Weekend.
1: Le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Da Troni fino al

0: punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
5: Ciao Alex.
4: Kimi, ma sono io su questo poster?
5: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
4: Per vederci le partite insieme.
5: Magari, però non ho ancora il wifi.
4: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
5: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
4: Sono appena stato sorpassato.
0: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
6: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550€. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com.
8: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Sydney Spencer Davis Group, Give Me Some Loving su Radio Capital alle 7:33 minuti. Nella versione originale, quella che poi invece tutti conoscono, credo, maggiormente no, conosciuta, sia poi quella dei Blues Brothers, ripresa nel film degli anni 80.
1: Però momento, ma... scusate, ma oggi cos'è Notting Hill Day? Perché allora abbiamo aperto queste tre ore con Ain't No Sunshine di Bill Withers, che abbiamo detto era la colonna sonora di quel bellissimo piano sequenza con tutte le stagioni che cambiavano mentre Hugh Grant passeggiava per Londra.
0: I know.
1: Esatto. Adesso invece, seconda mezz'ora aperta con Give Me Some Loving di Spencer Davis Group, che era invece la canzone in cui loro salivano tutti in macchina uno sull'altro praticamente per andare alla dove stava parlando Julia Roberts, che faceva parte di questa la parte di questa attrice americana, sì, che era a Londra, e l'andavano a lui voleva parlarle, insomma la strada era un po' finita, volevano recuperarla e quindi faceva questa corsa in macchina con questa canzone sotto.
0: Mi piace che tu mi guardi giustamente, però adesso ti confesserò una
1: non
0: cosa.
1: Non hai visto Notting Hill? Non ho idea. Come no?
0: No, non ho mai visto Notting Hill.
1: No, ma come?
0: E credo di non essere lui.
1: Ma no, vabbè, ma lo so, sono i fondamentali delle rom-com, cioè le commedie d'amore, quelle degli anni 90, primi 2000, sai, tutta quella roba in cui io sguazzo. E effettivamente tu giustamente hai altri riferimenti, tutti i film, cioè,
0: sì, diciamo che preferivo vedere altro, ecco.
1: Lo so, vabbè, comunque, peccato.
0: In genere quelli sono i film che ti fanno recuperare le compagne, le fidanzate, ma come, non hai mai visto?
1: Facciamo adesso, organizzare, se abbiamo tutta una stagione insieme per fare una serata cinema alle 8, quando finiamo, sì, organizziamo il sabato sera Cine Club.
0: Tu mi fai vedere Notting Hill e io ti faccio vedere Grosso Guaio a Chinatown.
1: Guarda, ma potrebbe essere un grande scambio. Senti, invece, visto che si parlava di viaggi in macchina, sì, non so se avete sentito la storia di questo gruppo di amici, sono quattro amici che viaggiano dal 2011, hanno costituito una sorta di gruppo, il Team 241, sono quattro amici appunto che viaggiano a bordo di una Fiat Uno di produzione brasiliana, un viaggio che è iniziato nel 2011 e che viene portato avanti negli anni durante le ferie, quindi sostanzialmente loro fanno delle tappe da 3-4 settimane ogni anno, ok?
0: Ma allo scopo di?
1: Allo scopo di niente, di fare un viaggione insieme e di far girare sta Fiat

0: 21, che in realtà complessivamente per il momento ha percorso circa 170.000 chilometri, di cui 45.000 è un po' faticata, sì, di cui 45.000 fatti appunto durante i viaggi del team 241. Loro, per darvi un'idea, sono partiti inizialmente da Pavia, volevano raggiungere New York. Dici, certo che da Pavia a New York è bella lunga, per cui sono passati dalla Russia, dalla Mongolia, hanno imbarcato, bravissimo, hanno imbarcato, sono andati poi fino a Vancouver, hanno attraversato gli Stati Uniti sempre a tappe, ogni anno aggiungevano una tappa, poi hanno proseguito verso il Sud America. Insomma, adesso l'idea è quella di riportare la macchina in Brasile, dove è stata prodotta originariamente. La tappa più difficile, mi ha incuriosito questa cosa, è quella che c'è stata un paio d'anni fa, 2 o 3 anni fa, tra Messico e Panama, perché hanno distrutto il radiatore completamente, per cui si sono fermati più volte, hanno dovuto rifare le sospensioni. E la cosa bella è che poi, siccome è una macchina che non è che passa proprio completamente inosservata, li fermano, gli fanno domande: ma cosa state facendo? No, niente, noi viaggiamo a bordo di questa Fiat Uno, che poi è anche molto colorata e niente.
1: Beh, comunque, insomma, la macchina adesso, a parte gli scherzi, la Fiat Uno è una delle macchine, credo, iconiche, come c'è stata poi la Punto, certo, per dire, per quanto riguarda la casa Fiat. Ci sono macchine che hanno fatto la storia non per essere particolarmente né belle né prestanti oppure stazionali, ma solo perché così a livello di società hanno definito delle epoche. Alcune sono venute bene, altre magari un po' meno bene, e direi che la Uno comunque è una di quelle più iconiche.
0: A me di questo viaggio poi è piaciuto molto il fatto della condivisione, e poi soprattutto le tappe, cioè il fatto di fare il viaggione ma diviso per tappe, ogni anno ci portiamo a casa 2, 3, 4 settimane.
1: Ma poi quanto è bello viaggiare non solo in macchina ma con

di Radio Capitale. Io parto domani da Padova per arrivare a Pescara per poi tappa finale la Puglia. Cosa mi devo aspettare secondo voi a Bologna, da Bologna ad Ancona? Solito traffico? Ciao a tutti, Federico da Padova.

0: so, Fede.
1: Dipende da quella parte. Infatti. Beh, diciamo che è un'incognita, però è quasi sempre. Sì, è uno snodo abbastanza trafficato.
0: Sì, no, mi piace che adesso noi dobbiamo anche fare i previsori del traffico, però lì c'è poco da essere fantasiosi.
1: Facciamo così, Federico. Tu immagina così: troverai sicuramente un po' di rallentamenti. Adesso, se non succede niente di eclatante, può essere che sia un tratto abbastanza trafficato. Tu aspettati la cosa peggiore e vedrai che andrà bene. Beh, cosa abbiamo aperto oggi con l'aforisma che diceva: non preoccuparti, quando smetterai di preoccuparti delle cose che devono succedere, inizierai a goderti il viaggio. Quindi goditi il viaggio, traffico che trovi, pazienza.
0: Anche perché mentre ero, per esempio, questa cosa la condivido con voi, con tutti, cioè quando sei in coda in autostrada c'è poco da arrabbiarsi, nel senso, comunque noi stessi stiamo facendo parte e contribuiamo a formare quella coda lì, cioè quindi, noi come tutti gli altri,
1: sei un piccolo pezzettino di un grande universo che non ruota soltanto intorno a te. Comunque, a proposito di viaggi di Puglia, visto che lui diceva che fa questo viaggio lungo, io sono appena tornata dalla Puglia, me lo faccio tutti gli anni da quando siamo bambini. Viaggio
0: io ti
1: in
0: devo
1: macchina.
0: Ringraziare per il pacco da giù.
1: No, vabbè, ma un piccolo.
0: Mi ha portato il pacco da giù dalla Puglia.
1: Ma un piccolo pacchetto. In realtà, poi, tra l'altro, ho fatto tappa in Sardegna, per cui ti ho portato varie cose. Quindi ci sono le specialità della Sardegna e poi, giustamente, anche un piccolo omaggio dall'Usalento.
0: Sei come i ragazzi che vogliono fare il giro del mondo, perché tu per andare in Puglia passi dalla Sardegna, no. Giusto? La prendi larga per evitare
1: anche
0: il traffico.
1: Con la Fiat Uno imbarcati sul traghetto e poi sì, no, però comunque la storia del viaggiare in Puglia in macchina è una cosa che facciamo da quando siamo bambini con mio papà e poi noi fratelli abbiamo preso la stessa abitudine, ma il fatto di andarci in macchina è proprio perché poi porti sulle cose da giù. So che adesso qualcuno dirà comunque benvenuta nel 2026, ci sono gli shop online, cioè ogni, anche i frantoi, perché io porto sulle latte d'olio, faccio le
0: spedizioni, banalmente
1: esistono le spedizioni. Però, sì, puoi comprare online sui vari siti dei frantoi, anche i taralli, sai che li spediscono, a parte che li trovi un po' dappertutto, ma non buoni come quelli del forno del panificio locale. E poi c'è anche il gusto di dire: l'ho preso lì in quel posto, sono andato apposta, le ceramiche.
0: Stai dicendo qualcosa di comune a tutti noi italiani, cioè tutti quelli che hanno il parente, la zia, la nonna, insomma, con origini magari di giù, è un classicone. Io stesso quando torno su magari mi prendo, vabbè, io non è che vado dai parenti, però quando vai, i prodotti locali in genere ce li si porta sempre dietro, no? Bisogna sempre
1: magari
0: lasciare quello spazietto nella valigia per
1: anche
0: portarsi.
1: Ma anche se non c'è, in qualche modo lo trovi anche nel bagagliaio. Poi guarda, vi lascio immaginare, cioè mio marito partendo ha detto: troppa roba. Mario, ho capito, però ci sono le friselle, i taralli, e c'è l'olio, e abbiamo voluto portare i pasticci, cioè cosa fai? Non è che
0: lasci lì la moglie, direi. È perfetto.
1: Poteva
0: la moglie.
1: Un'idea. Ma io sarei rimasta, cioè, certo. Non è che avevo tutta sta smania di tornare, però mi ha detto: no, va bene,
0: lasciala lì e ricominci a vivere life.

0: disco di fine anni 90, 1998, Life, che ci riporta, ci sveglia se ne abbiamo bisogno alle 7:47 minuti.
1: Tra l'altro non so se ricordate il video, c'era lei su una macchina decappottabile in mezzo al prato con tutti i fiori e anche un sacco di bestie che giravano, apone, falene, no? Era bellissimo. Sì, no, perché sapete poi la mia superfobia nei confronti degli insetti. Vabbè, basta.
0: Non potresti mai stare in campagna tu, no, dove chiaramente
1: ci
0: l'insetto.
1: Sto tutto il tempo
0: con la zanzariera personale, vestita da zanzariera.
1: Sì, bravo, con lo scafandro fatto a zanzariera.
0: Buongiorno e benvenuto su Radio Capital, Raffaele.
2: Buongiorno Radio Capital, sono benissimo di essere insieme a voi.
1: Ma guarda, anche noi, anche perché ci sembra di capire che facciamo più o meno le stesse cose. Quindi hai mandato un messaggio per dire che tu stai andando a comprare l'olio in questo momento in Puglia.
2: Io sì, sono, allora io alloggio laghi a Limini, praticamente tra Otranto e Torre dell'Orso. E stamattina sveglia alle 7, mi sono fermato adesso a Melendugno, dove c'è l'oleificio per comprare l'olio, i taralli, il vino buono e poi adesso mi fermo anche a comprare le paste, i pasticciotti e gli spumoni.
1: Sì.
2: Proprio classico.
0: Cos'è lo spumone?
1: È lo spumone tipo un gelato, come fai a portarlo se devi andare fino a Lodi?
2: C'ho il fighetto con dentro i ghiaccioli.
1: Ma che domande faccio?
0: Abbi fede.
1: No, ma infatti Raffaele sei organizzatissimo. Addirittura lo spumone. Che lo spumone effettivamente è più difficile da trovare poi al nord rispetto al pasticciotto, che in qualche modo.
2: Non si trova proprio, guarda. È difficile, ma impossibile forse. Il pasticciotto lo trovi, lo spumone non l'ho mai trovato.
1: Mi stai dando un'idea, sai, per l'anno prossimo.
0: Ma Raffaele, tu sei di zona? Cioè, tu sei un trapiantato a Lodi e sei pugliese?
2: No, io proprio sono lodigiano, non dico al 100%, però da mezza generazione.
1: E normalmente vai in vacanza in Puglia, cioè non è la prima volta, perché mi sembri abbastanza un esperto.
2: No, ormai sono 16 anni, penso che veniamo nello stesso posto, per cui si parte con la macchina, normalmente venerdì notte verso le 10 si entra in autostrada Lodi.
0: Furio.
2: E alle 8-9 di mattina siamo qua.
0: Giusto. No, ci sono le persone che hanno le fisse, no? Cioè, ma si parte a quell'ora lì, si fa sempre lo stesso percorso.
1: Soprattutto
0: posto.
1: Notturno. Tu dici siamo, con chi viaggi di solito, Raffaele?
2: Allora, fino a 2 anni fa con mio figlio, anche, sono ormai ventenne, per cui a casa. E siamo io e mia moglie.
1: E vi alternate alla guida o la guida è esclusiva tua?
2: Allora, dipende come sono cotto. Cioè, se sono proprio cotto, mi fermo, la faccio guidare, sono tranquillamente.
1: Ti tiene compagnia? Senti, ma lei ti tiene compagnia di notte
2: o fa dei
1: piccoli riposini?
2: No, è sveglia. Molto, molto presente.
1: Sì, presente, collaborativa, chiacchierante.
0: Sì. Senti, Raffaele, perdonami, ma l'oleificio è già aperto a quest'ora? O sei lì davanti?
2: Sì. No, è già aperto. Sono passato davanti e è già aperto. Mi sta aspettando.
1: È lì fuori pronto a prendere olio. Senti, latte o bottiglie di vetro?
2: Latte.
1: Anch'io cosa chiedo?
0: Molto più l'ultima cosa che ti chiedo, ma molto più terra. Che budget hai a disposizione per tutti questi acquisti? Quanto

0: gli lasciamo giù al popolo pugliese stamattina?
1: Ma non lo so, penso sui 200.
0: Bravo,
2: bravo, bravo. Comunque mi fa piacere soprattutto che anche tu lo faccia fisicamente, che poi comunque ti perché c'è anche quel discorso sempre di persona. Magari adesso vi fanno anche fare un assaggino, che dici vabbè presto, però comunque
1: no, beh, ma tanto lo conosco ormai, non,
2: ah, perché essendo... sei un abitué del solito l'ificio.
0: Certo,
2: certo. No,
1: perché fino a poco tempo fa c'era chi ci affitta l'appartamento a Ghierimini, che faceva lui l'olio, solo che col fatto della xylella adesso non ha più praticamente gli ulivi. Allora anche lui viene in questo posto qua a comprarlo, per cui se viene lui in questo edificio
2: è garanzia, certo.
1: Sì, 100%.
0: Va bene.
1: In più, ultima cosa, poi vi lascio, l'altro ieri mi sono fermato a Otranto, che era un po' che volevo comprarlo, ho comprato la, adesso non so mai come spiegarlo, praticamente la luminaria, quella di Salentina.
2: Certo,
0: ah certo, quella
2: sì,
0: mezzaluna.
1: No, io ho comprato il cuore.
2: Ah, il cuore.
1: Contento, con le lucine.
2: Ma sì, sì, da appendere sul muro di casa, certo. Quindi prima cosa che farai quando arrivi,
1: no,
2: scarichi.
1: Sul balcone.
2: Ah, sul balcone, scusami. Ma infatti.
0: Non è che puoi uscire dalle convinzioni di Raffaele.
2: No, lo so, c'è tutto organizzato. Cioè, bravo comunque, fai girare l'economia, compra le cose locali, i prodotti locali dai produttori locali.
1: Sì, 100%.
0: Dai, buoni acquisti e buon rientro, Raffaele. Grazie.
2: Buon viaggio, un abbraccio.
1: Grazie, anche a voi, buona puntata.
0: Grazie, ciao.
3: Radio Capital.

0: regola su Radio Capital, 7:55 minuti, quindi qua siamo quasi prossimi alla fine di questa prima ora.
1: E chiudiamo il cerchio, perché alla fine abbiamo citato Bologna in lungo e largo, San Luca che vedi dall'autostrada, che poi per i bolognesi lo racconta anche Cesare Cremonini nella canzone, quella che ha fatto
0: tra l'altro con Luca
1: Carboni. Esatto, significa essere arrivati a casa quando vedi San Luca.
0: Dall'autostrada, certo. E tra l'altro ti sembra, come dicevamo prima, vicino, ma in realtà tanto tanto poi vicino non è quando poi lo vuoi raggiungere.
1: Ah no,
0: cioè,
1: certo.
0: Lo vedi da lontano, ma perché poi... è molto imponente, molto alto, ma insomma,
1: stessa cosa che succede ai milanesi che arrivano dalla Puglia, fanno il viaggione lungo come sta facendo

0: a quell'idea di essere arrivato.
1: Falla il pomeriggio alle 6 col sole
0: contrario. Eccomi qua.
1: Vabbè,
0: però ognuno classico. Quando si viaggia, soprattutto in automobile, evidentemente ha i propri punti di riferimento, no? Arrivati qui vuol dire che siamo già a buon punto. Dai che insomma ognuno ha le proprie regole per tornare appunto a Luca Carboni. Dai, leggiamo un po' di messaggi 342-342-2190.
1: Allora,
0: Radio Capital.
1: Stanno arrivando un po' di dritte anche dei produttori pugliesi che spediscono a casa, quindi mi dicono vai serena, puoi andare in Puglia anche in aereo, ma guarda che l'aereo poi io scelgo di non prenderlo per altri motivi di paure e anche di capienze di bagagli, perché poi con l'aereo a quel punto c'è il bagaglio che viene pesato, i famigerati 20 kg, a volte anche molto meno, e quindi poi devo ridurre drasticamente tutto. Preferisco con la scusa del pacco da giù fare il viaggio in macchina.
0: Pensa che una volta io stupidamente tornavo verso casa da un posto all'estero in aereo e stupidamente prima del duty free non avevo l'imbarco, avevo il troll, prima del duty free ho comprato delle cose che non si potevano imbarcare.
1: Bravo,
0: quelle da mangiare,
1: sì. Quindi, airport security praticamente, una bella punta, certo.
0: Va bene, dai, arrivano le news, ci risentiamo tra poco qui su Radio Capital
2: Weekend con Matilde Amato e Alessandro Prisco.
3: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Media World è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Acer Aspire Go 15 con supervalutazione, tuo a 569 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Media World.
4: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi i pomodori datterini in succo di pomodoro da 400 grammi a soli 79 centesimi e spaghetti da un chilo a soli 85 centesimi. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Il grande cinema di Venezia è online su My Movies. Torna alla sala web dell'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica della Biennale di Venezia. Dal 2 al 12 settembre, guarda online le prime mondiali in contemporanea con le proiezioni al Lido. E vivi la magia della mostra con Biennale Cinema Channel. Iscriviti subito a My Movies One, la community più cinefila del pianeta.
6: Cambiare password. Allora, estate 2026.
7: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
8: Rientrare ti conviene, il Tech to School di Expert continua. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
9: Expert, gli esperti sempre con voi.
8: Operazione valida dal 3 al 16 settembre, regolamento in negozio.
10: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineal Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
11: Subaru. Monge Monoprotein, con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Le notizie Radio Capital, buongiorno da Jean-Paul Bellotto. Gli inviati di Trump attesi oggi a Mosca, domani a Kiev. Witkoff e Kushner hanno una proposta per mettere fine alla guerra, dice il presidente degli Stati Uniti. Zelensky promette una risposta al drone russo che ha colpito la sede centrale dei servizi segreti ucraini, infilandosi direttamente nell'ufficio del capo Alexander Poklad, scampato al raid. Il governo a Bari festeggia sul record di longevità. La nostra classe dirigente, voglio dire che dobbiamo fare di più e meglio, dice Meloni. Le sue parole dal palco.
13: Il governo più stabile non è per forza anche il governo più capace. Il governo più stabile è semplicemente il governo che ha

0: tempo degli altri per essere giudicato. E quel giudizio, dopo 1413 giorni, siete voi con questa presenza, con questo entusiasmo.
1: Era un violinista del teatro Petruzzelli, l'uomo di 45 anni investito e ucciso da un furgone a Bari. L'anno scorso il numero di persone morte mentre andavano in bici è aumentato in Italia, mentre calano le vittime totali degli incidenti. Imma Baccelliere.
2: Nel 2025 2800 persone hanno perso la vita in Italia per incidenti stradali, 49 vittime per milione di abitanti, sopra la media europea che si ferma a 43. Secondo i dati del rapporto annuale sull'indice di prestazione della sicurezza stradale, in Europa nel 2025 100.000 persone sono state ferite gravemente in incidenti stradali. In Italia diminuiscono le vittime di circa il 10% rispetto al 2019, ma aumentano gli incidenti. Nell'ultimo anno ha aumentato di oltre il 20% il numero dei ciclisti investiti e uccisi in incidenti stradali.
1: La società creatrice di Tetris prende le distanze da un videogioco contro i migranti lanciato dalla Casa Bianca. La sfida consiste nel costruire un muro al confine con il Messico. Il videogioco ha colori e aspetto che richiamano fortemente quelli di Tetris, che ipotizza la violazione del copyright. Serie A, il Como in testa da solo in attesa delle altre partite del terzo turno. La squadra di Fabregas batte il Genoa 4-1 fuori casa. L'allenatore del Genoa, De Rossi, dice: la squadra che più mi ha impressionato da quando alleno il Genoa. L'allenatore Fabregas del Como ringrazia ma ribadisce la sua filosofia:
3: non sono uno che se ha perso siamo scarsi, se ha vinto siamo buoni. No, io non analizzo le partite così, perché ho perso tanto la mia carriera giocando bene e ho vinto giocando male. Per questo non mi piace l'opportunismo di oggi si è fatto bene perché si è vinto, domani si è fatto male perché si è perso. No, noi dobbiamo giocare sempre con la mentalità giusta e con quello che siamo noi.
1: Mondiali femminili di basket, l'Italia parte con una vittoria. Repubblica Ceca battuta 63-54. Europei femminili di volley, oggi alle 18 la semifinale Polonia-Italia, in precedenza l'altra semifinale Turchia-Serbia. US Open, Alcaraz batte in 3-7 il cinese Wu e avanza agli ottavi di finale. Capital News torna alle 9.
4: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
5: Primo weekend di settembre in compagnia della sesta ondata di caldo africano. Nella prima parte della giornata situazione del tutto stabile e anticiclonica sul nostro paese, con cielo sereno ovunque. In giornata qualche addensamento sui confini alpini, con isolati fenomeni su quelli centro-orientali e in Friuli. Per il resto nessun cambiamento, con massime ben oltre i 35 gradi, punte di 38 nel Foggiano. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Giornata da Lorenzo Tedici.
6: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
7: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
8: Ecco al servizio Todis, volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
9: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
8: Todis, buongiorno convenienza.
4: Capita. Solo bella musica.

0: Parte dalla fine degli anni 70, 1978, con uno splendido Lucio Battisti e la sua donna. Per amico, le 8 e 10 minuti in questo istante, la Leprisco e l'Amati con voi fino alle 10 di questa mattina.
1: Pensavo che volessi entrare disannunciando questo disco dicendo: che disastro, io mi maledico, ho scelto te, Mati, una donna per amico.
0: Ma l'amicizia tra uomo e donna,
1: no,
0: esiste.
1: Invece, guarda, invece sai che sì, l'altro giorno chiacchierando con mia mamma facevamo così proprio un pourparlè di tutte quelle frasi delle canzoni Mogol Battisti che in realtà ti restano in mente, che diventano poi lessico comune, anche lessico familiare.
0: Tipo
1: se uno dice che disastro, ti viene da dire che disastro, io mi maledico, oppure ho scelto te una donna per amico. Altra frase must, almeno nella nostra famiglia, è se uno dice:
0: ma che disperazione?
1: Nasce da una distrazione, era un gioco, no,
0: ma non era un
1: fuoco. No, altra cosa per esempio è quando dici: ma come andrà a finire? Ma non lo so, lo scopriremo solo vivendo.
0: Certo.
1: Tantissime frasi che sono entrate proprio a far parte del lessico comune di tanti di noi.
0: E credo che valga anche per tanti altri artisti italiani, ovviamente.
1: Ma forse con, non lo so, poi dipende. Sì, dipende anche dalle famiglie, da quello che si ascoltava, visto che si parlava di viaggi in
0: anche
1: macchina.
0: Anche con Vasco, credo se ne possano fare.
1: Vero.

0: molte come molti, anzi, come messaggi arrivati al 342-342-2190, perché evidentemente, insomma, riportare il cibo a casa dopo la vacanza è pratica abbastanza diffusa.
1: Perché no? Sempre citando Mogol Battisti.
0: Saluto Cinzia, che non torna dalla Puglia, poi la Puglia è regione sempre molto, molto capital-centrica, abbiamo tanti ascoltatori, sì, pugliesi, che salutiamo, abbracciamo e a cui diamo ancora il buongiorno. Cinzia dice: io non torno dalla Puglia se non ho il tonno, un particolare tipo di tonno.
1: Sì.
0: Ok, vabbè, che immagino sia in scatola, soprattutto poi uva, mandorle, fichi secchi con la mandorla dentro, perché per sicurezza.
1: E quelli te li porti, ma... perché quelli sono sul un grande classico delle tavole a Natale, i fichi secchi con la ripieni di mandorla.
0: Ah sì?
1: Ah, sì, no, nel...
0: Se il fico secco, sì, con la mandorla non...
1: I datteri, datteri e anche il fico secco
0: che ti rimane sempre
1: ripieno,
0: appiccicato da qualche parte.
1: Ma anche il fico secco, anche il fico comunque secco. Cioè, è tutto un cioè, che c'è una voliere bocca.
0: Tutto il romanticismo poi del messaggio di Cinzia è così nell'acquisto di tutti questi prodotti dal venditore fidato della bancarella.
1: Eh certo, perché poi lo conosci, col quale, ma magari non contratti o semplicemente comunque ti ritrovi tutti gli anni. E a proposito di viaggi, cosa che ci portiamo dall'ora scorsa, anche Alberto da Ravenna dice, visto che io dicevo che per viaggiare leggeri, cioè insomma in aereo devi viaggiare inevitabilmente leggero per cercare di risparmiare sul bagaglio, in macchina invece poi
0: abbondare.
1: E certo, poi se sei in due c'è il bagagliaio, ma ci sono anche i sedili dietro, perché
0: che si quello... possono abbassare, tra l'altro.
1: Addirittura. Però dice: io da molti anni, se viaggio in aereo, quello che è ingombrante o pesante non lo imbarco, me lo faccio spedire o me lo spedisco.
0: Astuto.
1: Organizzo la spedizione con le poste o comunque tramite corriere. Non siamo in molti a farlo, però vi assicuro che funziona.
0: Vabbè, certo.
1: Quindi arriva a destinazione se non altro.
0: L'indirizzo giusto.
1: Esatto.
0: Tendenzialmente.
1: In questo modo puoi viaggiare leggero, ti consegna direttamente a casa tutto quello che vuoi e quindi hai unito l'utile al dilettevole. Fai il viaggio più corto, mettendoci meno tempo in aereo, però poi arrivi a casa e trovi tutte le derrate che vuoi.
0: E non devi neanche far la fatica poi di portare tu a casa tutto quel peso, perché ti arriva direttamente. Ma guarda quanto sei arguto, caro,
1: sì,
0: Alberto.
1: Sì, ma no, consegna al pian terreno, però.
0: Eh beh, certo.
1: Quindi poi te lo devi cammellare su se sei al primo, secondo, terzo piano.
0: Cavoli tuoi. Va bene, arriva la bella voce di una ragazza che abbiamo imparato a conoscere, Anchella, questa.

0: fico secco con dentro la noce, scrive Alberto, non le mandorle.
1: Vabbè, ma ci sono diverse varietà, vari fichi. Uno ce l'ho qui davanti.
0: Ehi, ci stai fichi fichi con me. Altre cose che
1: facciamo fichi fichi insieme.
0: Mamma,
1: però,
0: che trash.
1: Ma prima prima parlavamo di modi di dire che vengono dai testi delle canzoni. Però è vero, se uno ti dice fichi, c'è qualcuno che dice ehi, ci stai fichi fichi.
0: Come si chiamava?
1: Gianni Drudi. Gianni Drudi. Danilo, per esempio, dice: beh, ragazzi, scusate, ultimamente una canzone che è diventata modo di dire è "ma se io avessi previsto tutto questo". Secondo me si riferisce a "era già tutto previsto" di Cocciante, che è tornata molto in auge grazie al film di Paolo Sorrentino Partenope, perché c'è una scena tra i due protagonisti che ballano sulle note di questa canzone, scena struggente tra l'altro, se non avete visto il film non vi dico altro, bellissimo. Lui mi sta guardando come prima con Notting Hill, infatti non lo sapevo, ma qui non avevo dubbi.
0: Ma sai che non amo tantissimo Sorrentino, ma questo è un mio gusto personale.
1: È giusto, infatti tu non lo ami, io lo venero,
0: esatto.
1: Invece e quindi vabbè, e quindi sì, era già tutto previsto, è vero, è una frase che è entrata nel lessico quotidiano degli ultimi tempi.
0: Pensavo mi volessi dire che Cocciante era tornato un po' in auge grazie ai social, mi sembrava abbastanza strano, anche se
1: è vero,
0: sì,
1: ma certo, ma anche le giovani generazioni comunque hanno scoperto grazie al film di Sorrentino quella canzone che è ritornata e viene usata anche molto spesso per fare i reel sui social.
0: Guarda, ne approfitto anche per dire una cosa,
1: sì.
0: Che spesso magari si dice di Radio Capital, sai che noi passiamo solo bella musica, magari anche quella un pochino più di nicchia che non si sente molto spesso, che è un buon modo per i giovani, perché c'è Radio Capital però magari musica un po' vecchiotta. No, anzi, noi vi stiamo solo ricordando che esiste della musica molto molto bella, che magari proprio per via, non per colpa, per via di un'età ancora giovane, non conoscevate, quindi grazie a questi passaggi potete conoscere qualcosa di nuovo.
1: Allora
0: sì.
1: Aspetta, stop ai messaggi, sta impazzendo l'aggregatore. Allora, perché la frase "se io avessi previsto tutto questo" è l'avvelenata di Guccini, scusatemi.
0: Ah, okay.
1: No, io pensavo ma colpa mia, io ognuno poi dicevamo che viene influenzato anche dai gusti e dalle canzoni, da quello che ha sentito nel corso dell'infanzia con la famiglia eccetera, per cui Cocciante diciamo che è stato sentito di più a casa nostra rispetto a Guccini, quindi chiedo venia, perdono, basta, però stanno arrivando 700 messaggi,
0: va detto che mi ricordo ero in onda con quest'estate, proprio il giorno della scomparsa del maestrone di Guccini, mi sono reso conto di quanto fosse veramente amato dagli ascoltatori di Radio Capital, dal numero, proprio dalla quantità di messaggi poi io sul profilo social della radio dedicati proprio a Francesco Guccini, per cui sì, ogni tanto magari gli scivoloni su alcuni autori sono più sottolineati. Vabbè,
1: perdonatemi,
0: succede,
1: cosa
0: succede.
1: Devo fare? Cospargo il capo di cenere, va bene, scusate, succede.
0: Beh, sì. Vabbè, comunque, no, allora stop anche giustamente a chi ha le proprie versioni dei fichi, chi con le mandorle, chi con le noci, con le proprie frutte secche dentro.
1: Anche
0: non
1: le
0: è Natale.
1: Nocciole, no, infatti, per quello c'è tempo. Tra l'altro, di solito sono io che vi porto avanti sul Natale, invece vedo che qua appena lanci una cosa, no, subito ti vengono dietro.
0: Non so dove, qualche giorno fa già sentivo chi faceva il countdown per i giorni che mancano al Natale.
1: No, ti prego, guarda, già ieri ho visto un video sui social in cui si diceva oggi 4 settembre l'ultimo giorno in cui il sole tramonterà dopo le 20, perché invece
0: da domani
1: niente, da oggi tenebre praticamente dalle 6 di pomeriggio.
0: Però posso dire che io non vedo l'ora di celebrare la fine di questa estate infinita.
1: Sì, di caldo disumano.
0: E credo manchino oramai pochi giorni, mancano pochi secondi invece per ascoltare il bel disco dei Tears for Fears. Ciao.

0: Io il mio bambino quando piange, anzi al mio bambino quando piange, dico sempre non piangere salame dai capelli, capelli verde rame.
1: Ma certo.
0: Questo gioco ormai ci sta prendendo la mano, durante questi 3-4 minuti di canzone di Tears for Fears il gioco era trova appunto la frase fatta delle canzoni a cui non riesci
1: a resistere.
0: Sì, brava, sì. Tipo te lo ricordi chi ha incastrato Roger Rabbit?
1: Sì. Farfallino, farfallino.
0: Ammazza la vecchia.
1: Certo, sì.
0: E poi si autodenuncia praticamente quella roba lì.
1: Esatto. Quindi oggi pomeriggio alle 6 noi potremmo esordire con ancora tu, ma non dovevamo vederci più. O sentirci. In
0: anche se
1: caso.
0: Ti stai sbagliando.
1: Se ti stai sbagliando, chi hai visto non è Francesca. Francesca. Senti, no, a proposito di sbagli, allora messa in croce completamente. Però se io avessi previsto tutto questo, forse guarda, quel messaggio non l'avrei letto. Però è anche vero che nella Avvelenata di Guccini, se non sbaglio, dice vabbè, lo ammetto che mi sono sbagliato, quindi cosa devo fare più di questo?
0: Che mi sono sbagliato.
1: Senti, vabbè, invece c'era un altro messaggio che volevi leggere o no?
0: No, perché sennò poi continuiamo evidentemente con questo giochino che a me diverte molto, quindi se anche voi magari al 342-342-2190 avete quella, appunto, quel pezzo di canzone, quella frase fatta a cui non riuscite a dire no, ecco, insomma, inviatecela pure, perché andiamo a ingrandire tutto questo bacino di frasi. Cos'era il bacino?
1: Era il bacino questo.
0: Va bene, allora accantonerei anche l'argomento viaggi, nel senso quello che ci si riporta dalle vacanze, perché evidentemente per molti l'olio, insomma, tutti questi prodotti sono il
1: seconda in realtà di quello che ti porti e seconda anche di quelli che sono i tuoi gusti. Maurizio, vedi che Maurizio da Foggia dice ragazzi, se avete ragione, una frase che mi capita spesso di pronunciare è proprio la battistiana o mogoliana in realtà, perché i testi poi scrivevamo gol, lo scopriremo solo vivendo, che avevamo citato prima.
0: Sono tantissime, ma anche perché la bellezza della nostra lingua dà anche tante immagini che i nostri cantautori, tra parolieri e non, insomma, sono riusciti assolutamente a rendere molto molto molto molto bene. E cosa facciamo? Mettiamo un'altra canzone.
1: L'alternativa è tagliatele la testa.
0: Arrivano gli Empire of the Sun su Radio Capital.

0: Capital Weekend. Con Matilde Amato e Alessandro Prisco.
1: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
4: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
5: Qualcuno ha detto Just Eat.
6: Da Troni fino al 7

0: regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
4: Scialla, c'è Skoda.
3: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
4: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
3: Anche a settembre? Allora scialla. Scialla,
5: scialla, scialla. L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Who, Pinball Wizard su Radio Capital, quando sono passati 36 minuti dopo le 8 del mattino di questo sabato 5 settembre 2026. Lale Lamati con voi fino alle 10 di questa mattina in Capital Weekend, eccezionalmente, anzi Capital Weekend, eccezionalmente, è appunto di mattina, oggi e domani, o meglio in doppia, mattina sera, oggi e domani.
1: Sì, sì, sì, doppia coppia, questo fine settimana va così, abbiamo deciso di occupare la radio con la K, radio occupata.
0: Occupata con due K.
1: Allora, un po' di messaggi sulla questione delle frasi che fanno parte di canzoni che magari ci hanno segnato l'infanzia, l'adolescenza, in generale la vita.
0: Un periodo della nostra vita.
1: Esatto,
0: sì.
1: E che entrano poi a far parte del lessico familiare di ciascuno di noi. Per esempio Carla dice, beh ragazzi, visti i tempi, forse anche la frase al 21 del mese i nostri soldi erano già finiti è molto attuale.
0: E sottolinea anche appunto il recente 90° compleanno di Mogol, il 17 agosto ha compiuto 90 anni.
1: Che poi
0: bene. Tutto bene, direi.
1: Sì, che poi al 21 del mese i nostri soldi erano già finiti, cioè è il carretto passava e quell'uomo gridava gelati. Mi è sempre fatto impazzire.
0: Vincenzo, io ti ammazzerò! Scatta quando sento questo nome, era Fortis.
1: Fortis, Milano e Vincenzo.
0: Scrive Isabella e poi ciao ragazzi, che tuffo al cuore quanto sento io vorrei, non vorrei, ma se vuoi.
1: Sì, sì, sì. C'era anche un messaggio, aspetta, c'era qualcuno che sottolineava un errore che si fa sempre citando la frase di una canzone. Allora, aspetta, lo faccio ripartire, scusami.
2: C'è anche l'eternamente sbagliata vorrei ma non posso, che in realtà potrei ma non voglio,
1: sì,
2: del grande Samuele Bersani.
1: Sì, era Giudizi Universali, è vero, molti la ricordano, cioè, vorrei ma non posso, e in realtà invece vorrei ma non posso era Fedez, tutto un altro mondo, per carità, e invece era potrei ma non voglio, hai ragione, è vero, moltissimi si confondono e quindi la citano sbagliata.
3: Buongiorno Radio Capital, un'amica della mia fidanzata si chiama, adesso ve lo dico,
1: sì,
3: e appena la nomina a me scatta in automatico, lo urlo. Esempio della frase,
1: sì,
3: mi ha chiamato Gloria e io, manchi tu nell'aria.
1: È vero.
3: Inevitabile. Buona giornata.
0: Ciao, buona giornata.
1: È vero, anche quando comunque uno dice Gloria c'è qualcuno che aggiunge manchi tu nell'aria.
0: Sì, poi allora, per quanto mi riguarda, magari in tempi quando eravamo un pochino più ragazzetti alle medie, su alcune c'erano, su alcune canzoni, mi viene in mente proprio Gloria, non lo dirò, però
1: no,
0: c'erano...
1: Gloria Puzzi di Cicoria, ce lo ricordiamo tutti, abbiamo fatto tutte le elementari e le medie.
0: Quindi
1: certo,
0: spesso si vanno a rovinare delle cose. Tra l'altro Umberto Tozzi, che ci tengo, guarda, a salutare
1: è
0: caramente.
1: È uno dei tuoi preferiti.
0: No, vabbè, perché secondo me è sempre stato un po' sottovalutato Umberto,
1: guarda,
0: Tozzi.
1: Tornando nel viaggione in Puglia in macchina, tra l'altro risentivo Gente di Mare, pensavo, Madonna, ma quanto erano belle queste canzoni, cioè proprio che te le cantavi
0: che
1: a squarciagola.
0: Dove gente gli pare, dove non sa.
1: Cioè, vedi, anche lì poi ti ritrovi a citare le frasi.
4: Come cantava Battisti e si diceva noi quando eravamo giovani, tardi in discoteca, a quest'ora cosa vuoi? Mi va bene pure lei. Ciao Stefano da Stoccolma, che tra l'altro sono in viaggio verso Bologna, ritornando al tema di prima, con un pick up, sto andando a casa a caricare il pick up di vini e poi ritornare su Stoccolma. Ciao ragazzi.
1: Vedi, perché lui i vini buoni se li prende comunque in Italia e se li porta su Stoccolma.
0: Ma la casa qual è? Voglio andare a casa, la casa qual è? Bologna o Stoccolma?
1: Allora, originario di Bologna ma che vive a Stoccolma. Volevo chiudere con questo messaggio che in realtà è in inglese, per cui è anche un po' più complicato, se volete, come citazione da fare.
5: A proposito di frasi iconiche.
1: Sì.
5: You can say I am a dreamer, but I am not the only one. John Lennon. Imagine. Saluti da Alessandro. Ciao.
1: Grazie Alessandro, mi piace che abbia precisato anche da dove veniva la frase, perché dato l'errore dell'avvelenata di prima, giustamente lui dice te lo dico, no, però è vero, quando anche qualcuno dice c'è la canzone di John Lennon, poi ti viene inevitabile chiudere la frase in quel modo lì.

0: La voce di Sam Smith, Diamonds, su Radio Capital, sabato 5 settembre, 8:44 minuti. Lale Lamati con voi fino alle 10 di questa mattina. Allora.
1: Allora, ragazzi, dice Patrizia, allora. Però scusate, ma quando qualcuno dice domani è un altro giorno, c'è sempre qualcuno che aggiunge si vedrà, ma certo, è vero, Ornella Vanoni. Tra l'altro è una delle mie preferite.
0: Saluto Marco, io invece, sì. Che vabbè, è la rigore a porta vuota che nessuno è venuto in mente. Vabbè, ma tutto il resto.
1: È noia.
2: È noia.
1: Non ho detto gioia, ma noia, noia, noia, va bene.
0: Buon Franco Califano. E comunque il giochino, che al quale metterei anche un freno perché sennò non ne usciremo più, perché al 342-342-2190 evidentemente questa cosa ha sollazzato e stimolato i vostri cervelli, non è la frase che più vi ha colpito di una canzone, di una
1: sì, di quella che vi ha segnato, ma è quella che poi entra nel lessico familiare.
0: Che, frase chiama frase, non so
1: c'è
0: come
1: c'è Angelo
0: dire.
1: Che manda la foto della gamba tatuata con su scritto there is a light that never goes out. Questa la so, guarda, questa la so, vado così sì. Sono gli Smiths. È il malmostosissimo Morrissey. No, perché dico tra l'altro malmostoso, perché a proposito di questo non so se avete visto, ma in questi giorni si parla moltissimo della mostra del cinema di Venezia. Sono sbarcati al Lido i fratelli Malmost, sono sbarcati i fratelli Gallagher.
0: Sai che si pensava oggi, che non andassero, oggi c'è la proiezione.
1: Oggi è il giorno della proiezione del documentario, quello Oasis Don't Look Back in Anger, che ho una voglia pazzesca di vedere.
0: Vai dalla Betty.
1: Betty, cioè non è che ciao Betty,
2: amore, ciao.
1: Ma tra l'altro è difficilissimo trovare i biglietti in questo momento.
0: Che salutiamo, magari ci sta anche ascoltando Betty Senatore, che ricordiamolo dal prossimo weekend.

0: Ascolterete a quest'ora, perché sarà lei la titolare della fascia 7-10 della
1: mentre
0: mattina.
1: Per questo fine settimana invece la trovate dalle 10 a mezzogiorno con Cose che capitano al posto dei Miracolati, che a loro volta rientreranno al loro posto il prossimo fine settimana. Vabbè, ma è un work in progress.
0: Quanta chiarezza. Voi avete già ricominciato? 342-342-2190, ricominciate lunedì a lavorare. Così per sapere se avete già fatto una settimana di lavoro sulle spalle, come è andata questa settimana? Perché per qualcuno
1: una settimana, ma guarda che c'è gente che è rientrata il 24, vero, c'era un grande rientro al lavoro il 24 di agosto, poi c'è stato il rientrone del 31, ma a me piace molto di più quelli che si prendono adesso, quello che ho nostro. Questo è il momento di quelli che fanno le vacanze finalmente a settembre.
0: Che bello, qualcosa che non ho mai, si spende meno, perché c'è meno gente.
1: Non volevo dire questo, volevo solo ricordare che esistono comunque tante persone che fanno le vacanze in altri periodi e tra l'altro saranno anche più fortunate secondo me da un punto di vista climatico, perché siccome stiamo attraversando una crisi climatica, non so se ve ne siete resi conto, allora però abbiamo beccato il caldone, l'afa, l'umidità, pacchi eccetera, adesso è un periodo leggermente migliore. È vero che arriva la sesta ondata di caldo, ma poi pian piano va scemando.
0: No, non è che non mi interessa.
1: Fare il programma inclusivo.
0: Vanno quelli che non hanno i figli, perché adesso ricominciano anche le scuole. Quindi devi stare qua. Eurythmics.

0: Buongiorno, che belle le vacanze adesso, un po' meno caldo anche se arriva la sesta ondata.
1: Vedi?
0: Spiagge più vuote, vero. Posti comunque più vuoti, sì. Niente bambini rompicoglioni.
1: No,
0: in giro.
1: No.
0: Ciao.
1: No, Antonella, però avevamo fatto un patto.
2: Child free, sai quando vedi.
1: Però è vero, guarda, mi si mettono sempre davanti a giocare a pallone e poi Francesco, per favore, che la signora sta leggendo. Allora, cioè, non gridare, Francesco! Beh, ho capito, ma signora, se grida anche lei, poi è normale che il bambino faccia
2: che
1: uguale.
2: Sono le 8:51, un saluto a tutti i bambini all'ascolto, a tutti i figli degli ascoltatori di Radio Capital Svegli.
1: Io comunque
2: sabato.
1: Ho seguito solo, sì, il flusso di Antonella, volevo dire questo.
2: Certo.
1: Senti, c'è ancora una cosa legata al
2: prima
1: alle canzoni. Io ho detto domani un altro giorno si vedrà, ho detto Ornella Vanoni.
3: Amadì. Domani un altro giorno si vedrà, prima di Ornella Vanoni e via col vento, Rossella Wara.
1: Allora, intanto Fabri. Allora, ma non diceva però domani un altro giorno si vedrà, lei diceva non so, ci penserò domani, dopo tutto domani un altro giorno e basta, si vedrà, l'ha aggiunta.
2: Sicura?
1: Sì, sicura.
2: Sicura?
1: Sì.
2: Sicura, giuro.
1: Non lo so, allora in un gioco a quiz me la giocherei
2: così.
1: Sì.
2: Salutiamo anche Fabio, a cui compagna almeno il gioco, tra l'altro anche questo è bello. Tra compagni, tra fidanzati, fidanzate, insomma, lui e la sua compagna Raffaella fanno questo gioco. Uno dice ti volevo dire, e l'altro risponde che la vita non è male, citando Gabbani.
1: Ah beh, questo, grazie di averlo suggerito. Sotto... perché sì, perché non ci sarei arrivata.
2: No, però magari ci sono delle dinamiche di coppia, tornando appunto alle canzoni di cui si parlava,
1: certo,
2: prima, che a nome corrisponde, si richiama assolutamente frase o risposta così programmata. 342-342-2190, ma tanto abbiamo detto che questo giochino adesso lo archiviamo.
1: No,
2: vai.
1: Infatti, anche perché c'è Marilena che dice buongiorno amici, volevo dirvi che ci sono anche quelli che, vabbè, le vacanze di quest'anno le facciamo l'anno prossimo, perché comunque sono in tanti che quest'anno non hanno fatto vacanze e io prima dicevo, scusami, siamo un programma inclusivo, dobbiamo sempre pensare a tutti, non soltanto del allora, siete tornati alle vacanze e quindi tutti quanti sono tornati, allora com'è andata la vostra vacanza? C'è un sacco di gente che quest'anno dice non sono andato via.
2: Però, alzo il ditino, attenzione, per vacanza cosa si intende? Essere andati via, aver visto
1: essere
2: posti nuovi?
1: Via.
2: O no, semplicemente non avere lavorato e magari essersi riposati a casa propria.
1: Allora, secondo me per vacanza si intende andare da un'altra parte, cioè non fare le ferie a casa, che è quello che dicevo prima. Però sì, lo stop dal lavoro, quello credo che...
2: Beh, con il sorriso, lo stop.

0: Capital Weekend. Weekend con Matilde Amato e Alessandro Prisco.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Oh.

0: fare ti conviene. Il Tech to School di Expert continua. Rasoio Philips One Blade che rade, regola e rifinisce a 59,90 euro.
1: Expert, gli esperti sempre con voi.
0: Offerte valide dal 3 al 16 settembre.
2: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
4: Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
7: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da MediaWorld è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Asus VivoBook con Windows 11 e supervalutazione tuo a 699 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
9: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
10: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
11: Scegli l'azzurro di A2A Energia.
10: Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
12: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
13: Scialla, c'è Skoda.
12: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
13: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
12: Anche a settembre? Allora scialla.
10: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
14: Le notizie alle 9, buongiorno da Jean-Paul Bellotto. Gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner, attesi oggi a Mosca, domani a Kiev, hanno una proposta per mettere fine alla guerra, dice il presidente degli Stati Uniti. Zelensky promette una risposta al drone russo che ha colpito la sede centrale dei servizi segreti a Kiev, infilandosi direttamente nell'ufficio del capo Alexander Poklad, scampato al raid. Slittel rientra in Italia di Alessandro Di Battista, era previsto per oggi, lo ha annunciato l'associazione Schierarsi, fondata dall'ex deputato 5 Stelle. Sarà prorogato fino a giovedì prossimo il taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio, che in scadenza oggi. Il governo punta poi a un nuovo provvedimento con aiuti selettivi e non per tutti quelli che fanno il pieno. Il ministro degli esteri Tajani.
15: Noi abbiamo continuato a cercare di aiutare famiglie e imprese con interventi che sono costati molto. Abbiamo coinvolto anche le aziende petrolifere. Adesso prenderemo dei provvedimenti mirati cercando di aiutare chi è più colpito.
14: Il governo ha festeggiato a Bari il suo record di longevità. La nostra classe dirigente, voglio dire che dobbiamo fare di più e meglio, le parole di Meloni. Il pronostico di Salvini: governeremo ancora a lungo. Ma appena conclusi i giochi del Mediterraneo, a Taranto la doccia gelata per la città, annunciati 2500 licenziamenti tra i lavoratori dell'indotto dell'ex Ilva. La sesta ondata di caldo sarà meno intensa, ma considerando che supererà la prima settimana di settembre, non meno inquietante. Roberto Ciuti.
16: I picchi in pianura Padana, con Bologna e Milano città particolarmente afose, ma farà caldo in generale nelle zone interne del centro e del nord Italia e anche sul versante adriatico da Ascoli a Foggia, passando per Pescara, con temperature oltre i 37-38 gradi, con punte possibili vicino ai 40. Valori ovviamente molto maggiori delle medie del periodo, ma quello che colpisce è soprattutto lo zero termico, che si mantiene a quote tra i 4 e i 5.000 metri. La sesta ondata di calore durerà fino al 9 settembre, ma il fresco non arriverà prima della metà del mese, sperando di non avere a che fare con altri eventi estremi.
14: Una notizia appena arrivata: sono state sentite delle esplosioni vicino all'isola di Karg nel Golfo Persico, di fronte alle coste iraniane. Una piccola petroliera iraniana, secondo le prime informazioni, è stata

0: colpita da un attacco missilistico. Non si segnalano al momento vittime. Serie A, il Como in testa da solo in attesa delle altre partite del terzo turno. La squadra di Fabregas ha battuto il Genoa 4-1 fuori casa. Mondiali femminili di basket, l'Italia parte con una vittoria, Repubblica Ceca battuta 63-54. Oggi le semifinali degli europei femminili di volley, alle 15 Turchia-Serbia, alle 18 Polonia-Italia. US Open, Alcaraz batte in 3-7 il cinese Wu, avanza agli ottavi di finale. Oggi in campo a caccia della qualificazione agli ottavi gli azzurri Cobolli contro Blocks e Dardeli contro Sweeney. Capital News torna alle 10.
1: Tech to School di Expert continua. Acquistando uno degli elettrodomestici Samsung selezionati, per te in regalo un tablet Galaxy Tab A11.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Operazione valida dal 3 al 16 settembre. Regolamento su samsung.it.
3: Dimmi qua. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Oh. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700.

0: Canzone ad aprire la terza ora insieme qui con Ale Lamati su Radio Capital in pieno stile, lo possiamo ancora dire Radio Capital, Steely Dan, Do It Again.
1: In pieno stili Radio Capital.
0: Dan, tra l'altro, che ci sta facendo regia in questa splendida mattina, tutto torna un po' Dan Dabrowska.
1: No, infatti è stilosissimo Dan, quindi Steely Dan era dedicata a lui.
0: Senti, allora, intanto volevo la chiudiamo del tutto?
1: Su cosa?
0: No, sulle frasi fatte di quando c'è una frase che chiama quell'altra,
1: sì,
0: no? Ok, quindi saluto anche Andrea 342 342 2190, dice: ciao ragazzi, la settimana scorsa ero in visita a Venezia con la mia compagna e appena sono uscito dalla stazione la prima parola è stata:
1: com'è triste Venezia.
0: No, la prima parola è stata come, evidentemente.
1: Vabbè, la frase.
0: Come triste Venezia. Senti, invece poi Elena pone, diciamo,
1: mette un punto.
0: Sì, la soluzione definitiva al nostro quesito che ci portiamo, così, che è venuto l'ora scorsa. Insomma, quando si è in vacanza, cioè quando non si lavora o quando si fisicamente ci si sposta per andare a visitare qualche posto.
1: Elena è d'accordo con me, dice infatti: ferie significa smettere di lavorare, vacanza andare da qualche parte.
0: Ok, quindi se sei a casa e nulla facente, sei in ferie, casa tua, se invece ti muovi verso i luoghi di villeggiatura,
1: sei in vacanza. Scusami, pensavo se sei a casa non sei in vacanza, se in vacanza sei a casa, mi stava venendo in mente chiedimi se sono felice la storia dell'appartamento che c'ha il bagno. Guarda che l'unica cosa è, il problema è che il bagno dà sulle scale, però anche vero che se sei in bagno non sei sulle scale, se sei sulle scale non sei in bagno. Scusate che l'ho rivisto recentemente come se non lo conoscessi a memoria.
0: Una vita in vacanza, la vecchia che balla, invece direi.
1: È
0: a proposito
1: vero,
0: di canzoni,
1: vero,
0: proposito salutiamo lo stato sociale
1: di canzoni. Comunque non sono tutti d'accordo sulla questione delle vacanze, o meglio delle ferie fatte andando da qualche parte.
2: No, ma col cavolo che parto, a me piacciono le ferie a casa. Giretto al mercato, cene tranquille con gli amici, cene alla sagre, no magari puntatina al mare di mezza giornata, chi me lo fa fare? Se parto non riesco a fare tutte le cose che mi piacciono fare qui. No, per me non c'è alternativa.
1: Non c'è alternativa.
0: Beh, questa è Elga.
1: Elga
0: mi viene da dire, un po' dall'accento, un po' dal fatto che sottolinei e ammette di avere il mare vicino, che è facile così.
1: Ma non è semplicemente per questo.
0: Lei viene a Milano stare qua tutto agosto.
1: Lei ha parlato di giretti al mercato, di scene con gli amici.
0: Amici che non partono a loro volta, evidentemente.
1: Vi faccio una domanda, ma quindi il serpente che viene giù dal monte per ritrovare la sua coda che ha perso un dì, che è stato ritrovato a Maryport in Inghilterra a metà agosto, che girava
0: dove?
1: In un supermercato, l'hanno trovato nel reparto del pane.
0: Si aveva già preso, aveva preso il numerino al banco salumeria,
1: esatto.
0: Poi visto che c'era da aspettare, non perdi tempo, vai in giro, vai a prendere il pane, vai a prendere altre cose,
1: esatto.
0: Poi torni al banco salumeria.
1: Lui che era in giro da qualche parte e da qualche parte appunto era il reparto pane del supermercato, era in vacanza o era in ferie? Poverino, no, è una storia vera,
0: è anche triste,
1: esatto. Adesso tra l'altro è stato affidato alle cure di questo rifugio inglese che si chiama Pet Encounter, e loro si occupano in realtà dell'educazione degli animali, ma vorrebbero tantissimo ottenere lo status di ente benefico come gruppo di soccorso degli animali. Hanno raccontato, il responsabile ha raccontato che nel corso dell'ultimo anno hanno ritrovato più di 20 serpenti.
0: In Inghilterra,
1: sì, che si aggiravano così indisturbati. Ma questo è colpa di quelli
0: del cambiamento climatico, direi. No,
1: è colpa di quelli che comprano gli animali esotici e poi vanno in vacanza e lo lasciano lì libero di strisciare in giro.
0: Ma che serpente era? Non si sa. Perché il cobra non è un serpente.
1: Ho capito. Comunque a Punta Marina c'era avuto il problema dei pavoni, a Masiano c'è stata la questione del coccodrillo. E invece a Maryport hanno ritrovato il serpente al reparto del pane.
0: Sì, non deve essere carino andare a fare la spesa e ritrovarsi un serpente mentre ravani nella frutta.
1: No, io c'ho sempre, tra le mie fobie c'è quella del water, perché dopo aver visto uno di quegli episodi io una controllatina nel dubbio la do sempre. Dici, ma vivi in un posto in cui non si aggirano i serpenti, ma vai tu a sapere.
0: No, certo, per sicurezza.
1: E quello risale le tubature, capito?
0: Sì,
1: io figlia di Harry Potter.
0: Peter Gene Hernandez, ovvero Bruno

0: Oh My Soul, Bruno Mars su Radio Capital alle 9:15 minuti. Di nuovo buon sabato, buon inizio di fine settimana, di weekend se preferite. In nostra compagnia Lale Lamati con voi fino alle 10, quindi terza ora da passare insieme, ma lo ricordiamo ancora una volta, ci risentiremo poi nel pomeriggio, tra le 18 e le 20.
1: È una minaccia, non è una promessa, è proprio una minaccia.
0: Tu Matilde ti dimentichi, tu poi mi vai a fare la spesa oggi pomeriggio convinta di aver già dato quello che dovevi dare per questa giornata. No.
1: È vero, ricordamelo, mandami un messaggino per favore alle 6:05, giusto in tempo per arrivare sulla sigla.
0: Ti ricordo anche un'altra cosa, prima parlavamo d'Inghilterra mentre raccontavi di questo serpente ritrovato nel supermercato. A proposito d'Inghilterra, oggi Freddie Mercury
1: sarebbe stato il compleanno,
0: avrebbe compiuto 80 anni.
1: È vero, è vero, 5 settembre del
0: 80 anni fa, è facile.
1: Facile se non avevi il debito fisso in
0: matematica. Ho capito, 2026, ok?
1: Sì.
0: 2006 togliamo 20?
1: Sì.
0: Ok, togliamone altri 60?
1: Aspetta, dove siamo?
0: Del 46, Matti. Del 46, dai, non
1: perché,
0: è difficile.
1: Ma perché mi dovete interrogare stamattina? Era il primo giorno di scuola, comunque si spiega, cioè non si interroga.
0: A te il bancomat ha cambiato la vita, perché se chissà quanti resti sbagliati in meno ti hanno dato e tu non te ne sei mai accorta, avrai anche ringraziato.
1: No, su quello no, perché li conto. Anche
0: evidentemente.
1: Anche il conto al ristorante controllo sempre, perché dico: ma scusa, veramente abbiamo speso 90 euro? Ma abbiamo preso due piatti, ma com'è possibile? Poi
0: costava 40 l'uno. Perché ti tratti bene, no. Che è giusto, è quando
1: ma
0: si
1: mi
0: va
1: tratto bene. Guarda che ci sono un sacco di posti che comunque hanno aumentato i prezzi, adesso senza voler entrare nello specifico, però.
0: Ma è normale se tutto aumenta. Tra l'altro, prima parlavamo di quanto è bello spostarsi in macchina, cosa che ho deciso di fare quest'anno in Italia.
1: L'anno giusto.
0: Dopo tantissimo tempo, direi che con la benzina 100.000 euro al litro forse non è stata la scelta migliore. Comunque, a proposito di rettili e di serpenti, qualcuno si chiede che fine ha fatto il varano di Montichiari.
1: Anna Rita dice: ragazzi, scusate, ma il varano di Montichiari? Allora, intanto noi ce lo siamo perso perché risale a un mese fa l'avvistamento. Ecco, allora sono andata a documentarmi per voi, cioè per Anna Rita che voleva sapere che fine ha fatto. Forse lei che è di Montichiari lo sa e quindi voleva segnalarci tra i vari ritrovamenti di animali che c'era. Appunto, anche era stato avvistato, però non è cioè la campagna, diciamo, le ricerche di questo varano avvistato nelle campagne di Montichiari, quindi siamo in provincia di Brescia, si sono concluse
0: senza esito. Ma cos'è un varano? I varani sono un genere di sauri, unico genere vivente della famiglia varanide.
1: Vabbè.
0: Non ci vede, sai che è il mio. Vabbè, comunque comprende alcuni tra i più grandi rettili viventi.
1: Ma non ci vedo, scusa, cosa vuol dire?
0: Sull'accento chi se ne frega.
1: Che scusa è? Come tra quando io dico che sono bionda per dire che sono scema. E tra l'altro adesso non mi insultate, vi prego, che lo so che è una frase che nel 2026 non si può più dire.
0: Però mi faceva ridere. Scusami, sì. Tra i più grandi rettili viventi, tra cui il varano di Comodo con la K.
1: È di Comodo, però mi sa che è il varano di Comodo. Così vado a sentimento.
0: Con la K di Commander.
1: Sì, o di Radio Occupata, come abbiamo detto poco fa.
0: Salutiamo anche Vasco. Va bene, la più grande lucertola del mondo. Ecco, quindi se siete a Montechiari, vedete una lucertola enorme.
1: È un lucertolone, sostanzialmente. Come quei gechi cicciottoni che in queste vacanze ci hanno allietato, perché si mettevano vicino alle telecamere, facevano scattare la telecamera di casa, dici: che è successo? È entrato qualcuno? No, era un gecko.
0: Che belli i gechi, però.
1: No, sì, anche a me piacciono tantissimo.
0: Sì, sono carini, simpatici e ti mangiano tutte le zanzare.

0: su Radio Capital, 23 minuti passati dopo le 9.
1: Visto che si parlava di frasi cosa? Che entrano nel lessico familiare comune. O nel lessico comune, ecco, questa in questa canzone di Battiato c'è una delle mie preferite, c'è chi si mette degli occhiali da sole per avere più carisma, asintomatico mistero.
0: Però non è una di quelle che ti richiamano, cioè se ti dico c'è chi si mette occhiali da sole, tu mi parti subito con la fine di tutto il periodo, di tutta la frase.
1: In realtà la uso quando vedo uno che magari tipo in casa o in un posto, in un luogo chiuso in cui non c'è il sole, sta ha degli occhiali da sole, e dico c'è chi si mette degli occhiali da sole per avere più carisma, sintomatico mistero.
0: E invece solo congiuntivite magari. No, mi viene. No, sai quando c'è stato il periodo, forse anche adesso, un po' di moda, io impazzivo quando vedevo le persone che la sera uscivano, comunque tenevano sugli occhiali da sole.
1: Ma lì per avere più carisma è sintomatico mistero. È proprio quello il caso.
0: Senti, allora Elena scrive, giusto per darti un po' di sicurezza o tranquillità, qualora magari mai nella vita tu e tuo marito doveste andare in Australia.
1: Sì.
0: Elena era in un campeggio abbastanza wild, dice. Mm. Quindi no.
1: E quindi già questo okay. Secondo me è un deterrente.
0: In cui il gabinetto era praticamente un buco con un asse sopra.
1: Sì.
0: Immagino un asse, non lo so, di legno.
1: Sì.
0: Okay. C'era un cartello sopra questo gabinetto, questo WC, con scritto di bussare proprio sulla stessa asse prima di alzarla per spaventare eventuali serpenti.
1: Vedi?
0: Che lì si annidavano e aspettavano il tuo fondoschiena seduto.
1: Vedi che non è che me la sono inventata, ma è chiaro che però in Australia nel campeggio wild
0: te lo puoi
1: ha
0: aspettare.
1: Più senso.
0: Direi.
1: Magari a Milano diventa un po' più complicato, però io nel dubbio comunque un'occhiatina la do. Quella e poi anche per i topolini, perché
0: ma guarda, lo scorpioncino risale.
1: No, come risale?
0: Lo scorpioncino.
1: Dal bagno?
0: Dal bagno, dalle tubature.
1: Vabbè, io comunque un'occhiatina la do, perché
0: topo, no.
1: Scorpioni, topi, serpenti, non si può mai sapere, nel dubbio. Cioè io vivo come Elena nel campeggio wild, anche se in realtà siamo in una casa.
2: Buongiorno Gianfranco.
1: Ciao.
2: A proposito di Jackie, una volta sono stato in vacanza a Lombok, in Indonesia, e c'erano nella hall del ristorante dell'albergo dei Jackie che erano grossi tipo come un braccio e mettevano un suono stranissimo. Sembrava un muggito. Era una cosa impressionante, infatti sentivamo questo suono tutte le sere e chiedendo a reception ci dissero che erano i Jackie. Impressionante.
0: Cos'è questo?
1: Ci sono mucche? No,
0: tranquillo,
1: sono Jackie.
0: È il gecko, quel gecko enorme che campeggia sopra la tua testa. Tra l'altro ribadisco, il gecko invece a me fa molta simpatia, nonostante sia un rettile anche il gecko, no?
1: Abbiamo detto, scusate, era primo giorno.
0: È un rettile.
1: A me piace tantissimo che c'ha quelle zampettine con le ventose.
0: Sì, con i polpastrellini un po' pronunciati. Quindi.
1: Tra l'altro, a proposito di questo, c'è quelle ventosine tipo Spider-Man, no? L'altro giorno mi sono svegliata e mi sono ritrovata.
0: Bella
1: una,
0: ciao, bella
1: una,
0: ciao.
1: Ecco appunto, a proposito di frasi.
0: Vabbè. Poi sarebbe stamattina, ma non importa.
1: Va bene. Comunque, con una puntura sul polso.
0: Sì.
1: E allora mio marito ha detto: è sicuramente un ragno. Ho provato a fare delle ragnatele, non sono uscite.
0: Non è funzionato.
1: Perché solo in quel caso posso accettare che mi punga il ragno di notte.
0: Che poi il ragno credo che non punga, ma morda, visto che vogliamo sempre fare i precisini.
1: Beh, ho capito.
0: Il ragno
1: sì.
0: morde, no? Che ti lascia due puntini. Quindi, ragno. Bravo.

0: Capital Weekend. Con Matilde Amato e Alessandro Prisco.
1: In occasione della 83esima mostra internazionale d'arte cinematografica, Radio Capital, in collaborazione con One Podcast e My Movies, torna in diretta dalla Blue Lounge del Lido di Venezia.
2: Film, anteprime, red carpet e ospiti. Vi aspetto tutti i giorni per raccontarvi da vicino la mostra del cinema e incontrare i protagonisti di uno degli eventi più attesi del cinema italiano e internazionale.
1: Cose che Capital, con Betty Senatore, in diretta dal Lido di Venezia, tutti i giorni alle 10 su Radio Capital.
3: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Megaboard è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Samsung Galaxy Book 4 Edge con Windows 11 e supervalutazione, tuo a 799 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Megaboard.
4: Questa settimana da Aldi tante offerte, come ali di pollo cotte speziate da 500 grammi, 100% carne italiana, a 2,49 euro, e peperone corno dolce da 500 grammi coltivato in Italia a 1,69 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
6: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
7: Una Fiat 500?
6: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
8: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
9: Scialla, c'è Skoda.
8: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
9: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
8: Anche a settembre? Allora scialla.
5: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Capital. Solo bella musica.

0: Dream a little dream of me.
1: Ma no, ma scusami, ma io volevo rientrare citando, visto che sei matti passione colonne sonore, questa è la scena finale del Fermo immagine di Carlo Verdone in Compagni di scuola, film tra i più, cioè coi finali più amari, anche se poi in realtà Verdone quasi sempre, però molto amaro, dopo quella rimpatriata fatta nella casa di Nancy Brilli, la protagonista, insomma, una delle compagne di scuola che metteva a disposizione la casa, poi se ne vanno tutti e lui rimane lì da solo, rimane lì come un fesso.
2: Tra l'altro rifatto Vado a memoria da poco, no? Credo forse fine luglio era, l'hanno trasmesso
1: sì, esatto, l'hanno rifatto su Rete 4 in prima serata dopo tanti anni nella versione restaurata. Lo stesso Carlo Verdone si era speso per pubblicizzarlo sui suoi social dicendo che era una grande emozione rivederlo a distanza di tanti anni, cioè certo. Chissà che effetto mi farà rivedere un film che ormai comunque è datato ma che resta sempre attualissimo,
2: che immagino tutti voi insomma abbiate visto, chi prima chi dopo, con un Massimo Ghini, se non mi ricordo male, abbastanza sgradevole.
1: Mamma mia,
2: cioè, molto bravo
1: che faceva
2: rendersi,
1: il politico
2: rendersi sgradevole,
1: era veramente uno
2: che
1: stronzo,
2: ci prova
1: cioè.
2: con la
1: fidanzata che era l'allieva di Carlo Verdone, che invece faceva l'insegnante. Poi c'era Tina Cenci, stupenda, che faceva la psicoterapeuta, e poi vabbè Alessandro Benvenuti, no veramente un cast incredibile.
2: Ma non parleremo di film, non parleremo della...
1: No, io volevo dire una cosa, allora il 28 agosto, a proposito di date, cioè è passato in sordina perché noi non eravamo in onda, ma il 28 agosto quest'anno, questo ragazzo, il fico che dicevo prima che c'era davanti, ha fatto 50 anni.

0: ne ha fatti 50 tondi.
1: E vuoi farmi gli auguri adesso? Lei ci ha fatti.
0: Te li ho fatti.
1: Ti ringrazio.
0: Te li ho fatti,
1: perché
0: ma volevo.
1: Non, quindi mi vuoi bene, non mi detesti tu.
0: No, no, perché?
1: No, perché qualcuno scrive che io e te ci detestiamo.
0: Ma figurati, ci siamo scelti. No, no, infatti. Ormai è un triste destino.
1: Comunque,
0: che.
1: Grazie per gli auguri.
0: Ma non era per questo. No. Volevo sapere se fai parte anche tu del gruppo, e estendo la domanda anche agli ascoltatori di Capital Weekend, di quelli che sono gli invasati del compleanno, i fanatici del compleanno. Il Guardian ha dedicato un articolo lunghissimo a, proprio a raccontare questo fenomeno, che è diventato in realtà un po' un fenomeno social, perché il Guardian in realtà va subito, cioè ci va giù a gamba tesa, dice il problema è che questo fenomeno dei fanatici del compleanno, che festeggiano magari anche per
1: del
0: una settimana, fanatici del proprio compleanno, okay, e che lo impongono con festeggiamenti prolungati di una settimana, un weekend o anche una giornata intera in cui prendono in ostaggio gli amici per festeggiare il suo compleanno, e dice in realtà è anche un po' un modo di autocelebrarsi.
1: Allora un po' ci sta, nel senso, se il compleanno è il tuo, io faccio parte di quella categoria di persone che non ama, mi piacciono le celebrazioni, mi piacciono le feste, ma quelle altrui.
0: Ma in quanti ti hanno chiesto, ma quest'anno fai 50 anni,
1: tutti.
0: Fai il festone?
1: Qualcosa farò, evidentemente.
0: Devi far qualcosa, ma... anche perché se no non ti arriva regalo.
1: Ma chi se ne importa?
0: No, guarda, perché è così. Ma io lo dico per te, perché se non fai la festa, nessuno ti regala niente. Già non... adesso è passata la festa, gabbato lo santo.
1: Certo,
0: quindi...
1: ormai è andata. È il pacco da giù che mi hai portato.
0: Ho capito, due taralli e due sospiri, non credo che facciano un regalo,
1: ma sai,
0: di 50
1: allora,
0: anni.
1: Secondo me dico una cosa seria, poi vabbè, magari non parliamo di noi, che interessa anche relativamente poco, ma chi è nato in un certi periodi dell'anno, per esempio nel mio caso a fine estate, non sei abituato, visto che parlavamo di compagni di scuola, a festeggiare il tuo compleanno a scuola, perché le scuole sono chiuse in quel momento, secondo me non maturi quella voglia lì di condividere quella,
0: quindi
1: il
0: dice
1: tuo
0: che
1: giorno.
0: È anche una questione, oltre
1: secondo
0: che
1: me,
0: caratteriale, anche di quando sei
1: di
0: nato
1: abitudini.
0: Nel corso dell'anno, sei abituato a non festeggiare e quindi diventi un non festeggione, quindi vabbè, non sei tra i fanatici del compleanno.
1: No, però capisco che ci siano tante persone che invece non vedono l'ora di autocelebrarsi. Dicevo che sei

0: Anch'io a fine mese faccio 50 anni e nonostante sia una che ha sempre festeggiato, questo traguardo mi fa paura, non voglio festeggiare. Per cui voglio solo piccole mance di regalo da amici o quant'altro e vorrò andare a fare un viaggio con la famiglia. Dove? Devo ancora decidere.
1: Brava, decidi tu perché è il tuo compleanno, almeno quello.
2: Perché fa paura, scusami, tu che ci sei passato? Fa paura?
1: Non lo so. Allora, forse sarà il 5 davanti, non lo so, però prima c'è stato il 4, poi non lo so.
2: Sì. Fa paura. Hai fatto bilanci?
1: Allora, no, allora, sai cosa? Posso dire una cosa, ma questo vale per tutti. Cioè, secondo me la vera presa di coscienza sembra una cosa un po' triste che sto per dire alla radio, non andrebbe detta, soprattutto in un'ottica di allegria.
2: Con
1: di
2: questa
1: mattina.
2: Base allegra, tra l'altro, Dan, metti una base triste.
1: No, però ti rendi davvero conto che più il tempo che hai alle spalle che quello che hai di fronte.
2: E questo è quello che mi ha detto mia mamma, che quest'anno ha festeggiato i 70.
1: E quindi te la devi godere ancora di più, ecco. Quindi Belinda, goditela ancora di più.
2: Ma sì, infatti, basta. Devi pensare che appunto la cosa più preziosa che abbiamo è il tempo e la possibilità, secondo me, di spenderlo anche con le persone con cui abbiamo piacere di passarlo. Per
1: poi
2: cui
1: dirò un'altra cosa molto scontata: l'età poi è quella che ci si sente, no? Non è quel numerino lì.
2: Ma infatti, ma tu non li, dimostri comunque. Cioè, a vederti così sei un eterno 35enne. Certo, ti ho conosciuto magari. Che ne avevi 42, per me rimarrai sempre uno di 42 anni. Buongiorno ragazzi, dice Luigi. Anch'io sono un po' come Prisco, non amo molto festeggiare il mio compleanno. Pensate che addirittura rispondo agli auguri inviati su WhatsApp degli amici il giorno dopo. Perché poi il giorno del compleanno è tutto un
1: grazie.
2: Messaggi e passi tutto il tempo. Tra i messaggi che arrivano sui social e quelli che arrivano su WhatsApp. Comunque, dicevamo che il Guardian ha dedicato un articolo molto lungo a questi fanati del compleanno. In realtà leggevo che ci sono delle similitudini di queste feste di compleanno un po' con le feste di addio al celibato e al nubilato, per cui ci sono vari livelli di difficoltà anche di impegno fisico richiesto ai partecipanti, perché non so, c'è chi organizza le giornate intere in parchi avventura, oppure magari dice andiamo tutti insieme a un festival musicale, andiamo tutti a fare snorkeling,
1: rafting,
2: esatto, parapendio, bungee jumping, capito, lancio col paracadute.
1: Beh, quelli sono
2: cose.
1: Alcuni regali, perdonami, che sono spesso proprio occasionali, nel senso per l'occasione. Cioè il lancio con il paracadute, che magari è qualcosa di cui hai anche un po' paura.
2: Tantissimo. Dici, che regalo è? Che brutto regalo, a me no.
1: No,
2: grazie.
1: Chiaro, devi farlo a persone che sai che apprezzano.
2: Certo.
1: Il giro in mongolfiera, sai, quelle cose un po' particolari che forse meritano una celebrazione particolare come la cifra tonda quando si fanno gli anni. Comunque vedi.
2: C'è anche Rick che dice: a me è capitato di dimenticarmi del mio compleanno. Vabbè. Ma scusa, nessuno te l'ha ricordato. Cioè, neanche un messaggino, una chiamata, sì, una nonna.
1: No,
2: che
1: si sarà ricordato perché gli è arrivato un messaggio di auguri.
2: Ragazzi,
1: il mio compleanno.
2: È vero, oggi il mio compleanno. Ah, beh, sì, grazie.
1: Poi c'è Cristina che mi dà ragione, dice: confermo, sono nata il 23 luglio, mai potuto fare la festa con i compagni di scuola, per ovvi motivi, perché le scuole erano chiuse, sì. Sono chiuse, e anche gli amici a Torino, di dove è lei, sono sempre stati pochi in quel mese, perché evidentemente quando andavamo a scuola, luglio e agosto, città mia non ti conosco.
2: Luglio, col bene che ti voglio, quindi sì.
1: Vedrai, non finirai.
2: Ai. Basta, non usciremo mai più dal loop delle frasi, delle canzoni.
1: No, anzi, questa cosa ce la porteremo avanti tutta la stagione.
2: Sì, questo sarà il tormento della stagione. Pensate come stiamo iniziando bene.
1: E speriamo che piova, come dice Fabio Concato.
3: È stata davvero un'idea partire in Corriere. A noi piace tanto viaggiare,

0: sono Tiziana da Verona. Rispetto al compleanno, anch'io compio gli anni in estate, 17 luglio, però contrariamente a voi festeggio da sempre dopo che sono finite le scuole, dopo che sono diventata grande, proprio per contrappasso, ovvero non ho mai festeggiato perché le scuole erano chiuse, non potevo fare le festine con i compagni, quindi adesso da grande, da adulta, festeggio alla grandissima qualsiasi anno compia e i miei amici sono costretti a sorbirsi delle feste, aperitivi e grandi cose. Buona giornata.
1: Ciao,
2: però costretti, secondo me sono anche contenti.
1: Ma sì, certo che sono contenti, però è vero che a volte magari se l'occasione è di un amico, di un'amica anche molto molto vicina, ma il contesto non è di quelli che gradisci particolarmente, è sempre un po' magari una costrizione.
2: Senti, c'è Elena che è al telefono con noi, che secondo me è una festeggiona. Ciao Elena, buongiorno.
3: Mamma mia, mi hai subito inquadrato, sì, un po' sì.
1: Sì, sei una festeggiona, fai bene.
2: Fai bene. Perché hai una tua motivazione comunque.
3: Sì, è che ritengo sempre più valida. Sai, diventi grande, quando sei piccolo sono i compleanni, le nascite, i matrimoni, tutte le milioni di occasioni.
1: Vero.
3: Poi più diventi grande, più gli amici sono già sposati, al massimo divorziano più che sposarsi.
2: Ma sai che si fanno anche le feste da divorzio adesso?
3: Sono un po' tristi, diciamo.
2: Sì, sono d'accordo.
3: però liberissimi. Invece, quando io mi ritrovo con i miei amici, siamo amici da oltre 40 anni, quindi non sono più una bambina, e è sempre davvero festa. Faccia niente. Ci troviamo tra amici, facciamo la cena, ci divertiamo e quello è.
2: Hai ragione, ma perché infatti andando avanti negli anni uno secondo me diventa anche un po' più saggio e quindi dice: senti, le occasioni per festeggiare sono sempre meno e quindi godiamoci quelle che ci sono.
1: Però su questo, perdonami Elena, non sono neanche d'accordissimo, cioè un'occasione per festeggiare volendo la si trova sempre.
2: No, ho capito, ma allora, perché tu stai parlando con uno che va a bere ogni 3 minuti.
1: Ho capito.
3: Potremmo diventare amici.
1: Ah Elena, guarda, siamo anche quasi coetanei, quindi andremo benissimo.
3: No, nel senso che anch'io ogni occasione è buona e questa è una delle occasioni, mettiamola così. E siccome dai, proprio da invitare un po' di amici, proprio la festona, così è... cioè non la fa sabato sera festona così non viene più, dai, è un po', aspetta un po'.
2: Dici, se c'è la scusa del compleanno, se non altro ci vengono. Senti, ma a casa o fuori?
3: Essendo estate, in spiaggia.
2: Bello. Senti, guarda, quando vuoi, se ci inviti noi veniamo, perché l'occasione è sempre
1: solo se c'è anche il falò, perché siamo anche dei nostalgici di quei momenti là.
3: Purtroppo non si può,
1: fare.
3: No. Però c'è la griglia.
2: Ma allora se c'è la griglia, ma cosa ce ne frega del falò?
1: Quindi aspetta, il fuoco per la griglia, sì, ma il falò
2: è controllato.
3: Griglia, giusto, no, giusto.
1: No, ma sì, no, era una battuta, assolutamente.
3: No.
1: Quindi abbiamo perso la figura del chitarrista di falò, insomma, quello triste.
2: Quello lì che poi alla fine andava in bianco.
3: Da un po' di anni si è persa quella figura lì.
1: Va bene, guarda, ti dà manforte anche Michele che scrive: ragazzi, per me la festa è la condivisione, semplicemente condivisione, e partendo da un concetto molto semplice, quello del ci sono e non è così scontato, quindi quando hai delle persone intorno già solo quello appunto è festa.
3: Esatto, gli amici.
1: Va bene Elena, senti, grazie, ti auguriamo un buon weekend e festeggia bene questa sera se ne avrai, non lo so, boh.
3: Inventati qualcosa. Io sono di nuovo in spiaggia, sai.
1: Oh, perfetto. Elena, scusami, tu sei mai venuta in onda su Radio Capital?
3: Anni fa,
1: ok. Quindi oggi festeggi il ritorno.
2: Esatto, di essere tornata in onda su Capital.
3: Esatto, perfetto.
1: Va bene.
2: Un abbraccio grande.
1: Ciao a Elena, voi. Buon sabato. Ciao.
4: Questa è Radio Capital, solo bella musica.

0: chiamavamo il chitarrista da spiaggia, come l'hai definito tu, questa è la versione di Aule Black di Wake Me Up, appunto.
1: Tu l'hai definito il chitarrista da spiaggia?
0: No, io no, ma tu dicevi questa è la versione appunto falò, non quella dance di Avicii, del compianto Avicii.
1: Certo, no, dicevo che questa appunto è la versione falò da spiaggia. Ancora un paio di messaggi sul compleanno, anzi su una tua coetanea.
2: Buongiorno, sì. I miei 50 anni li ho festeggiati in convento ad Assisi, una settimana di assoluto silenzio.
0: Urca.
2: Buona giornata.
1: Quando dici stare in religioso silenzio.
0: Ottima idea per i 50 di Matilde, tu non resisti 4 minuti.
1: No, non è vero.

0: grande Minò.
1: Va bene, niente, abbiamo finito per questa sessione mattutina. Sì. Ci ritroviamo oggi pomeriggio, se volete, dalle 6.
0: Dalle 18, sì.
1: Esatto. E, basta,
0: se invece oggi pomeriggio avete da fare, ci ritrovate qui anche domani mattina tra le 7 e le 10. Va grazie bene. Dan, grazie Ilaria, grazie a tutti voi, grazie Mati.
1: Grazie Ale, baci, a più tardi.
0: Ciao. Ciao.
2: Dimmi quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
3: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
4: Ciao Alex.
3: Kimi, ma sono io su questo poster?
4: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
3: Per vederci le partite insieme.
4: Magari, però non ho ancora il wifi.
3: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
4: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
3: Sono appena stato sorpassato.
5: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
6: Ecco al servizio Todis. Volée potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
7: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
6: Todis. Buongiorno convenienza.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Le notizie alle 10, buongiorno da Jean-Paul Bellotto. L'onda nera sul fine settimana. Stamattina nel salotto buono del forum di Chernobyl, intervento del leader di Futuro Nazionale Vannacci, che dialogherà con Mario Monti. Me ne frego, ha detto l'ex generale sulle recenti accuse della procura militare. In Germania domani l'attesissimo voto in Sassonia-Anhalt. L'estrema destra con nostalgie naziste di Alternative für Deutschland è data dai sondaggi al 40% con speculare crollo dei finora dominanti democristiani della CDU. E in Germania per la Volkswagen crisi senza fine con tagli epocali. Riccardo Quadrano.
10: Mai come stavolta la definizione lacrime e sangue pare azzeccata. Per rilanciare il colosso tedesco, che ha nel suo pacchetto anche altri marchi come Audi, Skoda, Porsche e Lamborghini, servono altri 50.000 licenziamenti che si sommeranno ai 50.000 già annunciati. E stavolta il provvedimento toccherà anche ruoli dirigenziali. Si consumerà l'addio ai prodotti di nicchia, quindi niente più veicoli personalizzati, almeno in gran percentuale, e dimezzamento dei modelli prodotti entro il 2035. A rischio chiusura 4 fabbriche in Germania, per le quali tuttavia l'azienda ha accettato di cercare utilizzi alternativi.
9: A Taranto ha avviato il licenziamento di 2.500 lavoratori dell'indotto dell'ex Ilva. Due ciclisti vittime della strada in due giorni. Ieri a Bari, investito da un furgone, un uomo di 45 anni era violinista del teatro Petruzzelli. Stamattina a Pralormo, in provincia di Torino, un uomo di 60 anni è morto dopo un incidente con un'auto. Slitta il rientro in Italia da Cuba di Alessandro Di Battista. Era previsto per oggi, lo comunica l'associazione Schierarsi, fondata dall'ex deputato 5 Stelle. Lo sport, esordio positivo dell'Italia ai mondiali femminili di basket, battuta la Repubblica Ceca, prossimo avversario gli Stati Uniti. Europei femminili di pallavolo, oggi l'Italia in semifinale con la Polonia, si gioca alle 18 e alle 12 torna a Capital News.
11: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
12: Il primo weekend di settembre inizierà all'insegna dell'alta pressione sull'Italia, che garantirà condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato. In mattinata i cieli saranno pressoché sereni su tutto il territorio nazionale. Durante le ore pomeridiane potranno formarsi alcuni addensamenti sulle Alpi orientali, localmente associati a piovaschi, soprattutto in Friuli. Sempre sole e caldo altrove, con massime fino a 36 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata.

0: Giornata da Lorenzo Tedici.
1: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
2: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
3: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Ottimo!
3: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
4: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
3: Capisci perché ti ho sposato.
4: Doppi sconti, solo a

0: Wonder con Superstition su Radio Capital, che poi la superstizione è un po' il fil rouge, no, del mondo dove ci troviamo, perché siamo in diretta dalla Mostra del Cinema di Venezia, dalla Blue Lounge in collaborazione con One Podcast e My Movies. E sapete quanti attori, ma anche quanti registi, sono superstiziosi? Però raccontano i loro riti. Di solito io ero rimasta che non si diceva, per non perdere la forza di quel rito propiziatorio. Vale a capire. Sigla, va! Eccola!
1: Cose che capitano in diretta dal Lido di Venezia.
0: Esatto, ma scusate, anche voi non sapevate che se c'avete un rito portafortuna non deve essere svelato, se no perde di forza? Boh. Comunque, questa domanda la sto facendo un po' a molti attori qui e in realtà tutti ci rispondono. Chi c'ha una cosa, chi c'ha un'altra, un tot numero di caffè, oppure fare un determinato percorso il primo giorno di set, tutta una roba che, vabbè, ognuno c'ha le sue cose, no? Ognuno c'ha i suoi portafortuna. Per esempio, battere, nel mio caso, 3 volte la scaletta se cade per terra, che poi è un gesto che si fa a teatro col copione. Benvenuti in un mondo di follia, in un programma che, da come avete evidentemente intuito dai primi secondi, dice: ma che sa, che sono matti questi? Un pochino. Allora, presentiamoci innanzitutto. Cose che Capital, il programma che di solito ascoltate almeno in questi giorni, ovviamente fra le 10 e le 12, ma siamo qui anche nel weekend, lo saremo fino all'11, fino alla fine della Mostra del Cinema. Ma dal prossimo weekend torneranno Fabio e la Laura, a cui mando un grande abbraccio. Che cosa succede? Allora, io sono Betty Senatore, che di solito mi ascoltavate fra mezzogiorno e le 2. Accanto a me c'è una donna che in realtà è una donna, metà inglese e francese, ma lei non lo sa, però ha un nome italiano, Laura Manca. Buongiorno.
2: Buongiorno.
0: No, dirlo con l'accento British, quello giusto.
2: Good morning.
0: Good morning. No, non avete idea di quello che le facciamo fare, perché poi lei si diverte a fare i diversi accenti dei come faceva Pilar Fogliati, cioè delle diverse zone di Londra. Ecco, lo facciamo fare a Laura Manca. Ora però te lo faccio fare anche in diretta dopo. Attenzione. Poi abbiamo alla regia il nostro Lele Rastelletti da Roma. Il nostro WhatsApp è 342-342-2190. Allora, molti ci chiedono come sta andando. È un po' una domanda, anche un po' per sapere che film avete visto. Allora, ieri per esempio è stata presentata La città dei vivi, il film che io aspettavo molto perché tratto dal libro di Nicola La Gioia, che racconta la storia di Luca Varani. Ve lo dico dopo. Ma anche come state voi, no? Allora, la convivenza con 5 donne diciamo che procede bene. In realtà stiamo cercando una spilletta, perché saremo pure 5 donne, ma non ci siamo portate nessuna ago e filo, e qui c'è dagli ascoltatori, io me lo immagino. Però mentre noi stiamo bene, Sandra Bullock no. Ecco, direi che lei c'ha un po' di problemi, visto che ha appena detto in un famoso podcast che ha avvistato un UFO, 5 luci nel cielo poi sparite. È avvenuto durante un suo lavoro a St. Martin e per anni ha avuto paura di parlarne, ma questo è il momento in cui ha deciso di liberarsi. Mi ricorda un po' Flavia Vento, ma non lo so, poi magari è una mia sensazione. So cattiva, dite? So troppo maliziosa? Non lo so. Vabbè, ascoltiamoci questa canzone di Malcolm. Ciao.

0: Get out of it.
1: Get out of it. Cantautore, produttore, è un ragazzo americano che tecnicamente si chiamerebbe Malcolm Todd Hobert, però dai, qui siamo nel mondo della velocità, Malcolm Todd e via. È anche bello ritmato come nome, ci sta bene che l'abbia scelto proprio come nome d'arte. Allora, qui in diretta dalla Blue Lounge, che come abbiamo detto sembra un po' una spa, ma comunque brulica di attività, ci sono tantissimi giornalisti che vengono a intervistare attori, ieri per esempio, possiamo dirlo? Chiedo al sì, posso dirlo, va bene. Comunque ieri è passato di qua Geoffrey Rush, premio Oscar per il film Shine, e prossimamente diciamo che stiamo preparando una cosa anche per voi, però è stato emozionante incontrarlo. Poi vabbè, io mi emoziono incontrando qualsiasi attore, no, non è vero, non qualsiasi attore, diciamo che non sono ai livelli di Sandra Bullock, che vede le cose e poi dice che per anni ha avuto paura di parlarne e rimane scioccata. Io rimango scioccata in senso positivo, ma su questo commento di Sandra è arrivato un altro commento di una nostra ascoltatrice, brava, ecco, aggiungerei, sentiamola.
2: Se sono tanti anni che l'ha visto e non l'aveva mai detto, povera Sandra, poteva continuare a fare a meno di dirlo e saremmo stati tutti più tranquilli. Ciao Betty, Barbara.
1: Ma infatti guarda, questa cosa tutto sommato non ci fa come dire dormire sereni, ecco, c'è quel qualcosa che ci ha rovinato un po' questa giornata, però ho scoperto che ci sono c'è questa ritualità per cui tutti gli astronauti che vanno nello spazio vengono svegliati ogni giorno durante la loro missione da un messaggio di una persona diversa. C'è stato per esempio un Good Morning Discovery registrato, indovinate da chi? Da Robin Williams, esatto. E Luca Parmitano per esempio ha detto che nel suo ultimo giorno dell'ultima missione che ha fatto è stato svegliato da Spaceman dei Babylon Zoo. E poi ci sono stati i Queen con Under Pressure, ovviamente David Bowie, e poi insomma tantissimi altri artisti scelti apposta dalla NASA. Loro a terra si mettono là e scelgono la playlist. Mi domando se poi faccia piacere agli astronauti quella canzone piuttosto che un'altra, ma questo è. Invece per quanto riguarda La città dei vivi, il film presentato ieri, allora io ho letto diverse situazioni, io l'ho visto, devo dire dal mio personale punto di vista accoglienza un po' tiepida, ecco. Poi in effetti ho letto che ci sono stati alcuni fischi in sala, però poi altri giornali riportano che invece l'accoglienza è stata calorosa. Comunque racconta la storia di Luca Varani, lo sapete, però c'è una cosa per cui sicuramente questo film è importante, ed è importante il lavoro di Edoardo Gabriellini, che è il regista, e cioè che lui non ha minimamente fatto vedere tutta la violenza che si è scatenata in quell'appartamento. E di questo, secondo me, durante queste giornate, durante questo momento storico di attualità, direi che è un evento importante, cioè non sottolineare la violenza. Già la vediamo e tutto sommato la sappiamo, la conosciamo. Ecco, lasciamo un momento di sospensione. Questo è il mio parere. La città dei vivi uscirà poi prossimamente al cinema.

Strange World su Radio Capital, una canzone che è stata scritta nel 1995, ma potrebbe essere stata scritta anche stamattina, ecco, per esempio, cioè non è che c'è tanto tanta differenza rispetto a tanti anni fa, rimaniamo comunque in una situazione di follia. Ma a prescindere da quello che ha detto Sandra Bullock, che uno ci può credere o no, molti sono rimasti male per quello che ha detto Sandra Bullock, dice se l'aspettavano, insomma, avevano un'idea di lei diversa. Vabbè, ognuno poi c'ha i suoi pensieri e le sue riflessioni. Rispondo invece al 342-342-2190 WhatsApp di Radio Capital al messaggio di Maurizio, che come molti ascoltatori che sono venuti qua un po' per curiosità, un po' per vedere i film, se sono riusciti a prendere i biglietti, ragazzi, perché qui è come un concerto degli Oasis, non è un caso che li nomini, cioè prendere i biglietti è veramente difficile, ma la Mostra del Cinema di Venezia è l'unico festival del cinema al mondo che dà la possibilità al pubblico di assistere ad alcune proiezioni e quindi di essere in parte, non dico giuria, ma comunque di far sentire anche il suo punto di vista, il suo parere. Ecco, Maurizio ci chiede: oh, ma dove siete? Che io vado in lungo e in largo, e vi assicuro che il Lido non è lunghissimo, si fa praticamente, credo, in bicicletta in mezz'ora, e non vi trovo perché noi siamo in una spa, Maurizio. In realtà ci hanno dato questo posto meraviglioso dove c'è una piscina, c'è questa aria, come descrivevo nei giorni scorsi, questo odore un po' di cloro, leggero però, quell'odore minimo che ti fa proprio sentire in una spa. C'è poi ovviamente il silenzio perché c'è il mare, il rumore dei gabbiani, i pini, ogni tanto sentiamo qualche cicala, e poi c'è tutto quello che può essere la Mostra del Cinema, gente che corre, nessuno urla per carità, ma molte corse da una parte all'altra, fotografi, truccatori che arrivano con valigie che ne so, di quelle per partire per un mese, ecco, questa è un po' la situazione. Quindi diciamo che è una spa modello Lido di Venezia, modello Mostra del Cinema di Venezia, e siamo alla Blue Lounge, ecco, giusto per essere precisi, in collaborazione con My Movies e ovviamente Radio Capital e One Podcast, giusto per essere proprio precisi. Comunque, Maurizio, siamo in una spa, ma non è proprio una spa, ecco, giusto per dirti. Quindi continua a fare su e giù e vediti tutti i film della musica.

0: cose che capitano. In diretta dal Lido di Venezia.
1: Le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
5: Il grande cinema di Venezia è online su My Movies. Torna alla sala web dell'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica della Biennale di Venezia. Dal 2 al 12 settembre guarda online le prime mondiali in contemporanea con le proiezioni al Lido e vivi la magia della mostra con Biennale Cinema Channel. Iscriviti subito a My Movies One, la community più cinefila del pianeta.
6: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiade nel patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it, Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.

0: e Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
1: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dall'app Piedineria Carrefour e nei tuoi ristoranti.

0: come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
1: Rientrare ti conviene. Il Tech to School di Expert continua. TV Samsung 75 pollici Crystal Ultra HD a 599 euro.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Offerte valide dal 3 al 16 settembre.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Man, Mary Russell con Rainbow in Your Eyes su Radio Capital, in Cose che Capital, in diretta dalla Blue Lounge del Lido di Venezia. Noi abbiamo un ospite che ha un doppio ruolo. Innanzitutto vincitore di un festival importante che è il Reply AI Film Festival e quest'anno giurato di questo stesso festival che viene presentato proprio nei giorni della mostra del cinema, proprio in questi giorni, ed è il Gaetano. Sì, cioè è di Gaeta, insomma.
1: Sono di Gaeta.
0: No, perché uno... Jacopo Reale, benvenuto.
1: Grazie mille, sono contento di essere qui con voi.
0: No, anche perché prima parlavo

0: Stavamo e descrivevamo il mare, no? La postazione dove stavamo, e lui ci stava dicendo: sono di Gaeta, poi accanto alla bellissima Sperlonga. Quindi ci siamo fatti per un attimo un po' di viaggi al mare.
1: La mia infanzia, tutta lì.
0: Esatto, però adesso vivi a Fregene, quindi sì, comunque il mare c'è sempre. Allora, Jacopo Reale è autore, vincitore. Io ho visto questo che è stato un corto, ne parlavo proprio qualche giorno fa. L'importanza del cortometraggio è quella di colpire nel giro di pochi minuti, pochissime alle volte secondi, e questo cortometraggio colpisce perché è una storia d'amore, infatti si intitola Love at First Sight, però è interamente realizzato con l'intelligenza artificiale, perché infatti anche questo festival a cui tu hai partecipato, hai vinto, da sei giurato, è tutto dedicato a creazioni fatte con l'intelligenza artificiale. Mi domando, dall'anno scorso che l'hai vinto a quest'anno, c'è già stato un salto in avanti nelle creazioni, nel la tecnologia?
1: Guarda, è un salto enorme, gigantesco, forse neanche era preventivabile, ma non nell'arco di solo un anno. Io mi ricordo che l'anno scorso al festival Gabriele Muccino, che era il presidente della giuria, mi chiese: ma secondo te quanto ci vorrà prima di poter fare veramente un film con i dialoghi, con le scene dialogate? Perché il mio corto che ha vinto l'anno scorso era muto.
0: È vero,
1: dialoghi.
0: Sì, scusate, non l'abbiamo detto.
1: E io dissi: guarda, secondo me in un paio di anni saremo pronti. In realtà, cioè secondo me la tecnologia inizia a essere veramente abbastanza pronta per poter costruire storie molto, molto profonde, molto complesse, ricche di dialoghi, ricche di interpretazioni. Quindi sì, c'è stata un'evoluzione che poi è esponenziale, e secondo me non è possibile neanche fermarla. Cioè, è proprio una tecnologia che sta diventando sempre più controllabile e sempre più sorprendente.
0: Ecco, ma questo creerà problemi secondo te? Perché ci sono quelli che ovviamente la sostengono come te, e altri che invece ne hanno paura. C'era stato ospite Werner Herzog, perché ha presentato il suo film. Lui è uno di quelli invece che tiene molto alla realtà, al racconto di quello che è la verità, a tutti i costi. Quindi come convivono queste due situazioni?
1: Beh, convivono secondo me molto bene, perché innanzitutto in termini di industria dell'intrattenimento si creeranno semplicemente due segmenti paralleli, uno di cinema ibrido, di cinema tradizionale, che poi come oggi è un cinema che fa un largo utilizzo degli effetti visivi, della CGI, del computer,
0: certo.
1: Sostituirà tutta questa parte con gli strumenti di intelligenza artificiale, e quello è il segmento che già conosciamo del cinema. Poi ci sarà un segmento nuovo che si sta aprendo in questo periodo, che sarà sempre più presente, che è semplicemente un segmento alternativo, e che, per farvi capire che cosa intendo, in realtà è un segmento dove il racconto diventa qualcosa di molto simile alle possibilità che può avere uno scrittore o un fumettista di fare il proprio lavoro. Cioè ci sarà una nuova generazione di autori o di filmmaker che sceglieranno, perché sarà una loro scelta, di utilizzare questi strumenti di intelligenza artificiale, che gli permettono di dare vita a quello che loro con il loro team hanno in mente.
0: Ok, perché comunque la creatività rimarrà sempre nelle mani e soprattutto nella testa degli esseri umani, ecco, questo è poco ma sicuro, insomma.
1: Beh, questo è quello che è sempre stato così. Ogni volta che c'è stato un passaggio tecnologico che potesse anche andare a toccare quello artistico, esiste la possibilità che la creatività possa diventare anche pari a zero, nel senso che esiste come possibilità teorica e potenziale tecnologica, ma poi deve essere una scelta umana. Cioè, voglio dire che poi l'arte è comunque la risposta a un'esigenza umana. Allora, nel momento in cui un uomo utilizza questi strumenti, li utilizzerà sempre nella maniera più creativa possibile, dove, certo, metterà in gioco se stesso. Questo al di là del fatto che poi è una tecnologia che magari è in grado anche di sviluppare cose in maniera autonoma.
0: È quello, infatti, che è un po' mette ansia.
1: Sì, ma non interesserà, cioè, secondo me sarà sempre meno interessante di quello che uno può fare in maniera autonoma. Cioè, io oggi, chiunque di noi può prendere ChatGPT o Claude o qualunque intelligenza artificiale e dirgli: scrivimi un racconto. Vabbè, quello scrive un racconto e poi c'è un racconto, però se poi lo pubblichi così sei un po' un cretino, perché non c'è nulla di tuo. Allora quello che devi fare al limite è iniziare a fare una selezione e un editing su quel racconto, per capire cosa ne puoi tirare fuori e come modificarlo per farlo diventare tuo.
0: E per metterci un'emozione.

0: permetterci un'emozione. Esatto. Infatti l'emozione è assolutamente al centro della nostra, della mia ricerca, della ricerca del mio studio.
1: Esatto,
0: Labyrinth Studio, esatto. Labyrinth Reply.
1: Reply Studio, giusto. Allora, Jacopo, io ti auguro innanzitutto in bocca al lupo, però voglio chiedere a te se i nostri ascoltatori possono vedere Love at First Sight.
0: Ma io me lo auguro, possono vederlo assolutamente sul sito, su YouTube, c'è il canale di Labyrinth Studio, possono scrivere Love at First Sight e possono vedere anche tanti altri lavori che abbiamo fatto, che hanno girato tutto il mondo, come The Fracture, che è un thriller psicologico, wow, di 12 minuti con i dialoghi, e anche Looking for Bianca, che è un cortometraggio che può piacere molto a chi ama i cani.
1: Ah, bello, allora vado a vedere subito. Allora, grazie Jacopo.
0: Grazie.
1: Ricordiamo, giurato, e che in questi giorni saranno comunicati i vincitori proprio durante la mostra del Reply AI Film Festival. Quindi buon lavoro.
0: Grazie, grazie,
1: grazie
0: mille.
1: A te, grazie Jacopo.
2: Radio Capital.

As It Was qui su Radio Capital. Grazie anche a tutti i nostri ascoltatori che dicono vorremmo essere nella postazione dove voi vi trovate, anche per conoscere tutti i nostri ospiti che passano e ne passeranno da qui al prossimo 11 settembre. C'è Marco infatti che ha detto al 342-342-2190, dice che ho descritto un posto meraviglioso dove si addormenterebbe subito con tutto il relax che ho descritto. Senti Marco, allora facciamo così: tu ok, ti sei basato sulla mia descrizione e ti sono grata, vuol dire che ti è arrivato a qualcosa, ma se tu prendessi un treno, un aereo e vieni qua con Battello, poi vieni qua, passi una mezz'ora qui, il concetto di spa e relax va un po' in secondo piano, ok? Però comunque avere una piscina davanti e tutto, che ne so, una visione di mare sicuramente rende il lavoro tutto di corsa un

Buongiorno Daniele, che male c'è su Radio Capital in cose che Capital? Abbiamo appena avuto un ospite che ha detto delle cose molto interessanti e forse ovviamente ha scatenato il putiferio AI, noi AI, vabbè, però secondo me quello che ha detto aveva un punto di vista molto intelligente sull'uso ovviamente lui fa poi dell'intelligenza artificiale. Non tutti erano contrari, molti però hanno espresso il loro parere, molti favorevoli proprio rispetto a quello che ha detto. Invece volevo dirvi, a proposito di ospiti e soprattutto a proposito anche del podcast che stiamo realizzando con puntate speciali qui dalla Mostra di Venezia, che è uscita la puntata de Lo devi troppo vedere, la prima puntata realizzata dalla Blue Lounge, e la potete vedere su tutte le piattaforme audio e video, ed ha come ospite Roberta Torre, che ha fatto un film che si intitola Scarpe

0: cose che Capital con Betty Senatore.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
2: Corri da Troni, dal

0: nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: In mezzo al rumore di fondo delle troppe notizie che ci travolgono, scelgo una sola storia per smontarla, capirla e raccontarvi l'attualità da un punto di vista nuovo.
2: Controvento di Annalisa Cuzzocrea, disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
1: Ogni giorno, da lunedì al venerdì, per capire il presente, proviamo a navigare controvento.
2: Una produzione One Podcast.
3: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Radio Capital. Solo bella musica.

0: It's the most beautiful girl in the world, qui su Radio Capital, in Cose che Capital, canzone inutile dire, fratta da un uomo, un genio, polistrumentista, cantante, avete sentito le vette che è riuscito a raggiungere e soprattutto una, diciamo, un'infinità di creazioni che sono contenute tuttora in una specie di cassaforte e che hanno dato la possibilità di far uscire un album postumo composto, pensate, da 10 canzoni, ma sono solo alcune delle centinaia che lui ha composto purtroppo prima della sua scomparsa.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre, solo da Iperceramica.
3: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro, regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Radio Capital, solo bella musica.

il meraviglioso Francesco De Gregori, generale, possiamo chiamarlo così, della musica, qui su Radio Capital, in diretta dalla Blue Lounge, in collaborazione con One Podcast e My Movies. Ieri, fra l'altro, c'è stata la presentazione di un nuovo progetto di My Movies, ma ne parleremo con Gianluca Guzzo, che è il suo ideatore, la sua anima, praticamente, l'anima di My Movies. E oggi è attesa alla mostra la presentazione non solo del film di Nanni Moretti, ma anche di quello degli Oasis. Allora ragazzi, l'arrivo degli Oasis meriterebbe un documentario, perché girano delle foto di loro, posso dire la parola scazzati? Ecco, cioè no, di più, quello che potete immaginare, hanno ste facce e PD, ma che è sta roba? Ecco, infatti fino all'ultimo si vociferava che loro non sarebbero stati presenti, poi ovviamente non so come, ma li hanno invitati garbatamente a venire e sono scesi dalla lancia. Fra l'altro, scendere dalla lancia, vi assicuro, da questa specie di taxi boat non è facile, perché se arriva una onda e tu stai per saltare rischi di cadere nel canale, e mi hanno detto dei veneziani: ma lo sai quanta gente è caduta nel canale? Ah, dico, ah bello che me l'avete detto ora. E quindi dico, chissà come arriveranno gli Oasis, invece no, è andato tutto bene per ora, e verrà presentato il loro documentario che il 10 uscirà nelle sale. Ma abbiamo delle domande da farvi. Come sapete, nel nostro quiz non si vincono dei premi in denaro, quanto mai, però oggi vi regaliamo il bicchiere dove ha bevuto qui alla Blue Lounge ieri Geoffrey Rush, vi ricordiamo, premio Oscar, quindi il bicchiere usato da lui ha comunque un certo valore. Allora, dovete rispondere a una domanda che riguarda la vita degli Oasis. Una di queste cose che loro hanno fatto non è vera, ok? Quindi voi dovete dirci quella che non è vera sulla loro vita. Allora, il loro nome, partiamo da questa, all'inizio della loro carriera era The Rain. Poi Liam ha scelto Oasis. Poi la seconda. La villa di Don't Look Back in Anger del video è Villa Pasadena, che si trova in California e che si vede proprio nel videoclip. Poi la terza è che nella copertina di What's the Story Morning Glory c'è il padre e un amico della band. Quale di queste non è vera? Scrivete nome, scrivete villa, scrivete copertina, mi raccomando, bicchiere usato da Geoffrey Rush, ve lo conserviamo.

siamo proprio in una teca. WhatsApp al 342 342 2190. Inutile dirvi che il bicchiere non è vero. Lo so, qualcuno l'avrebbe voluto, lo so, perché Geoffrey Rush è un attore straordinario. Ricordiamocela anche per aver fatto il discorso del re accanto a Colin Firth, però diciamo che è un premio simbolico, ecco, giusto per essere chiari.

Day qui su Radio Capital in cose che Capital con Enemies. Allora, abbiamo un po' raccontato la storia degli Oasis, come se voi non la conosceste, gli ascoltatori di Radio Capital potrebbero scrivere una biografia sui fratellini. Allora, ho chiesto in questo gioco, ovviamente dove si vince qualcosa di simbolico, se il nome della band all'inizio fosse quello di The Rain, poi Liam ha scelto Oasis. È vero, questo è vero. Poi, se la villa di Don't Look Back è Villa Arden a Pasadena in California, perché si vede proprio nel videoclip, è vero. Fra l'altro, a questa Villa Arden ci hanno girato anche delle puntate di Dynasty, cioè roba proprio che rimane nell'immaginario della TV degli anni Ottanta. Invece quello che non è vero è nella copertina di What's the Story Morning Glory ci sia il padre e un amico dei fratellini Gallagher. In realtà non c'è il padre, ci sono proprio due amici loro, fra cui un DJ che camminano su Berwick Street. Ok, questa è la risposta giusta, nel senso che loro non l'hanno fatta, insomma non c'è il padre nella copertina. Ha vinto Marco F, giusto per essere precisi, e a Marco F regaliamo il bicchiere sporco proprio, cioè noi non l'abbiamo pulito, sennò che valore ha, su cui ha bevuto Geoffrey Rush, ma anche con le ditate, cioè noi non abbiamo usato nessuna pezzetta perché perde di valore. E attenzione, abbiamo raddoppiato, abbiamo aggiunto anche un raro saluto di Noel Gallagher proprio qui dal Lido, un raro saluto. Io nelle foto che ho visto del loro arrivo ce n'è manco uno. Forse stasera le faranno, magari sul red carpet, anche perché i fotografi urlano talmente tanto che alla fine, per dirgli state zitti, lo fai sto sorriso. È una scommessa, guarda. Ci scommessa.

It's It Ain't Over Till It's Over qui su Radio Capital in Cose che Capital. Allora, ormai la routine di fitness di Lenny è storia passata, ormai è diventata la nostra quotidianità, i suoi allenamenti con i pantaloni di pelle eccetera, ma quello che veramente stupisce, e ragazzi vi giuro, quando ho visto la foto io ho anche scrollato il telefono, ho detto vabbè, ma sicuramente è una foto fatta con l'intelligenza artificiale, non ci credo, perché Dick Van Dyke si è fatto riprendere a testa in giù, lui ha 100 anni, ricordo, a dicembre ne fa 101, perché ha una panca inversione che ti permette di stare a testa in giù, cioè ti tieni per i piedi in una maniera un po' particolare per, pensate la meraviglia, allungare tutta la colonna vertebrale, cioè io se ci penso in questo momento la vorrei qui davanti a me. E lui ha detto che innanzitutto c'era l'hashtag continuate a muovervi, ma ci tiene alla sua forma fisica da sempre, perché va 3 volte alla settimana in palestra con la moglie, fa gli addominali, fa lo yoga, fa il pilates, fa le sessioni di stretching, fa tanto per l'equilibrio, per l'elasticità, insomma impariamo da quello che è stato lo spazzacamino di Mary Poppins, che veramente riesce a mantenere la forma ma anche poi una lucidità mentale invidiabile. Ecco, dedicato a tutti quelli, un po' come me, che amano molto

0: cose che capital con Betty Senatore, in diretta dal Lido di Venezia.
1: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Megaboard è ancora back to school. Fino al 13 settembre, smartphone Motorola G77 solo con carta Megaboard Club tuo a 249 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Megaboard.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
3: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
6: Scialla, c'è Skoda.
5: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
6: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
5: Anche a settembre? Allora scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
8: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
9: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
10: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
11: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
10: Perché?
11: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
0: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Stewart su Radio Capital Time Passages. Io ringrazio un nostro ascoltatore, visto che parlavamo della routine diciamo da palestra di Dick Van Dyke, 100 anni, 101 a dicembre. Io sto sul divano, lui si fa pendere la testa in giù, dice mettere il divano al soffitto, che non è male, da consigliare anche a tutti gli ascoltatori che come me, insomma, va bene lo sport, lo facciamo, però poi a un certo punto anche guardiamoci un bel film, andiamo in sala e godiamoci quell'atmosfera meravigliosa che solo una sana cinematografica può creare. E noi siamo con Carlo Chatrian, che è il direttore del Museo del Cinema, cioè praticamente un'istituzione all'interno di questa mostra e soprattutto all'interno di questo programma. Carlo, benvenuto innanzitutto.
1: Grazie, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno. Allora, fra l'altro è qui in veste ovviamente di, perché tu sei stato direttore di tanti festival del cinema, di Berlino, il Festival dei Popoli, poi il Festival di Locarno, e anche presidente di giuria del Festival Internazionale del Cinema di Tokyo. E quindi
1: dirmi che sono un po' vecchio, quindi
0: non sto dicendo questo, anzi per me era una grandissima conoscenza del cinema. Noi abbiamo parlato in questi minuti prima della diretta di tante di quelle cose che dico non bastano i 5 minuti che purtroppo abbiamo durante il programma. Allora, cominciamo innanzitutto con un piccolo commento su un film che hai visto, perché tu ovviamente con tutta la tua conoscenza a livello cinematografico, sul film che dice addirittura darà un Oscar a John Malkovich, che è Wild Horse 9, perché c'è di mezzo un dinosauro.
1: Ma il film è innanzitutto un film bellissimo, è un film sorprendente, un film che conferma l'abilità di scrittore di Martin McDonagh e anche ovviamente le interpretazioni di John Malkovich e Sam Rockwell. La cosa che mi ha colpito è che noi da ormai un anno stiamo lavorando a una mostra un po' folle al Museo Nazionale del Cinema, che porterà 2 scheletri di T-Rex dentro la Moulin Tonnelier.

0: Ed è una mostra sui dinosauri e il cinema.
1: Il cinema, bellissimo.
0: Che è la sfida di immaginare degli animali che non abbiamo mai visto. E John Malkovich nel film, senza dare alcun spoiler, vuole raccontare le sue memorie e parte appunto con i dinosauri, dicendo: ma i dinosauri non erano tutti cattivi, c'erano anche degli erbivori e probabilmente avevano un'anima, e se avevano un'anima saranno in paradiso, sarebbe bellissimo vedere dei dinosauri in paradiso. Ecco, questa idea dei dinosauri in paradiso è qualcosa su cui stiamo pensando.
1: Bello, quindi Mole Antonelliana, che già di per sé è uno spettacolo meraviglioso per gli occhi, immaginatevela allestita in questo modo molto particolare, dove all'interno del Museo Nazionale del Cinema adesso c'è per esempio una retrospettiva su Orson Welles, che è stato colui che ha ispirato la vita e la carriera di tantissimi registi. Quarto Potere praticamente è come se fosse l'abbecedario di un regista, lo possiamo definire così?
0: Sì, la cosa straordinaria, possiamo dire, che Orson Welles, prima di fare Quarto Potere, non aveva fatto nessun film,
1: era giovanissimo,
0: era già molto noto come voce, essenzialmente come voce della radio, ma anche come regista teatrale, però reinventa il linguaggio cinematografico con le famose inquadrature dal basso, inventa la decomposizione del racconto, perché molto prima di Pulp Fiction di Tarantino arriva lui, e inventa un personaggio che ancora oggi ci affascina, perché questa idea del potere assoluto è qualcosa che insomma ci colpisce oggi e colpisce l'immaginario di tutti.
1: È quanto mai attuale. Fra l'altro, una cosa che mi ha colpito e che dice molto anche ai ragazzi di oggi è che lui andò 26enne, no? Da questa casa di produzione che gli dette i soldi per questo film senza averlo mai visto all'opera, e gli dette la totale carta bianca su tutto.
0: Ma sì, la RKO gli ha dato quello che in America non si dà mai, cioè il final cut, però lui era riuscito a spaventare milioni di americani facendo credere che gli alieni sbarcavano nel New Jersey, quindi hanno detto: questa persona sa convincere gli spettatori.
1: Esatto, quindi forse gli dobbiamo dare qualche chance, e quindi è andata così. Ma tu sei qui alla Mostra del Cinema anche per presentare, in una sezione particolare proprio della mostra, i film restaurati, e tu sei in concorso con il film restaurato di Louis Buñuel, che è un film un po' particolare, fra l'altro.
0: Sì, fa un po' ridere dire concorso per dei film che hanno oltre 60 anni, però è così. È una bella idea di Alberto Barbera di dare un concorso per il miglior restauro. Parliamo di uno dei grandi geni della storia del cinema, e non solo, Luis Buñuel. Il film che noi presentiamo, che in spagnolo ha un titolo che suona così: La ilusión viaja en tranvía, la illusione viaggia nel tram. È curioso perché Torino è famosa per i suoi tram, quindi sì. In questo caso si tratta di un tram che dovrebbe essere dismesso, e due operai impiegati dell'agenzia dei trasporti di Città del Messico lo rapiscono e lo portano in viaggio, lo fanno funzionare per una giornata. È una sorta di attraversamento di Città del Messico nel dopoguerra, tra un elemento molto neorealistico, quindi che si collega all'Italia, e dall'altra parte il tratto distintivo di Luis Buñuel, quindi il suo essere surreale, il suo
1: la follia
0: attaccarsi al clero, alla borghesia, e compaginare un po' le regole, credo che faccia bene oggi.
1: Assolutamente. Quindi quanto ci si mette a restaurare un film? Cioè, uno prende pezzo, è un lavoro fatto in digitale, immagino.
0: L'operazione di restauro, di norma, almeno per i film come questo che hanno più di 50 anni, parte dalla pellicola, quindi il punto di partenza è trovare una buona pellicola, di norma un negativo o se non un positivo. Forse i nostri ascoltatori non sanno che la pellicola funziona appunto sul negativo, da cui poi si stampano dei positivi. Nel nostro caso abbiamo lavorato con la Filmoteca Messicana di Città del Messico, loro hanno fatto lo scan, quindi hanno scannerizzato fotogramma per fotogramma il negativo originale, e noi abbiamo fatto tutta la lavorazione, quindi di ritrovare nel nostro caso il bianco e nero, quindi le tonalità giuste, di ricostruire, di ripulire il suono, per poi avere una versione in DCP che può essere fatta vedere, perché bisogna ricordare che la totalità delle sale in Italia e nel mondo non hanno più la possibilità di mostrare in pellicola.
1: Esatto, cioè ricordiamolo tutti, infatti tutto quello che ha fatto Nolan è stato un lavoro difficilissimo, però poi in realtà solo 41 sale in tutto il mondo potevano proiettare la pellicola. Carlo, ti invito a rimanere un attimo qua perché ho altre domande da farti, quindi ci ascoltiamo questa canzone e poi rimane con noi Carlo Chatrian qui in diretta su Radio Capital dalla Blue Lounge del Lido di Venezia.

0: The Weeknd con Dancing in the Flames, mentre siamo in diretta su Radio Capital qui dalla Blue Lounge di My Movies e di ovviamente One Podcast dal Lido di Venezia, ospite Carlo Chatrian che è il direttore del Museo Nazionale del Cinema. Allora, voi ogni tanto gli ascoltatori mi chiedono: ma quanti film vedi per parlarne? C'è una persona, Carlo Chatrian ovviamente per il suo ruolo, quanti ne vedi, dillo?
1: La settimana al giorno, sì? Diciamo una media di un paio al giorno.
0: Un paio al giorno, quindi una decina.
1: È come
0: settimana.
1: La mela, no? È come la mela al giorno.
0: Bravo!
1: Per stare bene.
0: Che bella frase. Invece volevo dirti a proposito della follia di Buñuel, che c'è un film che quest'estate su Netflix è andato molto, The Last House, la storia di questa pioggia misteriosa che bloccava delle famiglie all'interno delle loro case, che ha ricordato ad alcuni un film di Buñuel, che era L'angelo sterminatore, che
1: film bellissimo,
0: bellissimo,
1: film
0: lo dovete recuperare,
1: visionario,
0: ecco.
1: Che consigliamo, ma tutto Luis Buñuel, dal cane andaluso dove tagliava l'occhio di un personaggio ed era la luna a essere attraversata dalle nuvole, è tutta una sorpresa, quindi consigliamo di vedere Buñuel integralmente,
0: anzi posso dire guardate L'angelo sterminatore e non guardate no, a questo punto mi metto e prendo una posizione, The Last House, ci guadagnerete in tempo e il vostro cervello vi ringrazierà. Grazie Carlo Chatrian per essere stato con noi, in bocca al lupo per il vostro film.
1: Viva il lupo!
0: Sempre!

su Radio Capital. Grazie, mi avete mandato la foto della panca a inversione. Io vi ringrazio, però devo cambiare casa per inserirla nel mio appartamento, perché se entra e lei esco io. La mia schiena sarebbe molto felice, ma il mio conto in banca decisamente no. Comunque grazie ascoltatori che avete scritto al 342 342

L'estate di John Wayne, Rafael Gualazzi qui su Radio Capital. Noi ci salutiamo, ritorniamo di nuovo in diretta con Cose che Capital dalla Blue Lounge qui dal Lido di Venezia domani, come sempre alle 10, e fra pochissimo

0: Mando un grandissimo abbraccio e anche dei baci che sanno di mare a Mary Cacciola e a Flavia Cercato, perché arriva Fattore C. Un grande abbraccio a tutti da Betty Senatore. Ciao!
1: Dimmi qua.

0: 71, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
2: Esci per la tua corsa mattutina. Ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
3: Rientrare ti conviene. Il Tech to School di Expert continua. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Operazione valida dal 3 al 16 settembre. Regolamento in negozio.
5: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
6: Una Fiat 500?
5: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre. Prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro. Montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
7: Le notizie delle 12. Buongiorno da Jean-Paul Bellotto. Inviati di Trump, Witkoff e Kushner sono arrivati a Mosca. Si prevede un incontro con il presidente Putin. Il Cremlino avverte che gli Stati Uniti devono tenere conto della situazione militare sul campo. Domani gli inviati di Trump sono attesi a Kiev. Anche oggi aumentano i prezzi dei carburanti. Secondo i dati del Ministero delle Imprese, il prezzo medio in modalità self per la benzina è di 2,05 euro, 2,16 euro il gasolio. In un mese l'aumento è stato di 5,5 centesimi al litro per la verde, 6,7 al litro per il diesel. Alessandro Di Battista ha operato a Cuba, per questo motivo slitta il rientro in Italia dell'ex deputato 5 Stelle, rientro che era previsto per oggi. E ancora caccia all'uomo di 32 anni accusato di aver ucciso con un cacciavite a Udine un uomo di 61 anni, fratello della sua ex fidanzata di 38. La relazione era terminata un mese fa, la donna era stata anche minacciata di morte 3 giorni fa. Due pedoni investiti a Napoli, gravemente ferito una 24enne travolta da un'auto mobilista che poi è fuggito. A Roma un tassista ha investito e ucciso un uomo che non è stato identificato perché era senza documenti. Salvato 9 giorni dopo le inondazioni in Nepal, un cittadino cinese è stato estratto vivo da un tunnel dove era rimasto sepolto dai detriti. Si trovava nella galleria di un progetto idroelettrico. L'Italia caccia della finale agli europei femminili di pallavolo, oggi alle 18, la semifinale con la Polonia. L'allenatore Velasco a Sky parla di voglia e non di obbligo di vincere.
8: Qua chi è che non ha la voglia di vincere? No, spesso, per me è capitato con i maschi, una volta con loro l'ho fatto un'altra volta, penso che lo farò anche oggi, a volte da ridimensionare certe situazioni, no? Ossia, fare questa semplice domanda, che cosa terribile succede se perdiamo? Non succede niente. Una volta che uno arriva tra le prime quattro, si può pensare a giocare bene, basta, senza tante storie, insomma.
7: La prima semifinale alle 15 è Turchia-Serbia e alle 15 anche la prima partita di Serie A di oggi, Fiorentina Torino, due squadre che cercano ancora i primi punti del campionato. La prossima edizione di Capital News è alle 16.
9: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
10: Condizioni totalmente anticicloniche e calde sull'Italia in questo avvio di weekend. Nel corso del pomeriggio non sono attesi cambiamenti, anche se qualche addensamento potrebbe formarsi sulle Alpi orientali, dando luogo a dei rovesci, specie sui rilievi friulani. Tutto sole altrove, in serata e nella prossima notte andranno via via esaurendosi anche i fenomeni al nord-est, bel tempo ovunque, dal nord al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
11: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
12: Qualcuno ha detto Just Eat.
13: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura.

vettura è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru. Radio Capital. Solo bella musica.

0: romperlo sto ghiaccio, però in qualche modo, bisogna romperlo il ghiaccio.
1: Stang!
0: Abbiamo cominciato benissimo con un battutone e non era manco preparato.
1: Non era un battutone.
0: Salisbury Hill, Peter Gabriel, eccoci, siamo tornate.
2: Cacciola, cercato, carisma, coraggio, creatività, cincischiare, curiosità, cibo, cultura, capital. Fattore C con Mary Cacciola e Flavia Cercato.
0: È giusto, come da tradizione, iniziare, anche se sabato, e poi ci dovremmo presentare per bene perché è pubblico dal weekend, è un'altra cosa, non è che non c'è mai.

0: ascoltato in vita propria in tutti questi anni, quindi per carità.
1: E ascoltare le nostre voci è una minaccia. Io mi sento come se fossi in un tubo, appunto. Non so.
0: Esattamente. Come, okay. Come da tradizione iniziare a lamentarsi. Dici, bella di casa, dici.
1: No, voi mi sentite bene, è tutto a posto.
0: Noi ti sentiamo benissimo, ti vediamo benissimo, sei bellissima. Alla radio, peraltro, passa anche questa cosa qua. Che cosa ti senti, a zia tua? Dimmi.
1: Tutto a posto, Mary, grazie.
0: No. Allora, si stacchi, perché pure io avevo il problema prima. Lo stacchi e attacchi il jack da un'altra parte.
1: Questo è come
0: questo
1: quando
0: proprio potevamo fare.
1: Questo
0: prima.
1: È come quando guardo il computer con lo sguardo della mucca quando passa il treno, perché succede qualcosa che io non so risolvere in alcun modo e i passanti di casa mia dicono stacca la spina e poi riprova tra un minuto. Uguale tu adesso con la cuffia.
0: Perché non succede la stessa cosa con la lavatrice mia, che ha questo problema che ogni tanto... Hai fatto?
1: Ma tu la insulti? Perché io al computer dico delle cose terribili.
0: No, io le parlo proprio con carineria, ma niente. Ma perché mettere tutte le cose insieme adesso? Che ce ne abbiamo di tempo per parlare? Abbiamo 2 ore innanzi a noi. Presentiamoci, ragazza.
1: Presentiamoci innanzitutto, grazie.
0: Grazie Betty.
1: Certo, grazie a Nostra Signora delle Maratone Radiofoniche. Betty Senatore, che se sopravviverà questa 7/7 in diretta da Venezia sarà di nuovo nel palinsesto invernale con voi, con noi, il weekend dalle 7 alle 10.
0: Ecco, quindi ci sarà, non c'è problema. Noi abbiamo fatto ovviamente gli usurpatori, non uso questo termine a casaccio, no. Perché dopo le delle maratone che mi sono fatta a casa per quel che riguarda la casa del dragone, la casa dei draghi.
1: Hai guardato House of the Dragon?
0: Finalmente l'ho vista, tutta insieme, tutte e tre, e quindi ormai sono l'usurpatore. Non siamo l'usurpatrice appunto di questo orario, ma solamente appunto Betty si sposta, se ci arriva, Porella, dalle 7 alle 10. Quanti anni fa ha cominciato a trasmettere tutti i giorni 7/7, Betty?
1: Sembra tanto.
0: Secondo
1: però,
0: me è più a lei.
1: Però lei porta tutto con nonchalance.
0: È vero, sempre
1: Betty,
0: con suo sorriso.
1: Quante ore hai fatto oggi di radio? Ma 7:20, ma sei fresca come una rosa. Lo so.
0: Ma allora, chi siamo? Questo è Fattore C, un programma che andrà in onda sabato e domenica da mezzogiorno alle 14 con Mary J. Buongiorno Mary J. Ce n'è una a cui non potrò finalmente trasformare il nome perché si chiama per metà come me. C'è Linda Ovena, la nostra immarcescibile Linda Ovena. Mi potrò sfogare invece con tutti i vari registi che si susseguiranno. Quest'oggi con noi Daniele Dabrowska, detto anche, non lo vuole, Danielino, ma siccome si chiamano Tino qui e quindi... Flavia Cercato,
1: Mary Cacciola.
0: Ecco, queste due invece, le ultime due, sono le conduttrici, quelle del che chiacchiereranno con voi, diciamo, per le prossime 2 ore. E ne abbiamo di cose da dire.
1: Certo.
0: Ne abbiamo tantissime. Se vuoi però, come da, diciamo, anche da copione, io darei il, come dire, il lascio passare alla musica.
1: È la grammatica radiofonica che lo chiede, Mary.
0: Esattamente, perché se no poi gli stiamo qua alle persone e non mi va di stare qui alle persone. Soprattutto diamo il benvenuto e il bentornato a Birth, giovane, brava, con più in alto, questo è il suo nuovo singolo.

0: Bentornate ragazze, felice, felice di sentirvi, sono contenta. Flavia, ho visto la tua nuova foto che hai fatto, sei meravigliosa, complimenti, vi aspettavamo, ciao.
1: Ho cambiato la foto profilo di WhatsApp e l'ho messa su Instagram.
2: Esatto.
1: Ma io non cambiavo la foto profilo di WhatsApp da quanti anni, Mary, e tu mi dicevi vuoi mettere una foto in cui si capisce che sei tu? E adesso si capisce.
2: Si capisce molto bene, anche che stavi molto bene perché eri in vacanza.
1: Sì, guarda, sai che siamo arrivati sull'isola di Zante?
2: Che attenzione, apro parentesi, ma poi magari vediamo meglio questa cosa. Oh, nessuno in Grecia quest'anno, nessuno. Guardate, c'erano Ibiza e Formentera, cioè uno sull'altro proprio negli altri anni. Quest'anno la Grecia, le isole greche, cioè proprio come se non ci fosse un domani. Non c'era un altro posto nel mondo.
1: Adesso ti svelerò un segreto, Mary.
2: Costano poco.
1: Parliamo piano perché non lo dobbiamo rivelare ai più. Esatto. Ma i costi con cui ti puoi ancora permettere delle belle abitazioni in vacanza in estate in Grecia non hanno niente a che fare con quelli delle Baleari, per esempio, dove porti un rene, lo lasci e ti dicono adesso puoi scegliere un monolocale.
2: Vabbè, tu avevi un villone meraviglioso, hai postato questo video meraviglioso, certo, con una piscina di quelle con i lettini già dentro praticamente, ragazzi, in collina, vedevi.
1: Allora è andata così. Siamo andati a Zante perché dovevamo trovare un'isola dove non fosse stata nessuna di noi. E è difficilissimo quando hai una certa età non aver mai visto tre quarti delle isole greche, perché dove vai d'estate? Ad agosto, secondo me, la Grecia è una meta importante da tenere in considerazione. Quindi, tu sei stato lì, ce l'ho, Zante non ce l'ho. Mettiamo piede sull'isola e capiamo come mai non ce l'avevamo, perché l'isola di Zante dal punto di vista urbanistico...
2: Sì, buona.
1: No, è brutta, cioè no, urbanisticamente parlando è stata rasa al suolo nel 53 da un terremoto. La ricostruzione ha fatto sì che ciascuno facesse un po' come gli pareva.
2: Sì.
1: E lo hanno fatto negli anni 60-70, che sono i peggiori, secondo me, dal punto di vista urbanistico.
2: Attenzione, e qui è l'architetto che viene
1: fuori. Attenzione,
2: sì.
1: Ma mai nella vita, nonostante abbia bazzicato svariate isole greche, ho trovato un mare così incredibile, con dei colori dal bianco al turchese, all'acqua marina, qualunque cosa, perché Parco Nazionale, dove depongono le uova le tartarughe, le più grandi del mondo a guscio duro, mica sono sceme quelle.
2: No, è certo che no.
1: Dicono, dov'è che andiamo a deporre le uova per i nostri piccini?
2: Certo.
1: Dove il mare è più
2: bello.
1: Blu. E quindi grande entusiasmo per l'isola di Zante, che tra l'altro ha un'energia che in altre isole non ho trovato, cioè non ti è ostile. Ci sono alcune isole che sono molto selvagge, molto violente anche dal punto di vista meteorologico, venti. All'inizio ti devi un po' ambientare. Su Zante, forse perché è gigantesca, ti trovi come sulla terraferma.
2: Grazie agli ascoltatori di Radio Capital, oltre che a te, al 342-342-2190, perché giustamente le mete erano due quest'anno, è vero. Uno erano tutte le isole greche, cioè la Grecia in generale. L'altra era la Norvegia. I mari del nord, ragazzi, stanno
1: E ti dico subito perché, cara Mary.
2: Islanda,
1: perché
2: e Norvegia.
1: Per anni ci siamo detti, cosa facciamo ad agosto? Beh, i fiordi. Ma fa freddo nei fiordi. Ah, già hai ragione, no, io voglio il caldo l'estate, perché quest'anno
2: no.
1: Non lo voleva più nessuno il caldo, e quindi i fiordi sono diventati una meta ambita, agognata e dispendiosa, aggiungo.
2: Non immagino francamente costi pochissimo poi tutto sommato nella Norvegia, nell'Islanda. Tu ci sei già stata?
1: No, io non ci sono stata per quella faccenda del caldo, che d'estate volevo il caldo, ma l'anno prossimo vado, prenotato.
2: Non so se avete notato che ormai le case, ma c'è l'aria condizionata, ma c'è il climatizzatore, ma c'è qualcosa... Ecco, d'ora in poi, se dovete affittare una casa, comprare una casa, quello, mi raccomando.
1: Sì, lasciami almeno 10.

0: quale Norvegia ci siete già voi che siete un fior di ragazze. Ben ritrovate, muse. Un abbraccio da Lorenzo, ciao.
1: Fior di ragazze, l'abbiamo messo per te perché per chi non conoscesse questo simpaticissimo duo, Flavia Cercato e Mary Cacciola, niente, a Flavia fa morire dalle risate il gioco di parole, tutte quelle robe lì che a me proprio mi lasciano le freddure, le ghiacciature,
2: matta.
1: Non le freddure.
2: Divento matta.
1: Lei diventa matta,
2: qualcuno
1: deve
2: pure apprezzarle.
1: Ci mancherebbe,
2: cioè, altrimenti c'è un mondo
1: hai
2: che
1: ragione.
2: Poi resta male, Mary.
1: Hai ragione.
2: E invece per questo ci sono io. Se tutti vi dicono che avete uno humor che fa schifo, voi rivolgetevi con fiducia a me, perché io mi sbellico e vi tiro sul morale.
1: C'è una tua omonima che ci vuole far sapere.
3: Ragazzi,
1: una cosa.
3: I paesi nordici sono carissimi. Io sono stata in Islanda quest'estate, bellissima, ma per mangiare un piatto, una birra, spendevi 60 euro. E una birra costava 15 euro. Quindi
2: sì,
3: praticamente come prezzi sono insostenibili per noi. Flavia da Cagliari.
2: Eh sì. È così, beh, Mary. Scusa, allora Mary, richiudi la bocca che ti è cascato
1: il mento. 15 euro una birra, ragazzi, ma si può mandare, che ne so, negli alberghi si può fare una spedizione di alcolici?
2: Ma io ti ho letto nella mente, Mary, perché tu in un istante hai pensato, ma se così è la birra,
1: no,
2: figuratevi il mio spritz.
1: No, ma a questo punto, no, scusami, mi porto le bottiglie di Campari da casa.
2: Da casa.

0: Nella valigia, sì. Esattamente.
1: Ottimo.
0: A proposito di rientro, perché sarete rientrati, questo diciamo che è il primo fine settimana, teoricamente, ufficialmente si ritorna al lavoro, più o meno, per molti, non per tutti.
1: Allora, io faccio parte di quelli che tornano un po' prima, perché ci sono due categorie di persone, quelle che sfruttano le ferie fino all'ultimo secondo, quindi devono tornare in ufficio alle 8 del lunedì, alle 7 passano da casa, cambiano e vanno.
0: Io non so come facciano, francamente.
1: Ma questo amplifica lo stress da rientro,
0: certo.
1: Perché come ogni anno a settembre due cose sono quelle di cui si parla,
0: sì.
1: A parte il caso Ranucci che è la terza, ma
0: sì.
1: Fa eccezione quest'anno.
0: Ma di quello ne parliamo in modo.
1: Il primo è lo stress da rientro.
0: Sì.
1: E il secondo i buoni propositi.
0: I buoni propositi. Io buoni propositi proprio zero quest'anno.
1: Ma sai che mi piace tantissimo fare i buoni propositi.
0: Per mancarli poi.
1: No,
0: proprio completamente.
1: Ma è l'idea di avere una progettualità, di avere delle intenzioni, di poterti migliorare. Poi non faccio un tubo. Però
0: ecco.
1: Mi faccio una bella lista di buoni propositi.
0: Addirittura una lista.
1: Sì, sì, dove rispolverare le lingue è sempre in pole position. Poi accendo la televisione dicendo vabbè questa serie me la sparo tutta, che ne so, in tedesco, sento le prime tre parole e dico vabbè, però vediamo un attimo come l'hanno doppiata. Finito, torno all'italiano, è morto il buon proposito. Ma parlando di stress da rientro,
0: sì.
1: Quanto dura il beneficio delle vacanze? Perché è ufficiale,
0: Non tantissimo, dipende da quello che ti aspetta a casa.
1: Siete pronti?
0: Dai.
1: 1-2 giorni.
0: Esatto.
1: Cioè, per riuscire a rilassarti, almeno il minimo indispensabile sono 5 giorni. Di solito dopo la prima settimana riesci a capire che sei in vacanza, i benefici arrivano dopo 2 quando devi tornare.
0: Sì.
1: Ma lo stress da rientro fa sì che tutti i benefici svaniscano nel giro di 48 ore.
0: Secondo me svaniscono anche quando pensi che stai per rientrare. Già da lì cominci a pensare un po' tipo la domenica di quando si andava a scuola, che sapevi già che il lunedì dovevi andare a scuola e quindi...
1: Allora, come si fa a risolvere questo problema dello stress da rientro?
0: C'è una risoluzione del problema?
1: Lo scrive il Corriere della Sera e quindi chi siamo noi per contraddire il Corriere della Sera? Allora, ricominciare gradualmente, cioè non fare quella cosa lì che alle 8 andate in ufficio e alle 7 mettete piede dentro casa per cambiarvi. 2, cercare di mantenere lo stile di vita estivo.
0: Certo.
1: Qua il Corriere dice quel sano stile di vita estivo adesso.
0: Beh, chi non ha a casa qualcuno che gli prepari qualunque cosa da mangiare, che gli pulisce la camera, per esempio l'albergo, e poi vai al mare e poi torni dal mare e aperitivo, mi faccio una doccetta e poi vado a cena.
1: Mary, è il segno dell'età però quello, perché fino a una certa età tu sai che rientri dalle vacanze prenotando la corsia in ospedale per riprenderti dalle vacanze. Dopo una certa età arrivi che sei un fiore perché ti sei svegliato facendo la respirazione diaframmatica e poi lo yoga.
0: Ma
1: e poi mangia
0: ricordato
1: questo pescetto con la verdura.
0: Mi hai ricordato che non devo stare seduta. Ecco, grazie.
1: Brava, poi la cosa fondamentale è programmare il prossimo viaggio. Cioè mentre tu sei sull'aereo di ritorno, sul treno di ritorno, in macchina devi dire
0: pensiero felice.
1: Quando è che ripartiamo? Il ponte di Sant'Ambrogio? Ecco, il pensiero felice. E poi cercare di farsi qualche pausetta ristoratrice.
0: Ah, pensavo...
1: Farsi cosa, Mary?
0: Non lo so.
1: Sei cambiata, Mary, durante quest'estate?
0: Ho fatto le staycation, ragazza, mentre tu stavi in Grecia, hai capito? Anche mentre tu stavi in onda da Roma, io facevo le staycation proprio serenamente a casa.

0: Come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
1: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Acer Aspire con processore Intel Core Ultra 5. Windows 11 e monitor 24 pollici in abbinata, tuo a soli 549 euro. Troni, non ci sono paragoni.
2: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
3: Ciao Alex.
2: Kimi, ma sono io su questo poster?
3: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
2: Per vederci le partite insieme.
3: Magari, però non ho ancora il wifi.
2: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
3: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
2: Sono appena stato sorpassato.
1: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
4: Radio Capital. Solo bella musica.
3: No.

0: American Pie, Don McLean su Radio Capital. Questo è il nuovo corso di Radio Capital, ma soprattutto il nuovo corso di Fattore C, solamente di Fattore C fondamentalmente.
1: C come corso?
0: Corso nel senso che le due conduttrici, che se, almeno una delle due da sempre, diciamo, ha anche un nome indiano che è Culo Peso, e sono io ovviamente, sono sempre stata ferma, seduta, eccetera. Invece
1: sì,
0: da quest'anno...
1: Sono 30 anni che non ti conosco, e il fatto che il tuo nome indiano
0: fosse... Che non mi conosci?
1: Che ti conosco, e il fatto che il tuo nome indiano fosse Culo Peso lo scopro solo oggi.
0: Beh, è rinomato ai più praticamente,
1: è bello,
0: a tutti quelli che mi conoscono oggi.
1: Perché con te non c'è mai da annoiarsi, si scopre sempre qualcosa di nuovo.
0: No, invece questo nuovo corso ci porta a ballare ogni canzone, anche quelle lente le balleremo.
1: Non so se l'hanno detto anche a voi, praticamente quando i livelli di stress sono troppo alti, uno deve spostare l'attenzione dalla mente al corpo. Quindi come si fa? Ogni tot fai una piccola coreografia, Mary.
0: Ecco,
1: come stai facendo tu adesso?
0: Sì,
1: non so
0: io
1: chi
0: pure
1: te
0: sulla
1: l'abbia
0: base,
1: detto.
0: Capito? Cioè pure sulla base, e faccio finta di twerkare, ma in un altro modo.
1: Ma non è il momento di distrarre
0: Bravo.
1: I nostri ascoltatori.
0: Bravo,
1: perché se siete lì alle prese con la sindrome da rientro, se vi state organizzando, come per esempio ci insegna Leonardo, lui ha un metodo infallibile per non soffrire da sindrome da rientro. Lui rientra al lavoro il giovedì.
0: Dovendo lavorare esatto,
1: dal lunedì al venerdì, quindi inizia con una doppietta giovedì-venerdì e poi subito stop.
0: Altra doppietta di stop. Mi sembra una bellissima idea.
1: Però se per caso foste lì un po' giù di morale, che non vi abbiamo convinto facendovi pensare ai buoni propositi, facendovi tornare di giovedì, se lavorate dal lunedì,
0: che magari non possono tornare il giovedì,
1: al venerdì, insomma, se cause di forza maggiore vi abbassano il morale, c'è solo una cosa che potete fare.
0: Ecco.
1: Questa è cultura.
0: Le goccine, ragazzi. Le goccine tirano su. No.
1: Pura cultura.
0: Pura cultura.
1: Cultura con la pala.
0: Ah, addirittura.
1: Sto rendendo conto che l'unico neurone che è tornato superstite dalle vacanze è anche un po' addormentato. C'è un collegamento con la lingua così complicato, ma tranquilli che tra un po' arriveranno anche tutte le consonanti.
0: Era addormentato fino adesso.
1: Sì. Senti, Mary, allora va così, dovete guardare tutti, tutti, non transigo, quando il sorriso incontra il coraggio. Fiction su YouTube fatta dai cosplayer di Candy Candy.
0: No, beh, ok. Abbiamo ovviamente delle prove audio.
1: Certo che ce l'abbiamo, ti
0: però
1: dico
0: tu
1: solo
0: devi
1: che
0: fare
1: io...
0: un po' la sinossi, qualcosa.
1: Ci sono. È quella di Candy Candy, amici. Una povera orfanella che si innamora di Anthony e lui crepa. Dopo che Anthony crepa, lui si innamora di Terence.
0: Sì, non ti ho detto di fare lo spoiler. Perché
1: ma
0: metti
1: Terence...
0: che c'è gente che non ha mai visto Candy Candy, beati, non lo fate. Però, cioè,
1: ma Terence sta con un'altra che poi ha un incidente, quindi diventando paraplegica, lui non ha il coraggio di lasciarla per Candy, che resta il suo unico amore, che si fa tutta la vita da zitella. Questo è.
0: Bene, molto bene. E questo, diciamo, è stato più o meno. Cioè, come siete cresciute così male? Perché ognuno aveva i cartoni che
1: finalmente
0: meritava.
1: La nostalgia canaglia dei cartoni degli anni 80 torna con sono un gruppo toscano, e si sente, devo dire, dalla recitazione. Ci sono incappata ai primi 20 secondi, ho detto cos'è questa, finisce per ata e inizia per c, ok, così. Poi il trappolone, l'ho vista tutta, me, perché è impossibile, ti ipnotizza, è impossibile uscirne.
0: Vogliamo sentire.
2: Il mio nome è Candy Candy e sono venuta qui perché vorrei parlare con Terence.
3: Mi dispiace, ma temo che non sarà possibile. Dopo lo spettacolo ho preferito andare subito a dormire, perché dobbiamo partire per New York.
4: Ti proibisco di continuare.
3: Ma ti prego, non farla venire. Non voglio che venga qui a Broadway. Ti prego, non invitarla.
1: A Broadway.
4: Perché mi chiedi una cosa del genere?
3: Speravo che tu capissi.
0: Ma lei non è toscana.
3: Io ti amo. E non voglio rinunciare a te per nessun altro al mondo.
4: No. Tu per me sei soltanto un'amica. Candy è qualcosa di diverso.
1: Però questo è uno dei momenti del riscatto in cui tu credi che finalmente lui capirà, invece essendo maschio arriva fino alla fine dei suoi giorni invecchiando ma senza aver capito.
0: Adesso potrei anche fare, ma lo farò magari dopo.
1: Scusa, quando... fammi chiedere scusa agli amici maschi, che già cominciamo malissimo, Mary. Ogni tanto lo facciamo, di fare le vecchiette del Muppet Show zitelle. Però capita solo una volta tanto, e noi, cari amici ascoltatori maschi, vi vogliamo benissimo.
0: Sì, soprattutto quando dite per me sei solo un'amica, una craniata grandissima, ma nel senso, ma in simpatia.
1: Avevo appena fatto pace.
0: Con grande affetto e grande proprio benevolenza.

0: Guilty, Teddy Swims su Radio Capital, 12:44 minuti. Allora, attenzione, perché qui su Candy Candy abbiamo delle grosse novità.
1: Cultura a palate, si consigliano libri e Flavia, mia omonima, tempestivamente ci invia il link per Candy Candy, il romanzo completo di Keiko Nigita. Nigita sarà.
0: Nigita, Nigita.
1: E io dico, ma voi l'avete letto il romanzo completo di Candy Candy? E improvvisamente lì dal suo angolino alza il ditino Mary J e dice: certo, è un libro stupendo, come sei entrata a conoscenza dell'esistenza di questo testo, Mary J?
2: Buongiorno.
0: Buongiorno,
2: sì,
0: a lei.
2: Perché mia mamma era ossessionata da Candy Candy e quindi mi ha fatto vedere tutto il cartone, naturalmente tutto il manga, tutto l'anime. Poi
0: l'anime di lì, meglio sempre, sì.
2: E poi naturalmente ho letto anche il romanzo perché ero curiosa e quindi me lo sono letto, perché è talmente ossessionata nel cervello ormai.
0: Beh, ossessionata diciamo in altre parti sarebbe difficile. Sì. Ossessionata nel cervello.
1: E salutiamo la mamma.
0: Come si chiama
1: Mary J,
0: mamma?
2: Mina.
0: Mina?
2: Sì. Cioè il nome italianizzato.
0: Ah, ecco, ok. E volevo dire, Mina, hai fatto dei danni, è evidente, sì, insomma. E comunque sia, sto romanzo è bellissimo.
2: Beh, è scritto molto bene.
0: È scritto molto bene.
2: Sì, a me è piaciuto, perché comunque se ti è piaciuto il cartone, ti piace anche il romanzo.
0: Quanti anni avevi quando l'hai letto, però?
2: Più grande, sì.
0: Cioè, più grande?
2: 13, 14.
1: Ah, scusate, vabbè. E Flavia che ce lo segnala ne ha 56, quindi voglio dire, mi sembra un sempreverde che ci accompagna dall'adolescenza fino all'età un po' più saggia.
0: Sì, probabilmente anche lei è rimasta sotto praticamente, come Mary J, perché non li vedi, voglio dire, i segni, non li vediamo su di noi i segni di Candy Candy.
1: Ma cambiamo argomento, Mary.
0: Non è tanto cambiare argomento, perché in questa fiction, ripeti un po' come si chiama, che si può seguire su YouTube, dove per l'appunto c'è Candy Candy. Ma tu sempre devi buttare notizie appena le dai, sei proprio.
1: Voglio dire questo,
0: ma
1: no?
0: La
1: se
0: furbizia,
1: tu sai che
0: proprio
1: ognuno
0: la
1: ha le sue abitudini, perché ogni volta mi fai il trappolone
3: perché
1: di richiedermi le cose?
3: Senti,
1: ma attenzione,
3: lo chiedono,
1: perché
3: gli ascoltatori,
1: Mary, siccome sono una dannata professionista, sì, io mi tuffo anche nel cestino.
0: Brava.
1: Recupero le indicazioni
0: con tutti
1: fondamentali.
0: Diciamogli questo così adesso.
1: E vi suggerisco ancora una volta di seguire su YouTube Quando il sorriso incontra il coraggio, la fanfiction tutta toscana dedicata a Candy Candy.
0: Ecco, allora abbiamo sentito un passaggio dove diceva Terence, diceva,
1: sì, butto il foglio, t'avviso,
0: guarda che poi te lo richiedono, poi lo vai a ricercare. Ho detto la questione quando lei praticamente si dichiara e lui dice: per me tu sei solo un'amica, per me, io amo Candy Candy. Io ho detto: quando dite che sei solo un'amica, cioè proprio una cragnata, si fa per dire, ovviamente, però giustamente Paola.
4: Vabbè ragazze, ma scusate, se lui vi racconta tutto e voi siete la sua confidente di tutti i suoi intrallazzi amorosi, come potete pensare di cambiare il vostro ruolo? Non si può fa.
0: No.
4: Un bacio, Paola da Torino.
0: No Paola, ti voglio dire che a volte succede anche quando non sei stata la confidente. E ovviamente dico che può succedere ad altre persone, mica è successo a me.
1: No!
0: No! Ci mancherebbe altro.
1: Si parla sempre per sentito dire, la frase di rito è: chiedo per un'amica.
0: Ecco, oppure racconto attraverso racconti di altre amiche che avendo magari la spensieratezza, quella più che spensieratezza, quell'ardite, quell'ardore che le spingeva a manifestare il proprio amore e a ricevere non sto due di picche, perché è poco un due di picche, ma una carta proprio era enorme, dicendo: no, ma tu per me sei proprio una grande amica, io non vorrei mai rovinare il nostro rapporto di amicizia. Ma mortanguerieri, nel senso, cioè, vediamo se lo roviniamo, magari no.
1: Mary, ma qui il discorso è molto
0: ampio. Lo racconto
1: ampio.
0: Per altri, però.
1: No, dico, sì, certo, si sente che è una cosa, che è un argomento che non, non ti appassiona affatto, però l'argomento è molto ampio, capito? Non si può fare tutto.

0: vita. La salutiamo anche Rosa, che è diventata infermiera proprio per colpa di Candy Candy. Dice: però Terence, io qua non l'ho mai incrociato.
1: Ma non è finita la sua carriera di infermiera.
0: Esatto.
1: Hai voglia
0: incontrare Terence? Non si sa mai nella vita, non si sa mai nella vita. Attenzione, perché ci fanno un appunto per quel che riguarda la regola dell'amico.
2: Ragazzi, mi state aprendo un mondo. Io pensavo che la famosa regola dell'amico valesse solo per noi maschietti.
0: No, nel senso che il due di picche lo prendono i maschi. No, amico, anche secondo me, allora qui c'è una diatriba, perché come ben
1: sì,
0: sai,
1: certo, scegli un po' come
0: si può
1: più
0: scegliere
1: ti piace,
0: anche l'accento.
1: Tanto
0: tutto
1: sai
0: sommato.
1: Che a Fattore C ci facciamo un mondo tutto nostro dove le cose vanno come diciamo noi.
0: Mary J dice che più che altro invece è una cosa che dicono i maschi. Secondo me, effettivamente lo dicono di più le femmine. Io rimango di questa idea.
3: Non conoscendo però il settore, naturalmente.
0: Non
3: però.
0: Essendo del settore, si dice. A proposito, ve lo volevo dire. Io non posso capire perché non ho un figlio, cose sì. del genere. Durante quest'estate si è tramutato.
1: Scatenato l'inferno.
0: No, si è tramutato. L'ho identificato in un altro modo. Non essendo del settore, tu lasci proprio, capito? Mari, fiumi, comunque si può anche dire non per me.
1: Scusa, America, sai che sei molto simpatica, mi ero scordata.
0: Minchia,
1: sì, mi ero scordata. È stato bastato un mese lì così di separazione per dire
0: che non m'hai mai chiamato.
1: No.
0: Ma di questa cosa ne possiamo parlare poi anche in privato.
1: Ma restiamo amiche, Mary, perché non posso darti di più.
0: Sorelle, esattamente, noi siamo sorelle, perché è questo che bisogna dire. Per me sei un fratello, glielo dite prima che lui possa pensare di potersi lanciare, oppure lui a lei, sei mia sorella, oppure lei a lei e lui a lui.
1: Sai qual è il problema? Che ognuno ha un'interpretazione dei fatti che segue il suo filo logico, i suoi desideri, le sue emozioni, per cui lo stesso avvenimento viene considerato dai due sì. in maniera differente. Cioè, se tu quello che vuoi di più al mondo è sposare Daniele, quando
0: Daniele sei sposato?
4: No.
0: Sei fidanzato?
4: Sì.
0: Ok, come l'hanno detto?
1: Però
0: non posso.
1: Tu cosa recepisci? Che lui è fidanzato ma non sposato. Lui invece cosa recepisce? Che te l'ha detto che è fidanzato
0: e non gli devi capito? Stare qui a rompere.
1: Grazie amici per avermi regalato un esempio pragmatico solido per poter motivare quello che stavo dicendo e chiarirlo meglio.
0: Non solo, ti dirò di più, che questa cosa poi si può in realtà mettere praticamente un po' su tutto, come il nero,
1: come il tubino di Audrey Hepburn.
0: Esattamente, cioè tu hai una narrazione, mentre ti fanno una narrazione, tu te la gestisci un po' come ti pare.
1: Vabbè,
0: piace.
1: Ma secondo te perché ci sono matrimoni che sono un piccolo equivoco che cresce come questa la pallina di neve diventa valanga? Perché ognuno continua ad andare per la sua strada dicendo ma adesso l'avrà capito che non la sposerò mai. Quell'altra dice beh, ha detto l'altra, poi anche il contrario, non voglio farne una questione di le donne si vogliono sposare e gli uomini no. E quindi tu vai avanti, ognuno pensando la sua cosa.
0: E la questione invece è che vi dovreste separare, fondamentalmente.
1: Seguendo il filo dei tuoi desideri, e questa è alla fine, dopo 30 anni, state ancora lì. Così funziona.

0: Fattore C con Mary Cacciola e Flavia Cercato.
1: Rientrare ti conviene. Il Tech to School di Expert continua. iPhone 17 Pro 256 giga a €1.169,90.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Capital. Solo bella musica.

0: Cosmic Girl, anzi in questa casa Girls, Jamiroquai, che forse gliela fa a far uscire questo nuovo disco. È incredibile.
1: Pare di sì.
0: Parrebbe di sì, pare sia al lavoro, e però adesso insomma prima c'ha degli impegni, San Paolo, concerti vari. Noi invece abbiamo qua le nostre cosucce di Fattore C.
2: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti.

0: Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Night Fever, Bee Gees su Radio Capital, 13:08 minuti, Fattore C con Flavia Cercato e con Mary Cacciola. Intanto, come direbbe Doris Zaccone, grazie per tutti i messaggi che ci state mandando al 342-342-2190.
1: Non mi perculare, Doris Zaccone,
0: non
1: che
0: lo farei mai, lo faccio da una vita, esatto. Lo faccio da sempre, da che ci conosciamo.
1: Sai che dietro quell'immagine di meraviglia si sì. nasconde una grinta che se ti acchiappa e ti si attacca la giugulare, sono cavoli, eh?
0: Io l'ho già raccontato una volta, se vi capita in albergo, la vedete a fare colazione, ma proprio evitatela, proprio fate finta di non vedere, andate via, andate fuori, perché comincia a intervistarvi di primo mattino. Quindi ciao Doris, sei nel mio cuore.
1: Sai che è vero, me l'ha fatto a Dogliani.
0: Lo so,
1: senza sapere, lo so. Senza sapere che invece io sono logorroica, ma mai prima di aver ingerito il quantitativo di cibo sufficiente a dar del carburante alla mente, capisci?
0: Quindi grazie dei messaggi, anche quelli che sono soprattutto per Flavia, come carburante per l'appunto, con le vostre freddure. Grazie, lasciamo perdere. Grazie.
1: Allora, è arrivato, anche dov'è? Tiramelo su che l'ho perso.
0: Tiramelo
1: il messaggio.
0: Su, è tutta
1: ecco, tiramelo su. E, scrive.

0: Gianpaolo, secondo te gli Imagine Dragons si saranno ispirati a Mario Draghi? Allora Gianpaolo, qui bisogna mettere le cose in chiaro e anche dei paletti. Questa è troppo debole anche per me.
1: Ecco, no, anche perché c'era la story di Whatever It Takes, che era la frase famosa di vabbè, ma non possiamo prendere questa cosa. Cioè adesso siamo rientrate.
0: Come va? Come state?
1: Come stai?
0: Come è andato? Io bene, sono contenta di aver svangato la prima ora. Allora, quando si ricomincia a settembre, io sono tanti anni che lavoro in radio, in altre emittenti, e il settembre è il mio mese terrore. Per un po' io ho paura di pestarla, grossissima, puzzolentissima. Perché spengo con l'informazione. Cioè
1: durante
0: io
1: l'estate.
0: Durante le vacanze ho il blackout informativo, non so che cosa stia succedendo.
1: Molto
0: è necessario,
1: bene.
0: Perché come diceva mia nonna, non è che puoi sopportare tutto questo per 365 giorni e quindi non ho notizie, quindi torno che sono ignara dei necrologi. Cioè,
1: attenzione che stai per pestarla, secondo
0: no,
1: me
0: passa,
1: dai,
0: miglior
1: forza.
0: Vita un sacco di gente durante l'estate e
1: di solito
0: è,
1: durante
0: sì.
1: tutta l'anno non
0: no,
1: è che proprio
0: durante l'estate
1: sì,
0: di più perché fa
1: bene.
0: Caldo, le temperature salgono, quindi io a settembre spesso non so.
1: Non
0: che
1: sai.
0: Qualcuno di importante è passato a miglior vita.
1: Qualcuno di famoso, diciamo.
0: Sì, perché sempre succede, no?
1: Certo, sì, ma appunto ribadisco, durante tutto
0: quindi
1: l'anno.
0: Fatemi sapere
1: sai.
0: Chi è morto, così
1: no,
0: mi metto tranquilla.
1: Allora, altre cose che vuoi sapere, che c'hai buchi vari ed eventuali.
0: No, per il resto tutto a posto, sono
1: tutto
0: tranquilla,
1: posto.
0: Mi trovo molto bene insieme a voi, amici.
1: Ma il famoso, come dire, il tormentone estivo, che adesso non è più una canzone, ma è una notizia, quella invece la sai.
0: Allora,
1: no, ne parliamo dopo però.
0: Allora, ho fatto una piccola eccezione, perché nella casa dove eravamo in vacanza non ero sola, quindi il mio blackout veniva minacciato costantemente da mia cugina Cinzia, che come apriva l'occhio cominciava a accendere tutto per collegarsi con chiunque le potesse dare un'ultima ora. Dico, ma che te frega? Lo scopri tra tre settimane. Ecco, e quindi
1: no,
0: niente,
1: no,
0: mi sono abbastanza appassionata anch'io anche allo scandalo dell'estate.
1: Allo scandalo è il tormentone dell'estate, è un'altra cosa. Questa, per esempio, non sarà un tormentone estivo, anche perché è settembre ed è uscita a fine agosto la nuova canzone di Ligabue.
0: Certo, ma non mi fai parlare del tormentone estivo, lo scandalo
1: no, adesso
0: dell'estate.
1: No, ne parliamo dopo. Okay. Con
0: era
1: calma.
0: Solo per dire.

0: Qualcosa per te, Ligabue, che sta tramando anche qualcosa, perché è stato visto all'aeroporto di Fiumicino, c'erano tutti i duoli eccetera, ma appunto questa canzone per il momento non potrà essere un tormentone. E il tormentone estivo non so manco se c'è stato dal punto di vista musicale, non ne ho idea, sicuramente lo abbiamo avuto dal punto di vista delle notizie.
1: Certo, amici, voi state con Ranucci o contro Ranucci? Perché alla fine il mondo è schierato.
0: Cioè, come sempre.
1: E per chi non avesse seguito la vicenda, secondo te c'è qualcuno che non ha seguito la vicenda? Fede Ranucci, ex ormai conduttore di Report, dopo essere stato illuminato dalla luce di questo programma incredibile, in questo momento si trova a essere difeso dai più per la parte "io sto con Ranucci". Cioè, beh, ma è questione di leggerezza, un po' ciuchino, diciamo. Come si fa a diventare dal faro dell'informazione verità e vergogna a un po' ciucchino? E lo chiediamo,
0: A chi lo chiediamo?
1: A chi si intende sia di censura che di giornalismo. Attenzione, perché ci colleghiamo con il prestigiosissimo editorialista del quotidiano Domani, Luca Bottura. Bentornato su Radio Capital.
2: Buongiorno. Ma quindi c'è proprio la presa per i sondelli dal primo istante. Mi fa molto piacere.
0: Noi con te mai nella vita. Luca Bottura, il nostro faro.
1: Siccome
0: adesso
1: sei
0: ci
1: il nostro faro, da lì a passare a scemo, Luca, un
0: pure
1: attimo,
0: te, pure
1: eh?
0: Per te, ecco.
2: Ma tu stai scherzando, ma io arrivo già passato scemo prima. Quindi questo,
1: scusa,
2: diciamo,
1: Luca,
2: io esco già passato scemo da casa, quindi questo mi impedisce poi di ribadire.
1: Ecco, ma lo puoi fare un bel editoriale in cui chiedi a tutti quelli che stanno difendendo in questo momento Sigfrido Ranucci se sia una buona idea quella di sottolineare che il ragazzo però mi è un po' guascone,
0: ha
1: un po' leggero, un po' scioccarello.
2: Ma guarda, ne parlavo poco fa qui con Paolo Mieli, perché siamo a pranzo dalla Vitola e io sto sgusciando le vongole, è una cosa mia che faccio. No, tra l'altro avevo anche, cioè, questo problema, adesso magari gli ascoltatori e le ascoltatrici non sanno, ma Paolo Mieli ha dato questa meravigliosa intervista al Corriere in cui raccontava che anche lui è, diciamo, frequentatore di La Vitola, ma solo perché nel ristorante di La Vitola gli fanno gli spaghetti con le vongole già sgusciate.
1: Sì.
2: Il problema però è che quando ci vado io, poi tutti i gusci di Mieli li danno a me.
0: Bravo,
2: quindi
0: vuoti.
2: Questo crea un problema tecnico abbastanza importante. No, comunque, io su Sigfrido ho una posizione controversa, nel senso che ne parlavo anche qualche sera fa in onda, e ho avuto reazioni contrastanti. Qualcuno mi diceva "ecco, lo difendi", qualcuno mi diceva "ecco, l'hai attaccato". Quindi o io non sono chiaro, cosa che effettivamente è abbastanza possibile, oppure magari la vicenda ha delle sfumature, ecco, a differenza della camicia bianca del povero Sigfrido. E quindi io ho una teoria molto semplice: la televisione è una bestia totalmente ingovernabile, e quindi secondo me quando tu per 10 rotti anni sei la bandiera del giornalismo inchiesta, la faccia di chi si mette a rischio e lo fa realmente, e in più ti mettono per una bomba, diciamo che anche la persona più equilibrata magari farebbe fatica a mantenere un rapporto con la realtà, e quindi arrivi al punto, può capitare che persino un losco figuro come la Vitola, perché la Vitola, insomma, faccendiere, uomo dei servizi segreti, sensale di senatori per Silvio Berlusconi, cioè uno che ha un curriculum francamente inquietante, può sembrare uno di cui tu disponi, mentre in realtà i cattivi, la Vitola, per quanto sembri uscito da un film di Chewy Chase, è un cattivo, e sono loro che alla fine manipolano te. Quindi il povero Sigfrido si è infilato mani e piedi in questa cosa, però io colgo l'occasione per dire che il pregresso non è che si cancelli improvvisamente perché hai fatto una figura da fesso, ecco. Anche perché siamo un paese che perdona tutti, no?
1: Ecco, quindi questa, guarda, sarebbe stata la domanda successiva: ce la facciamo a uscire da questa faccenda che ormai occupa tutti, cioè occupa qualunque media esistente?
0: Cioè, fosse stato un politico, secondo me non ci sarebbe stato tutto questo, anche se alla fin fine quel programma lì va tanto poi sul politico, evidentemente.
1: Ma lui non è un politico, è un televisivo,
0: esatto,
1: ti ricorda,
0: esatto.
1: Luca?

0: cottura, esatto. Cara Mary.
1: No, ma sai cosa? Su di lui si è scatenato il fuoco nemico e il fuoco amico. Il fuoco nemico, vabbè, è normale, sei al governo, ormai ci siamo abituati al fatto che ci sia un partito che possiede 3 canali televisivi e un altro che è al governo che ormai possiede tutti gli altri, e quindi diciamo che si vogliono vendicare sull'annunci, questo ci sta. La cosa che più mi ha colpito, ma immagino anche voi, che gli sia arrivata una valanga di materiale organico, tra quelli teoricamente dell'alveo politico di cui Ranucci farebbe teoricamente parte.
2: Teoricamente.
1: Come se ci fosse, sì, come se ci fosse stato, no, questa modalità per cui ci vendichiamo di uno che ha avuto più successo di noi, perché a volte anche queste dinamiche non è che sfuggano. Però sì, speriamo finisca, perché in televisione c'è anche Bruno Vespa, eh? Come ricorda la mia amica Marianna Aprile, in televisione c'è Pino Insegno, che quando gli fu richiesto da Diabolik, cioè il capo degli ultra nazisti, la frangia nazista della Lazio, nonché uomo diciamo di frequentazioni malavitose importanti, il numero di telefono di Michela Andreozzi, che si era peritata di fare una battuta sulla Lazio, non gliel'ha dato, e a questa poveraccia hanno cominciato ad arrivare minacce, telefonate, e quello in onda tutte le sere. Ora quindi lasciamo Sigfrido alla sua storia, tra un po' l'avremo perdonato e tra 2 o 3 anni si spera che abbia un nuovo programma.
2: 2 o 3 anni,
0: Luca,
2: ammazzo,
0: vabbè. Luca, okay. Dimmi, senti, sì? Quando è che ci vieni a trovare da vivo? Che noi siamo sempre di vederti, ascoltare.
1: Voi non lo sapete, ma per una questione proprio di pudore, sono al piano di sotto.
0: Va bene, sei un deficiente, grazie.
2: Grazie, Luca Bottura. Vi leggiamo sul ragazzi. Domani.
0: Perché nella vita, ciao, Mary, si può essere.
1: È un bel giornale, mi raccomando.
2: È un bel giornale.
0: Nella vita,
2: domani,
0: Mary, si può essere autore, conduttore radiofonico, opinionista, editorialista di quotidiani, ma anche un deficiente.
2: Un grande
1: deficiente. Soprattutto. Ciao.
3: Questa è Radio Capital. Solo bella musica.

0: Sei Me, Lion e Richie su Radio Capital, che siamo tranquille e serene per il momento. Ha avuto un malore e fu ricoverato qualche giorno fa, ma già dai primi di settembre poi è tornato a casa. I medici dicono che sta bene, lui fa attualmente il giudice per American Idol, sta bene, tutti tranquilli, sereni per il momento, va bene?
1: Punto.
0: Benissimo. No, perché siccome ci dicevano, ah, ma allora vi occupate anche di cose un pochino più serie. Ma sì, ma col nostro punto di vista o col punto di vista di qualcuno.
1: Certo,
0: che...
1: Mary, quindi continuiamo con questa impronta giornalistica dall'Italia, ci spostiamo agli esteri.
0: No, senza esagerare però.
1: Da Taiwan, sai che io quando ero più giovane, molto più giovane, e vedevo Lily Gruber, Nostra Signora del tubo catodico, non a 8,5 ma ancora a mezzo busto del TG, io sognavo di mettermi lì in quella posizione.
0: Tre quarti, no? Con la mano che si vedeva nel, tutte e due le mani anzi, che si vedevano proprio nel tavolo della serie,
1: con un colore di capelli
0: così
1: chiaro, un taglio così definito, la guardavo e dicevo tutte giuste le fa questa qui, e io anch'io farò così, invece niente, è sbagliato,
0: zero,
1: no. Però ci ho provato, sono quei buoni propositi di settembre,
0: magari ti diverti di
1: ma
0: più,
1: ma andiamo agli esteri, Mary.
0: No, sì, però senza esagerare questa politica, Flavia.
1: Siamo a Taiwan, Taiwan.
0: Sì, appunto, senza continuare adesso.
1: L'informazione arriva dal South China Morning Post, capisci?
0: Che ho sempre nella mazzetta solitamente,
1: certo,
0: e lo leggo tutti i giorni.
1: Questo gentil signore va nella casa quella estiva, va nella casa estiva e trova uno spazzolino da denti ignoto, non è suo, non crede sia quello della moglie, e un po' gli si solleva il sopracciglio. Quindi cosa fa?
0: Pensa. Ho 46 sparsi per tutta la
1: casa. Loro no. Loro a Taiwan ce n'hanno uno solo,
0: uno
1: ben
0: solo.
1: Definito,
0: punto.
1: E chiaro.
0: Okay,
1: non fanno come noi che li perdiamo, usiamo quello del marito fidanzato e poi diciamo che schifo! E non è così. Quindi cosa fa? Dice: ma io ho un robottino nella casa quella ufficiale di famiglia in città. Quel robottino
0: che
1: ha
0: fa?
1: Anche un audio. Quindi ora provo a accendere il robottino così sento cosa succede in casa. Allora io non ho il robottino,
0: no,
1: ma
0: veramente, quello che pulisce per terra,
1: sì,
0: dici.
1: Però da questa notizia deduco che i robottini abbiano l'audio e anche la telecamera. Quindi cosa succede?
0: La telecamera sicuramente.
1: Prova, riprova ad accendere l'audio, parte la telecamera. E da questa telecamera il signore di Taiwan vede che nella sua casa la moglie si accoppiava selvaggiamente con un uomo che non era lui. Dunque che fa? Registra Mary. Ma registra anche il robottino, no? Perché non l'ho mai comprato e mai lo comprerò in questo caso. Comunque riesce a registrare quello che vede, porta la prova in tribunale e siccome a Taiwan può essere risarcito tra i 3.000 e i 30.000 euro in caso di adulterio, chiede l'isorda alla moglie, che sgancia ma poi lo denuncia a sua volta, perché amici,
0: certo,
1: trattasi pur sempre di terrificante violazione della privacy. E quindi che succede? Che il nostro amico finisce al gabbio.
0: Ah, non pensavo,
1: sei
0: che robottino
1: di galera.
0: Così.
1: E

0: Fattore C con Mary Cacciola e Flavia Cercato.
1: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla. Scialla,
3: scialla, scialla. L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, utensili da 12 volt, scelta tra utensile multifunzione e avvitatore a 19,99€ e soffiatore elettrico a tre funzioni a 24,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Esci per la tua corsa mattutina. Ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
6: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
7: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineal Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
0: Radio Capital. Solo bella musica.

0: You. Fly me to the moon, Frank Sinatra qui su Radio Capital. Non vorrei darti una brutta notizia. Non c'è più Frank Sinatra, ci ha lasciato.
1: Ma dai, Mary, no, questa la sapevo, ma
0: perché non è successa quest'estate?
1: Essendo successo alla fine degli anni 90, credo, e non quest'estate, non in estate, tra l'altro.
0: Non questa.
1: Lo sapevo, ne ero a conoscenza, Mary.
0: Un abbraccio invece lo diamo a Roberto e anche alla sua mamma.
1: Sì,
0: idealmente
1: sì.
0: Anche alla sua mamma.
1: Ci
0: un grandissimo abbraccio.
1: Allora, dei messaggi molto divertenti, devo dire, ma alcuni particolarmente
0: belli.
1: Toccanti. Cioè,
0: belli.
1: Quando ci mettete a parte della vostra vita, dei momenti anche dolorosi che avete attraversato, perché tutti entriamo nel fuoco come Daenerys Targaryen e speriamo di uscirne con sani e salvi, con delle uova di drago tra le mani, e chi non ha visto il Trono
0: di
1: Spade è peggio per
0: peggio
1: voi.
0: Peggio per voi, sì.
1: Ma c'è un vuoto da colmare, Mary?
0: Sì, intanto scusami perché vorrei darti la benzina per l'ultima mezz'oretta,
1: sì,
0: diciamo, di trasmissione.
1: Faccia il pieno.
0: Attenzione, dice Fabio. Ciao Flavia, sai che radio ascoltano i risotti? Radio Monte Carlo.
1: Ma sei molto bravo, Fabio.
0: Bene, basta. Stop al televoto,
1: sì,
0: eh. Sì. Non me ne passo più.
1: È bella,
0: okay?
1: Secondo me.
0: Adesso hai preso la benzina.
1: Bella.
0: È bellissima. Hai preso la benzina?
1: Sì.
0: Lanciati.
1: Grazie, Fabio.
0: Non cominciare a ridere come una.
1: No.
0: Allora,
1: no.
0: Su.
1: Allora, Mary.
0: C'è un vuoto.
1: Un vuoto incolmabile, ma
0: niente,
1: noi siamo
0: da ridere,
1: qui
0: si sta
1: colmarlo.
0: Sforzando, sì.
1: Ce ne andiamo in Spagna questa volta,
0: brava, sì.
1: Dove padre Fernando Cuevas da più di 25 anni fa sposare la gente.
0: Vabbè,
1: nel senso che invece di Tinder li hanno padre Ferdinando. Cosa fa? Ha una chat. Lui gli scrivete su WhatsApp, dite come siete messi, quali sono i requisiti.
0: Male, come sei messo? Male. Non, se cerchi l'altra anima gemella tramite WhatsApp e glielo mandi a un prete, stai messo male.
1: Ma siccome padre Fernando svolge bene il suo ruolo, sa che non si giudica, Mary. Non si giudica e si aiuta. E quindi lui dice: com'è che lavoresti questa pulzella? Lavorerei tale e quale a Mary Cacciola. E lui guarda nella tua città, nel circondario, chi c'è che somiglia a Mary Cacciola.
0: Ringraziando il cielo, nessuno.
1: Ha accoppiato 1280 single negli ultimi anni e li ha accompagnati all'altare, cioè ha fatto sposare 1280 single.
0: Mai.
1: Capito?
0: Sì, vabbè, l'ho fatto, cioè nel senso lo fa apposta, lo fa con l'obbligo.
1: No,
0: cioè,
1: allora,
0: io li accoppio
1: perché qui
0: per
1: è la cosa che non ci è piaciuta. Perché padre Fernando risponde solo a chi ha più di 25 anni, e va bene, perché se hai meno di 25 anni avrai difficoltà, a voglia se ne hai di tempo per trovare l'anima gemella.
0: Ma pure a 25 anni, secondo me, cioè se arrivi a 40 anni e non hai trovato l'anima gemella, magari, che ne so, dice vabbè, le ho provate tutte fino adesso, provo pure quella del padre, la carta del padre, no?
1: Ecco, ma la seconda faccenda è che lui ti prende in considerazione
0: solo se
1: vai a messa. E allora, tutti i non praticanti, gli atei, quelli appartenenti a religioni che non vanno

0: allora, santa messa cattolica.
1: Se bisogna fare del bene, bisogna fare del bene a tutti.
0: Quindi ho pensato, per sì, quelli.
1: Sì. No, non dire cose
0: ci
1: che.
0: Ci siamo
1: che,
0: noi, Mary. No. Senti che mi batto il petto?
1: No. Sì, battiti il petto, parla per te. Guardami.
0: Ci siamo noi, Mary.
1: No, ci sei te. Se
0: a
1: vuoi...
0: me piace tanto, io ci vado pazza per fare quelle cose. Cioè, se sì, vedi qualcuno, è proprio va più forte di me, trascende ogni mio controllo. Sì. Io vedo qualcuno sì, di cui riconosco determinate caratteristiche e dico: ma come mai lei o lui è un single non contento? Perché poi ci sono i single felici e mica li vogliamo accoppiare per forza.
1: No, adesso però tu
0: e
1: mi
0: allora
1: guardi.
0: E allora io penso, sì, ma sarebbe perfetto per Mary. Sarebbe perfetta per Daniele.
1: No, non l'hai mai detto. No, non l'ho mai detto. Sarebbe perfetto per Mary. Tu non lo hai
0: Mary
1: mai
0: non
1: detto.
0: Ancora non ho incontrato quello giusto.
1: So 30 anni che ci conosciamo. In 30 anni non hai conosciuto quello giusto?
0: Perché Mary, tu sei un essere complesso che ha bisogno di tante cose.
1: Cioè,
0: per alzare la qualità della tua vita bisogna trovare una persona
1: sì,
0: estremamente confacente ai tuoi desideri, capisci?
1: Sì.
0: E non
1: c'è
0: è
1: musica?
0: Facile, Mary.
1: Grazie.
0: Comunque,

0: anche senza di te.
1: Anche senza di te, infatti. Kodak, Willy Peyote su Radio Capital.
2: Dammi l'opportunità.
1: La botta, sì, la botta di benzina che ti ho dato per prendere.

0: L'ultimo diciamo elemento di radio di questa settimana, no di questa settimana, di quest'oggi, perché poi ci risentiamo domani, è stata bella potente, devo dire.
1: Diciamo, Mary, che sono andata un po' giù pesante, ma è la schiavitù dell'intro sì. che mi dipinge Capito. Peggiore di quella
0: no,
1: che sono.
0: No, a me, tu dipingi allora, me peggio.
1: Ma io volevo parlare della spietata cronaca, cioè ho trascorso un anno nello smistare i messaggi sì. per giunti al 342-342-2190 dei candidati per Mary Cacciola, chi come fidanzato, chi come amante, chi come marito, tutti pazzi di Mary Cacciola, e lei è riuscita
0: non è vero.
1: A masticarseli
0: non è vero.
1: E sputarli tutti,
0: non è vero.
1: Uno dopo l'altro.
0: Ti sembra meglio di quello che avevi detto prima e li
1: una
0: sputi tutti?
1: Cronaca.
0: No, hai detto, ma non è assolutamente così, ma non è assolutamente così, scusa.
2: Buongiorno, sono Antonio da Siena e sono sposato, ma vorrei assolutamente una relazione con Mary Cacciola.
1: Allora, un momento, levatemi anche la base, perché qua mi serve un tu per tu con Antonio da Siena. Allora, Antonio, quello che succede in questa emittente è che quando arrivano i messaggi c'è anche il nome. Cioè, se tu hai sul tuo profilo WhatsApp il tuo nome, noi vediamo il messaggio con il tuo nome. Quindi se tu poi dici che sei Antonio e non è il tuo nome, noi capiamo agevolmente che tua moglie potrebbe essere all'ascolto e che tu non vuoi assolutamente che deduca che tu ti stai un po' guardando intorno. Ecco, possiamo rimettere la base.
0: No, ma soprattutto c'è la moglie di Antonio, nome fittizio per l'appunto, che A non lo riconosce dalla voce, ma B si sta proprio mamma mia che paura, che paurona, guarda.
3: Ciao Mary, sono Elena da Reggio Emilia.
0: Ciao Elena.
3: Io ti ascolto da anni e lo so, io e te siamo quella specie così rara che non troviamo mai qualcuno che potrebbe starci vicino.
0: No,
3: è inutile cercarlo.
0: Ma non lo cerco.
3: Ciao cara. Dopo.
1: Che vuol dire? Mary!
0: Allora, io avevo sentito la fine.
1: Elena, funziona così, senti a me. Lo trova Mary Cacciola.
0: No, ma io non lo cerco. Allora, intanto non lo cerco e quindi non lo trovo.
1: Sì.
0: Seconda cosa, non mi vengano a cercare e non mi vengano a trovare.
1: Sì.
0: Fin qui tutto bene, diciamo. Non magno e non risputo nessuno. Sono sorella di tanta gente, di tanti uomini a cui voglio tanto bene, ma non me li porto a casa. E questa cosa, cioè, hanno una propria famiglia.
1: Certo.
0: Fa di me una donna felice perché ho il meglio di loro.
1: Certo, va bene, allora non farò quello che volevo fare.
0: Però
1: che
0: ti
1: era...
0: No! Guarda, sei veramente una cosa. Comunque dice Rick che c'ha ragione. Tu sei il mio peggior ufficio stampa della vita. Quando pensavo fosse Andrea Lucatello, ma tu peggio. Quando ti definiscono complessa, non è un buon segno. Come mi hai definito?
1: Beh, complessa, ma io di solito ti definisco un condominio, come definisco anche me stessa. Chiusa la parentesi, Mary, perché qua stiamo stancando, eh.
0: Basta. Sì, brava.
1: Se vuoi trovare l'anima gemella, cercala, se non la vuoi trovare, chi se ne frega?
0: Esatto.
1: Io ti vorrò bene lo stesso.
0: Meno male, siamo sorelle, non gemelle, ma siamo sorelle. Ecco.

0: Northern Worlds Extreme su Radio Capital alle 13:51 minuti. No, non è Natale, amici, siamo solamente al 5 di settembre, quindi ancora ci vuole. Però questa canzone un po', diciamo, che ti mette nella condizione di pensare già al Natale. Vi è venuto il freddo solo a pensarci?
1: Sì, ma è così, è un attimo, è un soffio, Mary. Allora, due cose prima di salutarci, perché il programma volge al termine.
0: Ma ci torna domani,
1: domani tra le 12 e le 14, sì, sempre su Radio Capital. Sì. Primo, Federico, abbiamo ottime possibilità tra i candidati che sono arrivati. Secondo me abbiamo pizzicato l'asso. Federico, che mandi la tua immagine con in mano la bottiglia della birra e ti candidi con tutti i requisiti
0: l'alcolizzata, io
1: fondamentali per un uomo della tua
0: soprattutto
1: età,
0: soprattutto perché,
1: diciamo,
0: ama il Campari, evidentemente.
1: Rivolgiti pure con fiducia a me in DM su Instagram, ecco, che qua combino il tutto. Detto questo, chiusa parentesi personale,
0: sei una brutta
1: finalmente
0: persona,
1: il Vaticano,
0: veramente una brutta persona,
1: finalmente, sì, il Vaticano ha cacciato fuori un documento importante. Avete sentito?
0: Applausi!
1: L'avete sentito?
0: No.
1: L'ecologia non è più questione estranea alla fede cristiana. Quindi, siccome l'essere umano ha delle responsabilità anche nei confronti del deterioramento ambientale, sai che cosa è diventato? Peccato contro il creato e il creatore. E io qua ti dico che è cosa buona e giusta.
0: Questa cosa sì, stavolta sì, è buona e giusta. No, pensavo avesse cacciato fuori qualche cosa di scritto,
1: no, allora,
0: di peccati, no, della
1: schede. No. No. Tra quello ancora no, Mary, no. Aspetta e spera. Nel, io dico questo, nei buoni propositi di settembre ci potremmo mettere una, così, una cosa di 30 secondi in cui tutte le volte ricordiamo che quando fate un bel programma politico, scendete in campo e ci tritate i maroni con un sacco di cose di cui non ci frega
0: oggi
1: un tubo,
0: proprio, eh?
1: Perdendo di vista i fondamentali,
0: ti ricordo
1: ogni tanto una casellina ambiente, che qua stiamo crepando non solo di caldo ma perché il pianeta esplode, ce la infilate dentro, non ci offendiamo.
0: Sì, volevo dirti che quella fondamentalmente un po' più barricadera dovrei essere io della coppia. No, te lo ricordo perché oggi tra una roba e un'altra hai sciorinato delle parole che su la Bambi della Camilluccia, su Audrey Hepburn di Radio Capital, non va bene, capito?
1: Mi sento una persona diversa, Mary. Una persona nuova.
0: Non lo so.
1: Dormite preoccupati.
0: C'hai troppo tempo a disposizione. Che fai durante la giornata tu, dopo queste due ore?
1: Allora, abbiamo pubblicato un post di ritorno.
0: Brava.
1: Dove raccontavamo che su Instagram che la domanda che ci fanno da sempre quando tu lavori in radio, vai in onda un paio d'ore, al massimo tre quando proprio ti tocca la lunga. Quindi le altre persone,
0: volendo,
1: la domanda che ti fanno costantemente è: ma scusa, ma lavori due ore al giorno? Cosa fai il resto della giornata? A parte che non ci avete fantasia né interessi.
0: No,
1: detto
0: evidentemente
1: questo,
0: no.
1: Adesso è diventata: ma se lavori due giorni a settimana, cosa fai durante la settimana? Il povero 472esimo che mi faceva questa domanda in privato sui social, l'ho trattato malissimo. Cioè proprio non ce l'ho fatta.
0: Perché ti fanno male sti quattro giorni?
1: Ho detto: cos'è che fai? Anzitutto vivo.
0: Vivo.
1: C'è questa possibilità perché io sono un essere umano che non viene identificato solo col suo lavoro.
0: No.
1: Secondo, poi faccio altri lavori.
0: Sì. E poi c'ho una famiglia.
1: E poi anche quello è il duro lavoro di casalinga, che però per un ancestrale maleficio non è retribuito.
0: Io faccio solamente una cosa.
1: Sì.
0: Dracarys! I've never

0: Royals, Lordi su Radio Capital. Oh, gira che ti rigira, ma è volata questa prima puntata del Fattore C di questa nuova stagione che ci vede protagoniste tra le 12 e le 14 di sabato e di domenica.
1: Grazie Mary Cacciola per essere stata con noi.
0: Se vuoi torno anche domani.
1: Ti prego, a casa. Ti prego.
0: Grazie Flavia Cercato, grazie Mary J, grazie Linda Ovena, grazie Daniele. Daniele, perché devo andarmi a
1: Brosca.
0: Da Brosca, perché mi ricordavo Brosca, ma mi ricordavo che non mi faceva di o da, è da.
1: Sì.
0: Di a da in consuperta. A domani amici.
1: Supercalifragilisti.
0: Che è spiralidoso.
1: Ciao.
2: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
4: Todis, buongiorno convenienza.
5: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
6: Ottimo!
5: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
6: Amore, dai per ceramica. Fanno entrambi.

0: te in regalo un tablet Galaxy Tab A11.
1: Expert, gli esperti sempre con voi.
0: Operazione valida dal 3 al 16 settembre. Regolamento su samsung.it.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: Condizioni totalmente anticicloniche e calde sull'Italia in questo avvio di weekend. Nel corso del pomeriggio non sono attesi cambiamenti, anche se qualche addensamento potrebbe formarsi sulle Alpi orientali, dando luogo a dei rovesci, specie sui rilievi friulani. Tutto sole altrove, in serata e nella prossima notte andranno via via esaurendosi anche i fenomeni al nord-est, bel tempo ovunque, dal nord al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica in porto.

0: sei decenni di grande musica.
1: Le cose che abbiamo in comune sono 4850.
0: Capital Hall of Fame.
2: Quanto mi è mancata questa sigla, quanto mi siete mancati voi, quanto è bello tornare qui il sabato e la domenica con la Capital Hall of Fame. Saluto subito chi mi accompagnerà in queste due ore, ovvero il nostro Fabio Amoroso, dall'Arbois in diretta fino alle 4. Sarà naturalmente tanta bella musica da ascoltare, come sempre, ci saranno un po' di eventi musicali, daremo anche il benvenuto a un nuovo protagonista nel weekend di Radio Capita. Stai facendo la diretta Instagram tu? Ah, tu sei un pazzo scatenato. È una storia, sei un pazzo, Fabio Amoroso. Va bene, allora vi ricordo anche come interagire con noi. 342-342-2190 è il numero di WhatsApp. Come detto, la Hall of Fame vuol dire sei decenni di grande musica con una canzone che rappresenta e va a rappresentare ogni decennio musicale. Per partire, come sempre, ci sono gli anni 60. In questo caso, un capolavoro degli anni 60. Ma sì, che cosa vuoi dire a questa canzone qua? Lei è Aretha Franklin e la canzone si intitola esattamente così.

0: Stai ascoltando Capital Hall of Fame.
1: Comprato anche la moto. Is it getting better? Usata ma tenuta bene.
0: Sei decenni di grande musica.
2: I don't believe that anybody feels the way I do about you now.
0: Solo su Radio Capital.

musica di Gaetano Curreri, di Ricky Portera, ma il testo di questa canzone, portata a Sanremo nel 1986 degli Stadio, era firmato da Luca Creboni, grande amico di Radio Capital, che è in tour in quest'estate infinita e che continua ad avere grandissimo successo. Era canzone alla radio. Prima invece c'era Bohemian Rhapsody dei Queen, in quel caso l'anno era il 1975, ma voi che siete fedeli, soprattutto grandi ascoltatori di Radio Capital, avete già capito per quale motivo oggi era in programmazione quella canzone, perché proprio oggi avrebbe spento 80 candeline il buon Freddie Mercury, che era nato il 5 settembre del 1946, quindi oggi sarebbe stato il suo 80esimo compleanno. Troverete online parole, fiumi di parole, articoli, ce n'è anche uno mio tra l'altro su 100 decibel, se vi va a piacere andate a cercarlo e a leggerlo, se volete lo trovate anche sulla mia pagina Facebook Fabio Arboit, così cliccate e leggete e mi dite anche cosa ne pensate, ok? Perché lui veramente è vissuto soltanto 35 anni, perché alla fine se n'è andato, anzi 45 anni, se n'è andato 35 anni fa nel 1991 in quel brutto novembre. Però in quei 45 anni ci ha regalato grandissime emozioni con e senza i Queen. E poi tutti ovviamente abbiamo negli occhi le immagini di quel famoso evento chiamato Live Aid, dove quasi non erano previsti, anzi non erano previsti proprio nella lineup, ma che quando arrivarono praticamente fecero arrivare più soldi di tutti gli altri messi insieme, quelli che erano arrivati prima. Quindi insomma fu un grandissimo successo e noi amiamo ancora adesso ricordarci di lui e ricordarci tutta la musica che insieme e da solo ai Queen ci ha regalato. Adesso invece vi porto al 5 settembre 1998, quel giorno i Manic Street Preachers arrivarono per la prima volta al primo posto nella classifica britannica con questa canzone che adesso ascoltiamo insieme su Radio Capital, perché ci sta anche questa per gli anni 90 nella Hall of Fame. If you tolerate this, your children will be next.

0: A chiudere i primi sei decenni di grande musica nella Hall of Fame anche Mary J. Blige con Family Affair, e questo che era Lewis Capaldi dal 2019 con Before You Go.
1: Capital Hall of Fame.
2: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com.
3: Da Troni fino al 16 settembre.

0: 9,50. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
2: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
3: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da MediaWorld è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Acer Aspire Go 15 con supervalutazione, tuo a 569 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
4: Su Radio Capital. C'è un appuntamento con la storia. Capital Hall of Fame. Il meglio degli ultimi sei decenni di musica.
5: Gli anni 60, 70, 80, 90, 2000 e 2010 protagonisti. Ogni weekend sarà così per sempre, almeno per questa nuova stagione 2026-2027, di sabato e domenica dalle 14 alle 18. La prima parte con Fabio Morosi in regia e con Fabio Arbo al microfono. Pronti a ripartire con una canzone che ci riporta indietro negli anni, esattamente al 1964. Proprio il 5 di settembre di quell'anno, gli Animals erano numero uno della USA Singles Charts. Grazie a un traditional riarrangiato da loro, la canzone The House of the Rising Sun.

Lucky Goes to Hollywood. Magari qualcuno si ricorderà anche il video di questa canzone censurato poi da MTV, mentre DJ Television lo mandò in onda per un certo periodo nella versione integrale. Ho capito, si vedevano i gioielli di famiglia in un certo punto del video, quindi avevano pensato bene quelli di MTV di tagliarlo. Però questa è una canzone che rappresenta perfettamente lo stile e il momento musicale degli anni 80. 1984, la canzone era Relax, nonostante fosse bannata dalla pubblicazione e soprattutto dall'ascolto delle radio ufficiali inglesi,

eccetera, BBC, praticamente arrivò lo stesso al numero uno la canzone. Prima anche Wake Up Everybody, R. Melvin and the Blue Notes, in quel caso l'anno era il 1976, canzone che poi abbiamo imparato a conoscere anche in tante altre versioni. La prossima canzone invece ci dà il modo per ricordare di che intanto Zucchero Fornaciari è in tour, presto torna in concerto dal vivo e si riparte dalla Spagna, poi Finlandia e via via, ma che soprattutto dal prossimo 2 di ottobre verrà ripubblicato in una versione rimasterizzata. Rispetto, ve lo ricordate l'album Rispetto? Quello che sicuramente ha dato la svolta musicale a Zucchero? Bene, verrà ristampato in vinile, copie soltanto 1000 numerate, quindi insomma se siete fan di Zucchero Sugar Fornaciari andate a caccia perché ne vale la pena, perché il disco è bello, cioè già quel disco lì è bello bello bello, rimasterizzato in nastro originale, secondo me assumerà anche un'importanza maggiore.

0: su Radio Capital del 2006 gli Snow Patrol di Chasing Cars. Questo invece era Charlie Puth, l'anno 2017, la canzone Attention.
1: Capital Hall of Fame.
2: Rientrare ti conviene. Il Tech to School di Expert continua. Rasoio Philips One Blade che rade, regola e rifinisce a €59,90.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Offerte valide dal 3 al 16 settembre.
4: In mezzo al rumore di fondo delle troppe notizie che ci travolgono, scelgo una sola storia per smontarla, capirla e raccontarvi l'attualità da un punto di vista nuovo.
5: Controvento di Annalisa Cuzzocrea. Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
4: Ogni giorno, da lunedì al venerdì, per capire il presente, proviamo a navigare controvento.
5: Una produzione One Podcast.
6: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
7: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
8: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
9: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
7: Perché? Ecco perché.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
10: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
11: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
12: Scegli l'azzurro di A2A Energia.
11: Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
13: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
14: Sei decenni di storia. Sei decenni di grande musica. Capital Lolo.

0: Fame.
1: 15 in punto e anche 30 secondi, dai, così siamo precisi precisi. I Fabios con voi in questo sabato, siamo arrivati al 5 di settembre 2026. Fabio Amoroso in regia e Fabio Arbo al microfono con voi per la prima parte della Hall of Fame. La seconda oggi vi renderà il debutto

Night for Heroes con Mixo, ci sarà tutte le domeniche sera, quindi tranquilli, il buon Master Mixo non si schioda da Radio Capital, è un fedele di Radio Capital e soprattutto voi siete fedeli di Mixo, quindi non potrà e non poteva mancare. Pronti a ripartire con gli anni 60? Ma direi proprio di sì. 1966, lui Bobby Hebb, la canzone si intitola Sunny.

0: Capital nella Capital Hall of Fame con Age of 17, 1981, proprio lei che oggi, ma in quell'anno, arrivava con il suo album Bella Donna al numero uno della classifica americana dei dischi più venduti, un disco pazzesco che conteneva anche Stop Dragging My Heart insieme a Tom Petty in duetto con lui, c'era un altro duetto che era Leather and Lace insieme a Don Henley e poi c'era anche questa Age of 17 che abbiamo appena ascoltato e riascoltato insieme su Radio Capital, tra l'altro lo stesso giorno del 1981, ma andando in Gran Bretagna al numero uno in classifica c'erano i Soft Cell. Con che cosa? Con la loro versione di un classico degli anni 60 intitolato Tainted Love, che poi se avete il mix era uscito anche con un pezzo dietro, insomma una cosa abbastanza particolare. L'originale in quel caso era di Gloria Jones, prima di Stevie Nicks, nella Hall of Fame su Radio Capital dal 79 anche i Supertramp di Goodbye Stranger. 15:14 minuti, sabato 5 settembre. Ieri sera ho visto un gran bel concerto qui a Roma, alla Cave dell'Auditorio in Parco della Musica, si dissa anche questa sera, ed è il concerto di Fiorella Mannoia, che canta praticamente Anime Salve, cioè il meglio della discografia di Ivano Fossati e di Fabrizio De André. È un gran bel concerto. Ora, questa sera bissa, ma secondo me in quella zona questa sera ci sarà grandissimo caos, perché in contemporanea al concerto c'è anche la partita della Roma contro l'Atalanta. Già problemi di viabilità li hanno avuti per Roma Fiorentina. Non voglio neanche immaginarmi quello che succederà questa sera. Comunque, vedremo, anche perché ovviamente noi siamo sempre dalla parte della musica, quindi ci auguriamo che sia un grande successo anche questa sera il bis per Fiorella Mannoia. Ieri l'ho vista e l'ho anche fotografata, anzi adesso devo trovare una delle foto fatte ieri sera e pubblicarla sulla mia pagina Instagram con il link all'articolo che ho fatto per 100 decibel, ok? Fabio_Arboit. Tra le tante canzoni di Fabrizio De André, anche questa sicuramente vi ricorderete, dal 90, si intitola Don Raffaele.
1: Io mi chiamo Pasquale Gafiero e son brigadiero del Carceroine. Io mi chiamo Gafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti e lacche. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine mi sento papale, mi sbottone, mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevi un caffè.

pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso, a Don Raffaele.

con rispetto si è fatto le tre, voli da spremuto, ho volito un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa, caricetta cacciccire nella compagna di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa, caricetta di cicciri nella compagna di cella precisa mamma.

Ca ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa c'è là che c'è là. Io non tengo compendi che chi li stipendi è un ambo se segna papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo era vado più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io già tengo le scarpe a un gilet, gradito campano, ho

0: qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai visto chissà, chi se so faticiente, ma chi se fatiente, se tengono l'immunità. Don Raffaele, voi politicamente, io ve lo giuro, sarebbe un santo, ma che dinte voi state a pagare, e fuori chissà se stanno a spassare. A proposito, tengo un frate che da 15 anni sta disoccupato, chi si è fatto 50 concorsi, 90 domande e 200 ricorsi. Voi che date con forte lavoro, eminenza vi bacio e vi imploro, chi le dorme con mamma e con me, che crema da rabbia che è chi si caffè.
1: Capital Hall of Fame. Sei decenni di storia. Sei decenni di grande musica. Solo su Radio Capital.

0: Sheeran nell'anno il 2017. La canzone che abbiamo appena sentito si intitola Perfect. E prima di lui, qui su Radio Capital, anche Robbie Williams dal 2000 e la sua Rock DJ.
1: Capital Hall of Fame.
2: In occasione della 83esima mostra internazionale d'arte cinematografica, Radio Capital, in collaborazione con One Podcast e My Movies, torna in diretta dalla Blue Lounge del Lido di Venezia.
3: Film, anteprime, red carpet e ospiti. Vi aspetto tutti i giorni per raccontarvi da vicino la mostra del cinema e incontrare i protagonisti di uno degli eventi più attesi del cinema italiano e internazionale.
2: Cose che Capital, con Betty Senatore, in diretta dal Lido di Venezia, tutti i giorni alle 10 su Radio Capital.
4: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Ottimo!
4: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
5: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
4: Capisci perché ti ho sposato.
5: Doppi sconti, solo a settembre, solo da Iperceramica.
6: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
7: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
8: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
2: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
0: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
3: Stai ascoltando Capital Hall of Fame. Sei decenni di grande musica. If you like Pina Coladas, blue can dry your eyes. Su Radio Capital.
4: Eccoci qui, siamo arrivati quasi alla fine del nostro appuntamento di oggi, in questo sabato 5 di settembre 2026, con la Capital Hall of Fame. Fabio Amoroso in regia, Fabio Arbo al microfono con voi fino alle 4, e poi oggi il debutto di Edoardo Rossi dalle 16 alle 18.

appunto nella seconda parte della Capital Hall of Fame. Allora, siamo pronti a ripartire alle 15:31 minuti con una canzone che ci fa riscoprire una band che venne definita per un certo periodo anche protagonista del Sunshine Pop. Che cos'era il Sunshine Pop? Era praticamente il soft pop, così veniva chiamato, ed erano americani, direttamente da Los Angeles, 1965, quando si sono formati. La canzone che stiamo per ascoltare invece è dell'anno famosissimo anche per la Summer of Love, 1967, quello che dico io sempre essere l'anno più bello della storia della musica, perché uscì Sgt. Pepper e soprattutto perché è l'anno in cui sono nato io, giusto per questo forse è l'anno più bello della storia della musica. Però intanto in quell'anno lì i Turtles, perché questa è la band, pubblicavano questa canzone qui che ascoltiamo insieme, si intitola Happy Together.

ancora ricordo quando uscì questo 45 giri. Tutti avevamo pensato, ma è impazzito Michael Jackson, ma chi era quel? Poi abbiamo scoperto essere in stretta parentela con Berry Gordy della Motown Records, colui che l'ha fondata, colui che ha dato spazio ai Jackson 5 all'inizio carriera, e quindi Michael Jackson ha un po' ricambiato il favore al grande Berry. Questa era Somebody's Watching Me, 1984, su Radio Capital. Prima anche Sailing, la canzone di Rod Stewart, che invece ha riportato negli anni 70 al 1975. Allora, ci sono un po' di notizie che riguardano gli Oasis, perché questa mattina sentivo la Bettina, oggi sono lì al Lido, sbarcano al Lido di Venezia, perché praticamente siamo vicini alla pubblicazione di questo fantastico film, no? Don't Look Back in Anger, gli Oasis, che vengono raccontati in questo documentario, la loro incredibile reunion, il tour che l'ha celebrata 17 anni dopo la rottura ufficiale. Hanno detto: abbiamo l'occasione di cambiare la narrazione della band. Queste sono le parole che ha dichiarato e ha dato Noel Gallagher alla stampa, quindi staremo a vedere come verranno accolti, ma insomma il clima è da stadio, eh? Cioè il clima ufficialmente da stadio direttamente lì alla Mostra del Cinema di Venezia. Invece, legata a questa giornata, cioè al 5 di settembre ma del 1994, c'è questa notizia che riguarda gli Oasis, che si esibirono in un locale storico di Manchester, che era l'Hacienda, per celebrare l'uscita del loro album di debutto, ovvero Definitely Maybe, un disco che ha avuto grandissimo successo, che fu il più venduto di tutti i tempi nel Regno Unito e che segnò anche l'inizio del successo proprio della band, non soltanto in Gran Bretagna ma anche negli Stati Uniti. Quel disco lì, del 1994, conteneva anche questa canzone che noi adesso ci riascoltiamo nella Hall of Fame. Si intitola Whatever.

Questa è la Hall of Fame di Radio Capital. Sei decenni di storia. Sei decenni di grande musica. Solo su Radio Capital. Everybody get up.

0: che non da solo insieme a Pharrell, cioè Pharrell Williams, con T.I. nel 2013 ci regalarono questa canzone Breadline, riascoltata adesso qui su Radio Capital per la Hall of Fame. Prima di loro anche nuova ossessione dei Subsonica, in quel caso l'anno era il 2002, ieri sera loro grande successo a Reggio Emilia, più di 4.000 persone a vedere il loro concerto, quello che praticamente ha chiuso questa parte di tour che ha celebrato i 30 anni di carriera dei Subsonica, partiti da lontano, partiti dal 1996, ancora me ne ricordo nella mia bella Torino al Barrumba, magari qualcuno di voi c'era quella serata lì al Barrumba a Torino in via San Massimo, boh, chi può dirlo, se c'era mi si ricorda anche di me quando mettevo i dischi da quelle parti. E tra l'altro questi 30 anni di carriera che poi sono partiti col primo album del 97, Radio Estensioni, meravigliosa canzone, insomma, vabbè, che dire, bravi bravi bravi Subsonica, con loro praticamente abbiamo chiuso la prima parte di Hall of Fame, ma non andate via perché ce n'è una seconda dalle 4 alle 6 del pomeriggio e ci sarà il debutto di Edoardo Rossi, quindi mi raccomando, sostenetelo. Io ringrazio Fabio Moroso in regia, darò buon appuntamento domani, ore 14, stessa radio, sempre questa, Radio Capital, sempre la Hall of Fame.
1: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Ecco al servizio Todis, volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69€.
4: Todis, buongiorno convenienza.
6: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
5: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
7: Il grande cinema di Venezia è online su My Movies. Torna alla sala web dell'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica della Biennale di Venezia. Dal 2 al 12 settembre guarda online le prime mondiali in contemporanea con le proiezioni al Lido. E vivi la magia della mostra con Biennale Cinema Channel. Iscriviti subito a My Movies One, la community più cinefila del pianeta.
8: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dall'Apiedineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
9: Qualcuno ha detto Just Eat.
10: Rientrare ti conviene. Il Tech to School di Expert continua. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
11: Expert, gli esperti sempre con voi.
10: Operazione valida dal 3 al 16 settembre. Regolamento in negozio.
12: Sono le 16 a Radio Capital. Buon pomeriggio da Silvia Mobili. Putin ordina 3 giorni di tregua, sospesi gli attacchi sull'Ucraina a partire dalla mezzanotte di oggi per favorire la missione degli inviati americani Steve Witkoff e Jared Kushner. I due sono a Mosca per incontrare il presidente russo e portare una proposta degli Stati Uniti per la fine della guerra. Mosca però avverte, qualsiasi accordo dovrà tenere conto della situazione sul campo. Domani Witkoff e Kushner saranno a Kiev. E una notizia di poco fa, un aereo militare si è schiantato oggi in una base vicino ad Atene durante un'esibizione aerea. Le cause dell'incidente non sono ancora chiare, così come la sorte dei due piloti a bordo. Dopo l'impatto c'è stata una violenta esplosione davanti.

davanti a migliaia di spettatori. L'appello straziante di Franco Ischer, i padri di Lorena, la donna uccisa dall'ex fidanzato che l'ha rapita rinchiusa nel bagagliaio dell'auto e gettata viva da un cavalcavia dell'autostrada 1, tra le lacrime chiede un impegno unitario della politica. Ecco le sue parole.

0: Lorena non accadano più. Lavorate nelle scuole, potenziate i centri antiviolenza e gli strumenti normativi per prendere provvedimenti affinché non succeda più. Ve lo chiedo con tutto il cuore. Un abbraccio a tutte le donne italiane.
1: E si va verso la riapertura delle indagini sugli omicidi attribuiti al cosiddetto mostro di Modena, almeno 8 donne uccise tra il 1985 e il 95. I reperti conservati saranno analizzati con nuove tecniche scientifiche. Scontro sul palco del forum di Cernobbio tra Mario Monti e Roberto Vannacci. L'ex presidente del Consiglio accusa il leader di Futuro Nazionale di voler ricostruire la retorica e lo spirito del fascismo e promette di combattere questa visione fino alla fine della sua vita. Vannacci respinge le accuse e definisce ridicola l'inchiesta per la ricostituzione del partito fascista. E siamo al calcio, tra poco il secondo tempo di Fiorentina-Torino con 0-0 il parziale, alle 18 invece Inter-Napoli, la sfida tra le più vincenti degli ultimi anni, il tecnico del Napoli Allegri.
2: Giocare in quello stadio lì che è sempre meraviglioso, perché sono partite meravigliose, per il calcio italiano è un bello spot, perché comunque lo stadio sarà pieno, è sempre Inter-Napoli, tra l'altro due squadre che negli ultimi anni hanno battagliato sempre tra di loro, e quindi bisognerà essere all'altezza facendo una bella prestazione sotto il punto di vista tecnico e sotto il punto di vista agonistico, perché sono partite che non finiscono mai, ma è il bello di quelle sfide.
1: E alle 20.45 Roma-Atalanta. Alle 18 torna a Capital News.
3: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
4: Nelle prossime ore serali e notturne andranno via via esaurendosi anche i fenomeni sui rilievi settentrionali di confine, bel tempo ovunque. Nella mattinata di domani la situazione non è destinata a cambiare. Tutto il nostro paese sarà baciato dal sole, con cieli che si presenteranno pressoché sereni da nord a sud. In giornata nessun cambiamento degno di nota, l'anticiclone continuerà a dominare la scena, portando un caldo anomalo da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Lorenzo Tedici.
5: Da Troni fino al 16

0: punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
2: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
1: Scegli l'azzurro di A2 Energia.
2: Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2 Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
3: Benvenuto nella Hall of Fame di Radio Capital. 6 decenni di storia. Open up your mind and see like me. 6 decenni di grande musica. Like a Rolling Stone. Su Radio Capital.
4: E benvenuti alla seconda parte di Capital Hall of Fame. Un buon pomeriggio a tutti da Edo Rossi. Ecco, ci siamo.
5: Ah, già parte ti sei questa... accorciato il nome, cioè Edoardo Rossi era troppo lungo, Edo.
4: Sì, dai, facciamo prima. Grazie mille a Fabio Arbà che mi ha introdotto all'inizio. Grazie mille Fabio.
5: Ok, perfetto.
4: È un onore, grazie mille.
5: No, è un onore per noi averti qui con noi, anche perché sei tra gli autori del Capital Jam, magari molti non lo sanno, io sì.
4: Sì. Diciamo che stiamo lì dietro le quinte.
5: Bravo.
4: In
5: e adesso finalmente sei qui. Primo piano.
4: Esatto, all'attacco, grazie mille.
5: Vai.
4: Io che dici, parto, insomma il Capital Hall of Fame, conoscete bene il meccanismo, una canzone per decennio, quindi andiamo subito a iniziare dagli anni 60, c'è un artista che è noto per il suo stile sempre fortemente ritmico, fortemente fisico, lui suona anche la batteria, eccetera, però in questo caso lo vediamo in un episodio decisamente più intenso e molto emozionante. Sto parlando del grande Godfather of Soul, il grande James Brown, che sentiamo dal 1966 con It's a Man.

E dopo James Brown abbiamo sentito il grandissimo Lucio Dalla con la celeberrima Piazza Grande, con la quale nel 1972 arrivò all'ottavo posto al Festival di Sanremo. Invece abbiamo appena ascoltato il grande Richie Havens, che insomma sentito in una veste un po' particolare, visto che insomma appena uno dice Richie Havens pensa subito a Woodstock, no? Lui è stato quello che ha aperto questa

manifestazione. In quell'anno fece un concerto tipo di 3 ore, solo voce e chitarra, lui paladino del folk, no? Con quel sandalaccio picchiava il tempo sul palco di Woodstock, ed è questa l'immagine che insomma noi tutti abbiamo principalmente. Ma invece lui nel periodo durante gli anni si è un po' evoluto. Infatti nel 1980, quando pubblicò questa canzone, decise un po' di dare un colpo al cerchio, una alla botte, insomma, uno di realizzare una canzone un pochino più accessibile per il grande pubblico, ma che contenesse comunque appunto dei contenuti nei quali lui si potesse riconoscere. Grande Richie Evans, siete su Radio Capital, questo è Capital Hall of Fame. Passiamo agli anni 90. Allora, quando si parla di anni 90 sicuramente si pensa spesso all'Inghilterra, spesso al Britpop, ed è lì che stiamo andando. Infatti c'è una band che proviene da Sheffield, in realtà si è formata diverso tempo prima degli anni 90, sebbene tante formazioni del Britpop in realtà in quel periodo insomma si erano formate da poco, in un periodo abbastanza ridosso del loro successo. I Pulp invece si formarono addirittura nel 1978. Ci volle un po' di tempo perché insomma la band carburasse, e il loro successo arrivò nel 1995, quando pubblicarono il disco Different Class, appunto il loro quinto album. Un disco che tra l'altro guadagnò l'anno successivo il famoso Mercury Prize Awards, che sapete in Inghilterra è un premio molto importante dato non necessariamente alla band emergente più interessante, ma al fenomeno più interessante del periodo. Tra l'altro vinsero davanti a band del calibro di Oasis, piuttosto che Manic Street Preachers, piuttosto che Underworld, piuttosto che insomma Black Grape. Insomma, ce n'era veramente, insomma, la concorrenza era abbastanza importante. Il singolo che ha per sempre cambiato la vita della band inglese è quello che ritroviamo qua su Radio Capital, e si chiama Disco 2000.

0: Le 16.30 su Radio Capital abbiamo sentito Can't Stop the Feeling di Justin Timberlake, che prima il grandissimo maestro, non chiamatelo maestro anche se tutti lo considerano così, Franco Battiato, con una cover di Insieme a te non ci sto più. Torniamo tra poco.
1: Capital Hall of Fame.
2: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
3: Super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com.
4: Mongemono Protein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge

0: e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Il grande cinema di Venezia è online su My Movies. Torna alla sala web dell'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica della Biennale di Venezia. Dal 2 al 12 settembre guarda online le prime mondiali in contemporanea con le proiezioni al Lido e vivi la magia della mostra con Biennale Cinema Channel. Iscriviti subito a My Movies One, la community più cinefila del pianeta.
2: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
3: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
3: Perché?
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.

0: Capital Hall of Fame. Un viaggio nella storia della musica. Su Radio Capital.
1: Ebbene sì, allora torniamo subito al 1965, quando i Byrds, una band californiana che già si era messa abbastanza in vista grazie a una cover di Mr. Tambourine Man, prende un'altra cover di un altro grande cantautore, ossia Pete Seeger, e decide di farla diventare la title track del secondo album, una canzone che parla di prendersi il proprio tempo, che la vita è un ciclo e quindi bisogna fare attenzione a non avere troppa fretta, di prendersela con calma. La canzone si intitola Turn, Turn, Turn.

Radio Capital. C'è un appuntamento con la storia. Capital Hall of Fame. Il meglio degli ultimi sei decenni di musica.

La Capitol Hall of Fame ci ha riportato negli anni 80 con David Bowie e Blue Jean dall'album Tonight, e prima È stata tua la colpa, tratto dal mitico disco Burattino senza fili, 1977, sicuramente uno dei dischi più venduti di quell'anno, insomma, oltre a essere stato il disco un po' della consacrazione del grande Edoardo Bennato. Ma andiamo subito al 1990, quando un produttore di musica elettronica chiamato Adamski conosce un vocalist che ha delle velleità da cantautore, si chiama Seal. Lui a un certo punto decide di scrivere un testo su una base prodotta appunto da Adamski, e insieme realizzano un singolo che non solo li portano al di fuori di quello che è il circuito dei club

0: Lamezia Milano, il grande Bruno Risas che abbiamo riascoltato dal suo disco del 2017 A casa tutto bene. Prima di lui i grandissimi Texas con Inner Smile, anche se dal 2001, sebbene il disco fosse stato pubblicato nel 1999. Tra poco da Capital Hall of Fame torniamo negli anni 60.
1: Capital Hall of Fame.
2: Mille, mille e ancora mille.
3: Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento.
2: Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Esci per la tua corsa mattutina. Ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
5: Rientrare ti conviene. Il Tech to School di Expert continua. TV Samsung 75 pollici Crystal Ultra HD a 599 euro.
6: Expert, gli esperti sempre con voi.
5: Offerte valide dal 3 al 16 settembre.
7: Dimmi quando.
5: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8.99, tag 13.71, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 euro.

0: sei decenni di storia. Sei decenni di grande musica.
1: Bene, parte la seconda ora di Capital Hall of Fame. Un buon pomeriggio da Edo Rossi. Come al solito andiamo ad ascoltare una canzone per decennio, dagli anni 60 ad oggi, sempre grandi, grandi, grandi successi. Allora, è arrivato il momento di parlare di una grande artista, appunto degli anni 60. Io immagino che voi abbiate visto Cadillac Records, questo film strepitoso che raccontava la storia dell'etichetta Chess Records, quella che per intenderci pubblicò artisti del calibro di Muddy Waters e Chuck Berry. Beh, vi dico soltanto che per interpretare questa splendida artista venne chiamata niente meno che Beyoncé, che fu in qualche modo chiamata un ruolo piuttosto importante perché dovette interpretare niente meno che la strepitosa Etta James. Questa è At Last, 1960.

0: Oh yeah.
1: È Simply Red. Questa era la mitica The Right Thing. Passiamo al 1987, disco Man and Woman, il loro secondo album. Insomma, prima abbiamo sentito Etta James, insomma, diciamo che il sound della Chess Record fa parte del DNA di Mick Hucknall, no? Il leader dei Simply Red, ma non soltanto, sicuramente anche gli altri grandi classici, non so, della Stax o della Motown, che come sentiamo hanno intriso il sound di questa band, anche se Mick Hucknall, ho scoperto che in realtà in gioventù non ha sempre fatto rhythm and blues, anzi ha avuto un periodo di spregiudicato punk prima poi di accedere al sound, diciamo, che lo ha reso famoso. Questo era di fatto soltanto un antipasto per i Simply Red, visto che l'anno successivo, anzi 2 anni dopo, avrebbero poi pubblicato quel clamoroso disco che è stato A New Flame del 1989. Prima di loro abbiamo sentito il celeberrimo Ivan Graziani, grandissimo chitarrista, con questa mitica Mona Lisa tratta dal disco Pigro, quello per intenderci, con la copertina con il maiale con gli occhiali, no? Questa opera realizzata dall'artista Mario Convertino, un disco che tra l'altro contiene tantissime canzoni pazzesche. Insomma, il grande Ivan Graziani sapeva mettere insieme tutta una serie di sonorità che arrivavano dal rock e non solo. Parlo di canzoni del calibro di Pigro, di Paolina, di Gabriele D'Annunzio, insomma un disco che ho avuto il piacere di poter scoprire da vicino, e insomma ci sono tantissime peculiarità veramente pazzesche del grande Ivan Graziani. Questa è la Capital Hall of Fame alle 17:14. Ripartiamo con un nuovo blocco, partiamo dal 1999. A suonarcele sono i New Radicals.

0: Cesare Cremonini, la canzone era Al telefono, tratta dalla raccolta più inediti del 2019. Cesare Cremonini che è pronto a lanciare il suo nuovo album il 23 ottobre, che si chiamerà Amateur. E prima abbiamo sentito i Dandy Warhol. Devo dire che giocare con la macchina del tempo fa sempre un certo effetto, perché pensare che questa canzone Bohemian Like You ha 26 anni, insomma, fa un certo effetto. Ci risentiamo tra poco, facciamo lavorare ancora un po' la macchina del tempo e torniamo agli anni 60.
1: Capital Hall of Fame.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
4: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
5: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
6: Qualcuno ha detto Just Eat.
7: Da Troni fino al 16 settembre.

0: 9,50. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken Frontemare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
5: Su Radio Capital c'è

0: Il meglio degli ultimi sei decenni di musica.
1: Le 17.30, ancora un buon pomeriggio da Edo Rossi, un saluto che non ho ancora fatto oggi a Fabio Morosi in regia, grazie per il supporto che mi stai dando in modo particolare oggi. Allora, abbiamo un altro bel viaggio nel tempo che passerà dal 1981 con Don't Stop Believing the Journey, con le Sister Sledge che ci faranno andare nella fine degli anni 70 con Thinking of You e subito con The King, 1961, Elvis Presley e Can't Help Falling in Love.

Questa è la Capital Hall of Fame, io sono Edo Rossi e questa era Don't Stop Believing dei Journey. Io cosa volete che vi dica di questa canzone che mi travolge di emozione tutte le volte che la sento, al di là di dire che è una canzone che è stata utilizzata in tante sigle televisive eccetera, insomma è una canzone, fammi fare un saluto a tutti quelli che il 31 maggio 2008 l'hanno cantata insieme a me e porta all'interno comunque un grandissimo messaggio che è Don't Stop Believing, mai smettere di crederci. Bene, con i Journey siamo andati al 1981, invece poco prima abbiamo sentito le grandissime Sister Sledge con Thinking of You, il disco è il loro terzo disco, che si chiama We Are Family. Cosa volete aggiungere a questo capolavoro prodotto e scritto dai grandi Bernard Edwards e Nile Rodgers? E all'interno di questo disco, naturalmente, oltre alla title track We Are Family, appunto, c'era anche Lost in Music, eccetera, un disco epocale. Ma a proposito di grandi produttori, vorrei parlarvi di un altro mio grandissimo idolo. Sto parlando del grandissimo Norman Cook, a.k.a. Fatboy Slim. Beh, lui in realtà è sempre stato un produttore, sin dalla fine degli anni 80 ha sempre realizzato dei singoli o dei mix o cose di questo tipo, per poi evolversi a metà degli anni 90 e finire addirittura a suonare il basso negli House Martins. Tutti ricorderete questa band molto molto inglese. Lui comunque prosegue la sua attività sempre molto eclettica, addirittura apre una parentesi all'interno di una band che potremmo assimilare al mondo dell'acid jazz, ossia i Freak Power, un altro episodio assolutamente divertente. Poi a un certo punto, dalla seconda metà degli anni 90, coniò questo nome, ossia Fatboy Slim. Lui è strepitoso, io non so se l'avete mai visto dal vivo, non avete mai visto il suo DJ set. Lui porta con sé una carica positiva, una simpatia, un senso of humor veramente travolgente, e lo esprime anche nei suoi DJ set. Infatti magari abbina a canzone elettronica o cose di questo tipo alle volte dei ritornelli un po' più sorprendenti, e continua a farlo ancora oggi. Lo faceva anche all'epoca, ed è proprio così che intorno al 1995-96, durante un suo DJ set, decise di provare a proporre una canzone di una band emergente dell'epoca che si chiamava Corner Shop. Era appena uscito un singolo che si chiamava Brimful of Ash, che era molto molto orecchiabile. A Fatboy Slim piaceva, lo metteva però a un certo punto, diceva sì, però spinge poco, allora la doveva accelerare. Insomma, questa canzone doveva passare un po' sotto le sue mani per trasformarla in quella che è il genere che lui ha lanciato, ossia il big beat, no? Un suono grosso. Cioè, praticamente una canzone che doveva avere una ritmica più incalzante, più accelerata. Allora aggiunse un po' di basso, aggiunse una base di batteria, poi a un certo punto disse ai Corner Shop: ragazzi, io ho fatto questa roba qua, che ne dite? E questo singolo divenne praticamente un disco ufficiale e venne pubblicato e conquistò le classifiche. Fatboy Slim sostiene che rimane uno dei suoi remix più famosi. Era il 1997, questa è la versione di Norman Cook, a.k.a. Fatboy Slim, di Brimful of Ash.

0: RPM.
1: Sei decenni di grande musica. Capita all'Hall of Fame. Radio Capital.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più, a te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore, a te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po',

Stai ascoltando Capital Hall of Fame. Sei decenni di grande musica, solo su Radio Capital. Anni 10.

0: Chainsmokers featuring Coldplay con Something Just Like This. Prima abbiamo sentito A Te di Jovanotti. Io vi ringrazio per essere stati all'ascolto, vi do l'appuntamento a domani con Capital Hall of Fame seconda parte a partire dalle 16 alle 18. Tra poco Matilde Amato, Alessandro Prisco, un ringraziamento anche in regia a Fabio Amoroso. Da Edo Rossi è tutto, a domani.
1: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da MediaWorld è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Asus VivoBook con Windows 11 e supervalutazione tuo a 699 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
2: In mezzo al rumore di fondo delle troppe notizie che ci travolgono, scelgo una sola storia. Per smontarla, capirla e raccontarvi l'attualità da un punto di vista nuovo.
3: Controvento di Annalisa Cuzzocrea. Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
2: Ogni giorno, da lunedì al venerdì, per capire il presente, proviamo a navigare controvento.
3: Una produzione One Podcast.
4: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto
5: alla convenienza.
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis, un esempio dal 3 al 13 settembre.

0: Dicembre, fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
1: Todis, buongiorno convenienza.
2: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
4: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
5: Il Tech to School di Expert continua. Acquistando uno degli elettrodomestici Samsung selezionati, per te in regalo un tablet Galaxy Tab A11.
6: Expert, gli esperti sempre con voi.
5: Operazione valida dal 3 al 16 settembre. Regolamento su samsung.it.
7: Sono le 18 a Radio Capital. Una buona serata da Silvia Mobili. A Mosca gli inviati americani Steve Witkoff e Jared Kushner, i due sono arrivati oggi per incontrare il presidente russo Putin e portare una proposta degli Stati Uniti per arrivare alla fine della guerra. Domani saranno a Kiev. Grave incidente durante il rally Mille Miglia in corso di Ancrosso a Brescia. Uno spettatore di 63 anni che stava seguendo la gara è stato investito e ucciso da un'auto che è uscita di strada. L'uomo era con la moglie, la coppia veniva dal Piemonte, la gara è stata sospesa. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo sugli Epstein File e ha inviato una rogatoria al Dipartimento di Giustizia americano per ottenere la documentazione, compresi gli atti ancora riservati. L'obiettivo è verificare se cittadini italiani o persone che abbiano agito sul nostro territorio siano coinvolti in reati perseguibili in Italia. Scontro sul palco del forum di Cernobbio tra Mario Monti e Roberto Vannacci. L'ex presidente del Consiglio accusa il leader di Futuro Nazionale di voler ricostruire la retorica e lo spirito del fascismo e promette di combattere questa visione.
8: Contemporaneamente la Costituzione della Repubblica Italiana la viola palesemente col suo programma in molti punti, che sono anche in violazione della Carta fondamentale dei diritti umani dell'Unione Europea. E vecchio come sono, se ci sarà modo di impedire questo, che lei vada avanti su questa strada, spenderò le mie ultimissime energie per questo.
7: Vannacci definisce ridicola l'inchiesta per la ricostituzione del partito fascista e respinge anche le accuse di suoi legami con Mosca.
9: Chiaramente non mi sento un cavallo di Troia né di Putin né di chiunque altro. Io sono filo italiano e sono estremamente patriottico. Io faccio gli interessi dell'Italia. È l'unica mia preoccupazione. Non porto avanti le istanze di alcun altro su questo pianeta se non dell'Italia.
7: Arriva poi il commento di Alice Line del PD. Vannacci va

0: Spugna, il Franche di Firenze vince 2-1, iniziata anche Inter-Napoli, mentre alle 20.45 c'è Roma-Atalanta, al via anche la semifinale degli europei di pallavolo femminile, l'Italia affronta la Polonia, intanto la Turchia è la prima finalista, ha battuto la Serbia. Per la Formula 1, qualifiche sorprendenti nel Gran Premio di Monza, Pierre Gasly agguanta la pole position, domani partirà quindi davanti a tutti, la francese precede la Mercedes di George Russell, la McLaren di Oscar Piastri, quarta la Ferrari di Leclerc, quinta quella di Hamilton, settimo Kimi Antonelli, che però scatterà dall'ultima posizione a causa di una penalità. Alle 19 torna Capital News.
1: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
2: Nelle prossime ore il tempo sarà stabile e sereno, ma leggermente caldo anche di notte. Nella mattinata di domani la situazione non è destinata a cambiare, tutto il nostro paese sarà in compagnia del sole, con cieli che si presenteranno pressoché sereni da nord a sud. Nel pomeriggio l'anticiclone continuerà a dominare la scena su tutti i settori, non sono attesi cambiamenti degni di nota. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Ottimo!
3: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
4: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
3: Capisci perché ti ho sposato.
4: Doppi sconti, solo a settembre, solo da Iperceramica.
5: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
6: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Hai freddo?
1: Brusco calo delle temperature in arrivo, magari, per caso, ma
0: Dio
1: magari,
0: volesse, Dio volesse. Senti, che bello come sempre iniziare con i Pink Floyd, Wish You Were Here, qui Radio Capital alle 6 e 9 minuti, anzi le 18 e 9 minuti di questo sabato 5 settembre.
1: Soprattutto è bello anche ritrovarsi con Wish You Were Here, cioè vorrei tanto che fossi qui, l'ho desiderato, l'ho sognato, ci avete aspettato e noi siamo,
0: e noi siamo arrivati. Tra l'altro eravamo titubanti, qui citazione di Luca De Gennaro, quando non sai cosa fare, quando non sai cosa mettere.
1: Nel dubbio metti Pink Floyd.
0: O giochi il fante o metti Pink Floyd. Noi abbiamo messo i Pink Floyd e mettiamo anche la
2: sigla. Capital Weekend. Con Matilde Amato e Alessandro Prisco.
0: E allora buonasera a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Capital. Quando sono passati adesso 10 minuti dopo le 18, giusto per ripetere l'orario, Ale Prisco e Matti Amato con voi.
1: Siamo tornati, siamo felici di questo rientro. Oggi 5 settembre, quindi primo weekend ufficiale di Capital Weekend. Felici, carichi, entusiasti. Adesso poi ci calmiamo anche un attimo, perché abbiamo quell'adrenalina proprio in circo, sai, quella la voglia di tornare, di raccontarci le cose, come andata l'estate con gli ascoltatori di Capital Weekend, che con i quali poi magari ci siamo anche scritti privatamente sui social, ma la radio ha tutto un altro fascino.
0: E poi arriviamo a tutti, insomma, non solo a quelli che col DM sono lì e chiedo dove sei, che bello, ho visto la tua foto, che brava, che bella, e quelle cose lì.
1: Tra l'altro, no, vogliamo raccontare subito di questo rientro un po' traumatico dal punto di vista, cioè, così nostro, nel senso che non lo posso dire?
0: Cosa?
1: Di come sei tornato, come eri ieri sera, non si poteva dire.
0: No, perché ho festeggiato la fine delle mie vacanze, quindi un po' esagerato un pochino con gli amici.
1: Ma cos'è tra l'altro cos'è il festeggiamento della fine delle vacanze?
0: Io sono un po' felice quando sono felice di andare via, ma credo che questa cosa credo che sia anche condivisibile da chi ci ascolta. Sono l'unico che quando sa che deve tornare a casa, ho voglia di tornare a casa mia.
1: Ma allora, non c'è un posto più bello di casa, sono d'accordo, perché per quanto possa essere bello un albergo, un resort, sì, capito, il bed and breakfast, il campeggio, però casa ha tutto un altro sapore. Però festeggiare, cioè io invece
0: fino all'ultimo
1: secondo, poi mi preoccuperò di, cioè, procrastinatrice seriale, quindi poi mi preoccuperò di fare le lavatrici, di fare le cose con calma, però per il momento no.
0: Guarda, per chiudere questo argomento anche abbastanza frivolo, ma che comunque è di stagione evidentemente, tu sei di quelle persone che quindi non si prende il famoso giorno cuscinetto,
1: no,
0: quando torna dalle vacanze.
1: Ma figura, ma cos'è il giorno cuscinetto? Non esiste, che... no, lo so che no, cos'è, certo. Cos'è dal mio punto di vista non esiste, perché è un giorno perso, un giorno sprecato, fino all'ultimo secondo, fino all'ultimo istante, e poi dopo ci si preoccupa del rientro, quindi non rientro soft, rientro sempre un po' drastico.
0: Senti, vogliamo fare i complimenti e salutare anche Edo Rossi, Edoardo, che ci ha preceduto.
1: Bravo.
0: Nuovo innesto, ve ne sarete accorti, qui su Radio Capital non sono più quello nuovo.
1: No, infatti non sei più l'ultimo arrivato, è per questo devi festeggiare anche, non azzardarti a festeggiare anche stasera, perché tutto questo poi è stato corredato da una telefonata di Ale che sbiascicava, non lo farò mai più, giuro, non lo farò più, male. Io, Ale, se iniziamo la stagione così, però scusa un secondo.
0: Che tra l'altro, quando vuoi fare la radio, poi mangiarti le parole biascicare è fondamentale.
1: Però tutto questo succedeva ieri sera, infatti ti ho detto non ti preoccupare, che comunque anche la giornata più lunga e complicata non dura mai più di 24 ore, vai a dormire domani fresco come una rosa.
0: E comunque sfido chiunque, il 342-342-2190, non aver mai detto non lo faccio più, questa è l'ultima volta.
1: Sì, vabbè.
0: E poi puntualmente
1: ci ricaschi. L'esperienza non serve a nulla.
0: No, no.

Fireflies, Martin Garrix in collaborazione con gli U2, anzi direi gli U2 in collaborazione con Martin Garrix su Radio Capital. 17 minuti passati dopo le 18, appunto. Fireflies, l'avevo già detto, probabilmente il titolo della canzone appena

0: ascoltata.
1: Ah, pensavo volessi dire quello che abbiamo detto fuori onda, che ho scoperto che sono le lucciole.
0: Le lucciole.
1: Eh sì, come sono belle le lucciole. Tra l'altro quest'anno mi è capitato di rivederle, non le vedevo da tantissimo, ma non è così frequente.
0: C'è troppo inquinamento luminoso per vedere le
1: devi
0: lucciole.
1: Stare in un posto infatti buio, cioè al buio pesto, tipo in Liguria.
0: Ma che l'unica regione al buio del
1: No, ragazzi, era una brutta battuta, arriva un attimo dopo e al buio pesto c'è, cioè in Liguria. Comunque grazie Agnese che è in redazione. No, perché poi aspetta, non abbiamo neanche detto niente sulla squadra di quest'anno, perché
0: sì,
1: nuova
0: ragione.
1: Stagione e anche nuova squadra. Allora, in regia, vabbè, come sempre abbiamo un'alternanza, cioè esce uno, entra l'altro, e oggi abbiamo Fabio Amoroso che salutiamo, e invece avremo per tutta la stagione, non abbiamo più Mary J che ci ha accompagnato e che salutiamo caramente, che è stata la nostra redattrice per tutta la scorsa stagione. Quest'anno invece abbiamo a Capital Weekend il sabato pomeriggio Agnese e poi la domenica pomeriggio invece Ilaria.
0: Che avremmo potuto presentare domani, ma tu ti sei voluta portare avanti.
1: Domani ci torniamo su Ilaria, perché faremo le nostre presentazioni.
0: A proposito di squadre, l'avrete sentito anche nel notiziario andato in onda, insomma in Capital News, con Silvia Mobili, tante cose che succedono anche a livello sportivo in questo weekend, perché riparte un po' tutto, no? Noi ricominciamo a lavorare, non noi, io e te, noi un po' il mondo.
1: C'è anche gente che non ha mai smesso,
0: certo,
1: che comunque
0: certo.
1: Ha ricominciato anche molto prima, però sì, riparte una delle mie cose preferite, ovvero il campionato, ma credo che sia già partito da un po', no?
0: Sì, credi bene, siamo già alla terza giornata.
1: Figurati.
0: Però mentre siamo in onda si sta giocando una partita molto molto importante, che insomma crediamo, insomma sulla carta si sfidano due squadre che si giocheranno lo scudetto, cioè Inter e Napoli. Ok, al momento 0-0, anche se il Napoli è andato vicino al gol. Questo per fare un po' di cronaca sportiva.
1: Okay. Facciamo
0: se non
1: una
0: ti piace
1: nota di colore.
0: Scusami.
1: No. Allora vai.
0: C'è anche Italia Polonia di pallavolo femminile, perché c'è la semifinale del campionato europeo. In tour la Turchia è già in finale, quindi chi vincerà tra Italia e Polonia, che sono in campo adesso, poi sfiderà la Turchia appunto in finale a Istanbul, quindi le turche giocano in casa. Chiaro, il focus resta su Inter Napoli per ovvi motivi.
1: Allora, invece io mi volevo legare ad una cosa più di colore, legata proprio alle due città, Inter e Napoli, quindi Milano e Napoli. Aspetta, devo prendere ancora le misure con questo studio nuovo, perché in tutto questo abbiamo cambiato anche, non riesco a capire se devo stare in piedi, devo stare seduta. Vabbè, insomma, cose mie, mi rendo conto, però sapete che noi facciamo così,
0: sciacquiamo. Radio Verità.
1: Radio Verità, sciacquiamo i panni in piazza. Allora, non dicevo, le due città, quindi Milano e Napoli. Allora, come sapete, ogni anno il Codacons pubblica l'indagine sui listini in vigore nelle principali città italiane. C'è quella cosa che mi piace tantissimo, ovvero il paniere che mi ricorda proprio Cappuccetto Rosso, cioè quel cestino di Vimini con il fazzoletto a quadri bianchi e rossi. E insomma, il paniere è composto da 33 voci, di cui 20 prodotti alimentari, 13 servizi, bar, parrucchieri, pizzerie, veterinari, dentisti, cinema, insomma i vari servizi delle città, e stilano come sempre la città più cara e quella più economica. E neanche a farlo apposta, Milano è in testa.
0: Ma dai.
1: E per quest'anno non cambiare la città più cara rimane Milano, Napoli invece è quella più economica. Se volete poi vi posso dare anche un paio di, cioè così, due dati. Allora, la spesa per il paniere esaminato al Coracons costa a Milano quasi 693 euro, quindi complessivamente tutte queste cose nel paniere di Cappuccetto 693 euro. Napoli invece 402 euro, quindi il 42% in meno rispetto a Milano.
0: Quasi.
1: Poi vabbè, chiaramente prendono in esame tutte le varie città italiane, e quindi ci sono anche quelle curiosità che a me piacciono da pazzi, tipo, non so, vuoi lavare l'auto? Qual è la città più economica? Ancona, 8,50 euro, e quella più cara, 21 euro, Bolzano.
0: Perché vai a capire, non lo so, meglio.
1: A Bolzano ti mettono un sapone, cioè ti fanno la cera, bravissimo, la cera particolare. Oppure, non so, vuoi andare dal dentista? A Palermo ti costa 71 euro contro i 176 di Aosta, quindi...
0: Vabbè, ma ci saranno anche voci magari un pochino più, come dire, quotidiane.
1: Terra.
0: Io voglio sapere quanto mi costa la pizza a Milano e quanto mi costa
1: allora,
0: a Napoli.
1: Sapere
0: il cinema.
1: La pizza meglio a Catanzaro, 10 euro, 15 quelli
0: comodo.
1: Di Bolzano. Invece il cinema, la meno cara è Bari.

0: Vedi, abbiamo citato in apertura Luca De Gennaro, scaletta assolutamente dedicata alle preferenze musicali.
1: Ma l'ha fatta lui?
0: No.
1: È semplicemente De Gennariana.
0: Però cioè, prima i Pink Floyd, adesso i Genesis, Invisible Touch, tra l'altro. La versione di Genesis dei fine metà anni 80, 1986, quindi con Peter Gabriel. Già bello che è andato la voce, assolutamente riconoscibile e riconosciuta quella di Phil Collins e quella che state ascoltando è Radio Capital. L'Ale Lamati con voi fino alle 20.
1: Allora, no, volevo dire... No, scusami, finisci pure.
0: No, basta, ho fatto il mio cappelletto introduttivo.
1: Ho alzato un ditino per farvi capire, perché noi, anche noi dobbiamo riprendere dimestichezza tra di noi. Ho alzato un ditino perché ho detto, quando cioè è il mio gesto, ricordati, di quando hai finito ho una cosa da dire.
0: Prego Matilde.
1: Allora, non ne ho dette tante durante tutta l'estate, quindi figurati. No, allora, c'era un messaggio proprio per te,
0: sì?
1: Sulla questione, su quello che hai combinato ieri sera, senti qua.
2: Buonasera.
0: Sì.
2: Questo fatto che ieri sera ti sei ubriacato alla morte?
0: Ma che
2: hai
0: morte?
2: Fatto quello che hai fatto?
1: Fatto quello che hai fatto.
2: Guarda, mi ha fatto vacillare.
1: In che senso?
2: Perché non dico che ho provato simpatia, però è un primo passo.
1: Ma come?
2: È un primo passo.
1: Ma scusami, ma Giorgio, ma fammi capire, ma perché ti sta sulle palle Ale?
0: No, non si può piacere a tutti, ragazzi, mettiamoci via questa cosa.
1: Ma non me lo dire a me che sto sulle palle a mezzo mondo, figurati, ci sono abituata, però va di solito così. Tu sei quello che gode più delle simpatie del pubblico.
0: Ma non è vero, però ci tengo a precisare che non è vero che io ieri mi sia acconciato così, merda, insomma, come si dice.
1: No,
0: da queste
1: no,
0: tu adesso esageri, non fammi passare per quello che non sono.
1: Non ho esagerato.
0: Tornerei, tuttavia, intanto...
1: Di Capucetto Rosso.
0: Intanto l'Italia a pallavolo ha vinto il primo set sulla Polonia, brave ragazze quelle guidate da Velasco. E, paniere, esatto, su quanto costano le cose nelle varie città?
1: Allora, vabbè, abbiamo detto, forse vi interessa, non so, il pane fresco, allora il più costoso è sempre a Bolzano, quindi a Bolzano vai a lavare la macchina, 21 euro.
0: Okay.
1: Poi vai a comprare un chilo di pane e lo paghi 7 euro e qualcosa, 7 euro e 10 più o meno. E, vuoi del prosciutto crudo? Il più salato lo trovi a Firenze.
0: Che oggi, bella.
1: Oggi è come simpatico. Il buio pesto solo in Liguria.
0: No, vabbè, comunque l'interesse era solo
1: questo. Le abbiamo tenute apposta per voi.
0: Ma pensa.
1: Tenute da parte nel paniere tutta l'estate.
0: Non cambiare stazione. Adesso miglioriamo, non ti preoccupare che adesso le
1: ma
0: altre,
1: non promettere
0: le altre,
1: cose
0: le altre
1: che non possiamo
0: ore.
1: Mantenere.
0: Ci sono anche cose, sembrerà strano, ma anche interessanti. In tutto ciò, no, vogliamo anche fare i complimenti a Pierre Gasly, che per la prima volta partirà in
3: fate compagnia
0: domani.
3: Grazie che siete
0: chi è?
1: Chi è?
0: No, è partito.

0: È partito uno.
1: Ah,
0: un audio.
1: Perché studio nuovo e abbiamo la redazione tutta insieme.
0: No, dicevo, vabbè. Domani c'è il Gran Premio di Monza, tra le tante cose che succedono questo weekend. Sì. Pierre Gasly domani partirà in pole position con l'Alpine per la prima volta in carriera a Monza, quindi anche lui insomma tutti i complimenti del mondo, perché quando ci sono le prime volte vanno anche in questo caso celebrate, sottolineate.
1: E festeggiate,
0: ed era
1: certo.
0: Per chiudere, esatto, tutto il pacchetto e il paniere sportivo di cui abbiamo parlato poco fa. Detto questo, io mi metterei un altro disco.
1: Beh, decisamente.
0: Così. E ci tornerei anche nel nostro bel paese, perché questo disco parla siciliano, cara Matilde, della bella Sicilia. Quanto mi costerà andare al dentista in Sicilia?
1: 71 euro.
0: E allora Carmen Consoli risparmia. Vai Carmen.

0: le nostre vacanze sono già finite.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza.
1: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
0: Anche a settembre? Allora scialla. Scialla,
2: scialla, scialla. L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona, devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce, e tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
4: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia.

0: d'Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
1: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
2: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Lenovo IdeaPad con processore Intel Core i5. Windows 11 e tablet in abbinata, tuo a soli 599€. Troni, non ci sono paragoni.
3: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di €150. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
4: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
5: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
6: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
5: Perché? Perché? Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
8: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Cime tempestose, quelle di Kate Bush, Wuthering Heights su Radio Capital. Non mi stancherò.
1: Heathcliff!
0: Non mi stancherò mai di dirlo, secondo me è la vera canzone manifesto dell'artista britannica.
1: Sì, è vero.
0: Più di Running Up That Hill.
1: Che sì, è vero, tutte e due in effetti. No, però forse
0: beh, l'altra è diventata più mainstream, l'abbiamo detto mille volte, per la serie televisiva molto nota.
1: Stranger Things.
0: Esatto,
1: vabbè. Che non ho ancora visto, tra l'altro.
0: Vabbè, a sto punto sai che quando le serie, quando perdi il treno, secondo me poi è dura risalirci. È sempre un vedrò, ma si recupero e poi...
1: Più che altro che se la vedo adesso, poi con chi la commento?
0: Bravo.
1: Perché anche tu che sei comunque abbastanza, non dico fan, però l'hai seguita nei tempi giusti, però quindi quando è uscita vabbè, ti sei un po' disamorato perché nel frattempo hanno fatto 5 stagioni, però comunque sia neanche tu avresti tanta voglia di commentare, cioè quello che per me è nuovissimo, no, ma ho visto il primo episodio, cioè pazzesco,
0: sai cosa, anche perché poi dopo un po' te le dimentichi.
1: È per quello che esistono i rewatch.
0: Ciao, ma anche no. Senti, a proposito di cose che si guardano, piccolo aggiornamento: Inter-Napoli sempre 0-0, ma Napoli ancora vicino al vantaggio, quindi pare che l'Inter stia abbastanza soffrendo nonostante giochi in casa questa gara.
1: E invece, tornando per un attimo alla tua condizione psicofisica di ieri, no, aspetta, volevo suggerirti per le prossime vacanze, per un weekendino, magari serve almeno una settimana, dovresti andare a Chicago, perché non so se avete sentito che a Chicago in un bar che si chiama Recess si sono riunite 1969 persone. Adesso vi spiego perché ho detto proprio il numero.
0: Quanto è grande questo bar?
1: Tutte stipate una sull'altra, per bere simultaneamente degli shot di un iconico liquore che si chiama Jepson Malort, e così hanno stabilito il Guinness World Record che fino a poco tempo fa era detenuto in realtà
0: capisco comunque l'utilità di stabilire un record di questo genere, se non appunto quello di innalzare la stupidità umana, però
1: allora sì,
0: di cui diamo prova tutti i giorni.
1: Allora vi dico solo due cose, allora, che il governatore dell'Illinois a un certo punto si è messo anche lui dietro al bancone per offrire da bere a tutti i partecipanti, 1969 esatto, uno in fila all'altro eccetera,
0: ma perché?
1: E ha dichiarato che bere il Malort è masochismo socialmente accettabile, far bere Malort ad altre persone è sadismo socialmente accettabile, perché berlo insieme agli altri crea una sorta di legame traumatico. Che cos'è sto Malort? È un distillato nella zona di Chicago fin dagli anni 30, è una sorta di grappa a base di assenzio. Dicono che abbia tra l'altro un sapore sgradevolissimo ed è per questo che...
0: Tipo il pesce marcio che mangiano in Islanda, quella roba lì, in Norvegia dove sono.
1: In Norvegia, sì, credo, o in Svezia, sì, comunque paesi nordici, adesso c'è qualcuno, ci verrà sicuramente in aiuto, sì, non è marcio, è...
0: Putrido.
1: Sì,
0: è quella roba lì, che c'è stata un qualche
1: o il
0: tempo...
1: durian, che è anche il frutto puzzoso,
0: c'è stata qualche tempo fa, ve la ricorderete, quella challenge che si vedeva spesso sui social di persone che si autosfidavano aprendo appunto le lattine di questo pesce, già dall'olfatto, cioè già con l'odore restavano abbastanza come dire interdetti, e poi si forzavano cercando di mangiarne, che non capisco a questo punto perché si venda, ma è un altro discorso.
1: Semplicemente potresti unirti e per il prossimo anno magari raggiungono un nuovo world record e vai lì a ubriacarti male di questo Malort.
0: Sì, e poi il Malox.
1: Prima il Malort e poi il Malox.
0: Dai Vasco, salvaci tu!
2: Sembra strano anche a me.

0: e non lo dice, no, via. No, eh no, no, una no, canzone, no, no, d'amore buttata, buttata lì, in Piazza Maggiore, dove, Bologna, è stato dove è stato girato il video di
1: Notturna.
0: Esatto, in Notturna, me lo ricordo più che altro perché poi lui ne aveva parlato tanto di questo video, di questa canzone, Vasco, perché in realtà aveva deciso di fare un video a Bologna, pur essendo di Modena, ma perché di fatto la sua carriera è iniziata a Bologna, sì, quindi ha detto voglio celebrare un po' tutto.
1: Credo che sia anche proprietario di diversi immobili proprio a Bologna.
0: Ah, vedi, questo non lo sapevo.
1: Sì, che abbia comunque scelto Bologna come città quantomeno artisticamente fondamentale per la propria carriera. Tra l'altro parlavamo stamattina di Bologna e guarda che adesso.
0: Ma poi Bologna, sì, sì, Bologna, sì, ritorno, Bologna è una regola.
1: Tra l'altro, come si mangia bene a Bologna, credo che sia una delle città in cui si mangi meglio in Italia. E sicuramente a
0: non
1: Bologna
0: si mangia le
1: non
0: robe
1: si trova. Intanto, grazie alle persone che ci sono venute in aiuto. Massimo, Michele, sono persone che al 342-342-2190 hanno specificato ciò che stavamo dicendo noi prima, cioè quello a cui mi riferivo io, scrive Massimo, torinese a Roma, è lo squalo putrefatto ed è islandese.
0: Ah no, ma io non mi riferivo allo squalo putrefatto, io

0: fermentata,
1: che è
0: invece...
1: quello che ci dice Michele, infatti.
0: Esatto. Che è svedese, infatti mi ricordavo, ed è e si chiama, adesso ce l'ha scritto Michele, Surströmming.
1: Sì. Quindi che la trovi anche al banco del fresco IKEA quando
0: sì,
1: finisci.
0: Sì, no, più che altro c'è che fa Surströmming, Surströmming alla ringa fermentata.
1: Che per
0: che
1: quanto
0: ha un
1: siamo
0: sapore
1: noi,
0: terribile.
1: Che sia cibo, che siano oggetti, che siano insomma, sembrano tutti sempre mobili, perché noi abbiamo quell'immaginario, noi non conosciamo.
0: No, va montata, perché la devi prima montare, seguendo le istruzioni pedissequamente, dopodiché la fai fermentare.
1: Hai mai fatto caso che sulle sul foglio che accompagna sempre i mobili della nota azienda svedese di cui abbiamo già fatto il nome, gialla e blu, ok,
0: sì.
1: Quella lì c'è sempre la condizione, l'omino che ride, come dire, la condizione è sempre quella della felicità, per cioè devi essere rilassato e essere di preso bene, perché
0: sì,
1: se no ti nervosisci male, finisce male.
0: Beh, però è quella. Anche un po' secondo me filosofia proprio della cultura degli svedesi.
1: Beh, non proprio comunque... alle grotte gli svedesi.
0: No, allora, ma devi distinguere tra il fatto che hanno poche ore di luce durante i mesi invernali e quindi l'allegria se ne va, ma è una condizione cioè fisica e psicologica dovuta anche alle scarse ore di luce. Poi in estate cioè loro
1: ce ne troppa.
0: Tantissimi, per cui super presi bene.
1: Che ti dirò, non ho ancora capito, pur non essendomi mai trovato in quella situazione lì, perché non sono mai stato così a nord, non so se sia meglio.
0: Ah, veramente? Non sei mai andato?
1: No, così a nord mai.
0: Così a nord.
1: Così a nord.
0: E non l'ho mai fatto quel viaggio così a nord, non ci sono mai stato.
1: No, ma lì al nord, cosa si dice?
0: No, non più so. A nord di Milano, ma c'è veramente qualcosa di più a nord di Milano?
1: Come diceva un mio professore alla liceo, che era meridionale, diceva sì, io sono meridionale, ma c'è sempre qualcuno più a sud di me.
0: Beh,
1: aveva
0: certo,
1: ragione.
0: Ma certo, lo diceva anche Luciano De Crescenzo, diceva che c'è sempre c'è qualcuno che è più meridionale di noi.
1: Come c'è qualcuno che è più nordico di noi, evidentemente. Non dicevo in linea così, solo ideale, perché non mi sono mai trovato in quella situazione, non so se sia meglio avere troppo buio o troppa luce. Vabbè, è un qualcosa che mi sono sempre chiesto.
0: Perché
1: a livello mentale.
0: Via di mezzo, diciamo.
1: Grazie,
0: no,
1: facile, è arrivata. Facciamo un po' e un po'. Vabbè.
0: No, allora, a me, posso, no, non sì, è vero. No. In realtà ho detto così, ho espresso un pensiero che non mi rappresenta. No, a me piace la luce. Infatti inizio a soffrire adesso che pian piano vado verso il letargo.
1: E le giornate
0: si accorciano tanto e questa cosa mi mette un po' di tristezza. Fortunatamente però la musica ci viene in soccorso.

0: macchina adesso e ho sentito di questa cosa della ringa svedese.
1: Sì.
0: I miei figli vivono in Svezia.
1: Okay.
0: Allora, questa roba qua bisogna aprirla fuori di casa dentro una bacinella d'acqua.
1: Ah.
0: Sciacquarla.
1: Sì.
0: Io credo che non. Loro mi conoscono, non hanno mai cercato di farmela mangiare, ha un odore devastante, è peggio comunque l'odore del mangiarla in sé. Ed è veramente una cosa che al pensiero mi fa arricciare i peli.
2: Arringare.
1: No, perché allora adesso ho capito la questione. Quando l'odore è talmente forte, l'odore
2: ti
1: è
2: la
1: è certo, perché tu senti una roba che puzza, il cervello ti dice scusami,

0: adesso va bene tutto, però, ho un po' di fame, però questa roba qua se non è andata male, guarda, vuoi dare una controllatina?
1: Guarda, chiamiamo ancora a raccolta gli ascoltatori, l'ascoltatrice, ribadiamo il numero ancora una volta, 342-342-2190. Ne approfitto per salutare mio papà. Mio papà ci ha messo, è arrivato a 50 e passa anni per mangiare il gorgonzola. Perché?
0: Perché
1: diceva, no, è un cattivo odore. Adesso invece lo mangia tranquillamente. Quindi questa cosa qui vale, ma sempre fino a un certo punto. Chiaramente l'odore del gorgonzola non è, cioè, è sgradevole, ma non
0: ma
1: è.
0: Ma non è, credo, neanche lontanamente, esatto, paragonabile a quello di Surströmming. Salutiamo anche Anna Maria, che dice: ragazzi, ma siete tornati! Belli, carichi, boom boom, come questo pezzo dei Blur che avete appena sì, siamo un po' così noi, carichi e pieni di entusiasmo per l'inizio della nuova stagione.
1: Un'altra sofferente del fatto che le giornate adesso piano piano vanno accorciandosi.
0: Anna
1: Maria,
0: vieni qua, abbracciamoci forte, che noi patiamo queste giornate corte. A noi piace la luce,
1: ma vuol dire
0: il caldo
1: anche...
0: no, ma la luce sì.
1: Ho capito, non è che puoi volere tutto. Signorina Matilde Amato, lei vuole troppo e tutto insieme. Ci siamo rotti
0: la botte piena
1: di questo...
0: e la moglie ubriaca, tutto, e possibilmente...
1: vita.
0: Ho capito, ma scusami, vorrei le giornate lunghe, ma non il caldone disumano che abbiamo patito quest'anno, perché poi uno dice: ma siete andati via, siete andati al mare, ma comunque anche se, cioè, senza l'aria condizionata, che poi più continuiamo ad accendere questi condizionatori e peggio è, quindi
1: vabbè, senti, bella

0: Capital Weekend con Matilde Amato e Alessandro Prisco.
1: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi pomodori datterini in succo di pomodoro da 400 grammi a soli 79 centesimi e spaghetti da un chilo a soli 85 centesimi. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Il grande cinema di Venezia è online su My Movies. Torna alla sala web dell'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica della Biennale di Venezia. Dal 2 al

0: 12 settembre, guarda online le prime mondiali in contemporanea con le proiezioni al Lido. E vivi la magia della mostra con Biennale Cinema Channel. Iscriviti subito a My Movies One, la community più cinefila del pianeta.
1: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
2: Qualcuno ha detto Just Eat.
3: Rientrare ti conviene. Il Tech to School di Expert continua. iPhone 17 Pro 256 giga a €1.169,90.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Offerte valide dal 3 al 16 settembre.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Dimmi
7: a settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da €9.950, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo €1.700, 35 rate da €99 al mese, rata finale €8.000, tanfisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da €9.950 e con un pieno fai più di 700 chilometri.
8: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
7: Una Fiat 500?
8: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima €10, montepremi €521.544,10. Regolamento su McDonald's.it.
9: Sono le 19 a Radio Capital. Una buona serata da Silvia Mobili. Tregua di 3 giorni tra Russia e Ucraina e la Cremlina ha annunciato che Putin ha dato il via libera a una sospensione degli attacchi su Kiev in vista della missione degli inviati americani Steve Witkoff, Jared Kushner, oggi a Mosca, domani saranno a Kiev. Zelensky ha risposto annunciando che anche l'Ucraina è pronta a fermare gli attacchi contro la Russia. Il padre di Lorena Isheri, la donna gettata dall'ex fidanzato dal cavalcavia, lancia un appello tra le lacrime alla politica perché tragedie simili non si ripetano. Chiede a Mattarella, Meloni e a tutte le forze politiche provvedimenti per rafforzare la prevenzione, le scuole e i centri antiviolenza. Proseguono le operazioni per contenere lo sversamento della sostanza oleosa nella Naviglio Grande nel Milanese, installate 7 barriere per frenare la massa liquida che ha percorso circa 28 chilometri fino a Milano. Secondo il Parco del Ticino, i danni alla biodiversità e alla fauna ittica sono molto gravi. L'onda nera tedesca, domani si vota in Sassonia-Anhalt, dove i sondaggi prevedono una valanga di voti, più del 40% per l'estrema destra. Jean-Paul Bellotto.
10: In questo land dell'ex Germania Est i salari sono più bassi, la disoccupazione più alta, l'industria soffre per gli alti costi dell'energia, idem l'agricoltura. I giovani emigrano, la soluzione secondo l'AfD è la remigrazione delle persone di origine straniera. Nel programma non ci sono solo classi separate per i figli degli immigrati, ma anche per i disabili, perché secondo l'AfD paralizzano il progresso dell'istruzione. Il volto locale del partito è quello del piacente Ulrich Siegmund, 35 anni, già creatore di un'azienda di profumi per ambienti, ora alla guida di una formazione che puzza di nazismo, ma che è data al 40%, certo non tutti i voti, di elettori hitleriani.
9: Si gioca la semifinale degli europei di pallavolo femminile, l'Italia sta affrontando la Polonia, le azzurre sono in vantaggio di 2-7, che vince domani e affronta la Turchia. Per il calcio il Torino vince 2-1 in trasferta contro la Fiorentina, secondo tempo tra poco di Inter-Napoli 0-0 il parziale, poi stasera alle 20:45 Roma-Atalanta. Per la Formula 1 il francese Pierre Gasly conquista una pole position a sorpresa a Monza, la prima della sua carriera. Oscar Piastri, che era terzo in qualifica, è stato penalizzato di 3 posizioni per aver ostacolato un altro pilota durante le qualifiche, partirà quindi sesto. E salgono quindi le Ferrari, Leclerc sarà terzo, Hamilton invece quarto. Alle 20 torna Capital News.
11: Ah,
6: cambiare password. Allora, estate 2026.
11: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
12: Dimmi quando.
7: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanto

0: Allora, vorrei disannunciare questo pezzo insieme, Mati, col commento che abbiamo fatto quasi all'unisono fuori onda.
1: Ma che bella! Sì, sì, perché era un po' che non la sentivamo, in effetti. Ma d'altronde, guarda, Radio Capital ti regala anche delle chicche, quelle canzoni che dici, ma guarda che bello, sono proprio sulla radio giusta. Ho trovato parcheggio, però aspetto un attimo, e quindi mi passa di fianco uno e fa segno, va via per caso. No, sto finendo di ascoltare la canzone.
0: Sa, c'è un John Lennon, c'è un Instant Karma su Radio Capital. Quando si sono fatte le 19:07 di nuovo, buonasera, bentrovati, ben ritrovati se avete passato con noi già la prima ora, ben arrivati se invece da poco vi siete sintonizzati appunto su Radio Capital. Lale Lamati con voi fino alle 20, ci siamo ripresi il nostro orario, insomma la nostra comfort zone, 18:20, Capital Weekend, ricomincia dunque il palinsesto, anche quello del fine settimana, no? Di Radio Capital.
1: Ciao, ribigliamma tutto quello che è nostro, che poi non è nostro niente, perché vabbè, noi siamo in affitto comunque, sai, anche per quest'anno ci hanno rinnovato il contratto d'affitto e quindi saremo qui tra le 18 e le 20 tutti fine settimana.
0: Perché siamo noi quelli affittati, essendo pagati, siamo noi quelli in affitto, nel senso.
1: Ma sì, io la immagino un po' così, perché noi, anche il fatto che comunque quest'anno ci hanno dato un appartamento nuovo, cioè sì, lo studio nuovo, anche più grande, più luminoso, c'è cioè molto più spazio, cioè noi eravamo abituati comunque a stare in un monolocale, invece adesso ci hanno dato un bel trilocale.
0: Bilo grande.
1: Hai ragione. Tra l'altro di quelli non con la cucina separata, noi eravamo abituati prima ad avere la cucina separata, e invece questo è di moderna concezione, per cui c'è l'open space.
0: Dillo bene, con la cucina a vista.
1: Sì, cucina a vista, sì.

0: preferisco la cucina separata se posso, più che altro per una questione di odori, visto che nell'ora scorsa parlavamo di odori anche particolarmente sgradevoli.
1: Però un'ottima soluzione dal punto di vista architettonico qual è? Io invece sono un fan della cucina a vista, che come tu ben sai ho a casa mia, però se in effetti vuoi mantenere quello spazio un po' chiuso per evitare il diffondersi dei cattivi odori, le vetrate. Quindi comunque vedi.
0: Vabbè,
1: bello però.
0: Ah no, certo.
1: La vetratone che ti chiude la stanza, ma in realtà rimani a vista con gli amici, conviviale.
0: Modernissimo, sì. C'hai anche l'isola magari in questa cucina.
1: Sì, non è il mio caso, ma l'idea,
0: no, dico, idealmente, sì, esatto. Hai la friggitrice ad aria. Oggi ho visto che mia mamma si è comprata la friggitrice ad aria e le ho detto: ah, ma grande, quindi l'hai usata? No, la sto studiando. Quindi.
1: La guarda.
0: Sì, la sta studiando, deve ancora capire bene come funziona e come fare tutte le cose, poi ci darà le dritte eventualmente per prenderla anche noi. Sempre della serie di gente che arriva un attimo dopo sulle cose.
1: Beh, ma è giusto, perché gli altri le testano e poi tu, quando sei convinta, perché tutti ti hanno detto no, guarda che ti migliora la vita, ti rende più facile cucinare, è un forno, allora no, giusto,
0: è un fornettino, però in realtà però... comunque non è proprio la stessa cosa, fa tutto lei, guarda, fidati, vedrai. Però insomma, ognuno poi ha i propri tempi, non è che le cose scadono, ci si arriva anche con calma.
1: Tra l'altro mi piace perché evidentemente con Donna Marina siamo sulla stessa lunghezza d'onda, perché è un elettrodomestico al quale sto per arrivare anch'io. Chi se ne frega, direte voi, ma tu l'hai tirato fuori, quindi io e tua mamma abbiamo questa connection.
0: Ma voi ne avete tante di connection.

0: Nintendo Sombra, che
1: anche a me piace
0: vero,
1: tanto, sì.
0: Che davvero avrà un futuro credo abbastanza importante per quanto riguarda il mondo musicale, ma mi
1: aspetta,
0: piace.
1: Siccome la canzone è My Body Isn't Ready, cioè il mio corpo non è pronto, a cosa non è pronto? Gol! Ha scritto così Rosa e ci siamo detti ok, gol, aspetta, ma Rosa sarà Rosa da Milano o Rosa da Napoli? E in realtà
0: è
1: invece
0: Rosa, probabilmente forse da Milano, ma di fede napoletana.
1: Sì.
0: Che ringraziamo per essere stata lei a dirci che ha segnato il Napoli.
1: Sì, no, infatti ce l'ha mandato proprio in temporale un secondo prima che aprissimo il microfono dicendo scusate, l'euforia è inaspettatissima, per questo dico che my body isn't ready, cioè non era pronta neanche lei a questo gol e all'entusiasmo che condiviso, perché qua amici come Albaretto si condividono anche
0: ma
1: piccoli,
0: certo,
1: entusiasmi.
0: E poi abbiamo ascoltatori e ascoltatrici che fanno anche da inviate, quindi fanno il nostro mestiere. Volevamo aggiornarvi noi sulla partita, l'ha fatto lei per prima e noi ci facciamo portavoce. Quindi Napoli 1 Inter 0, gol di Politano, tra l'altro gol dell'ex. Sai cosa vuol dire gol dell'ex?
1: No, pensavo sai cosa vuol dire gol di Politano? Napolitano. No, niente, scusami. Sì, cosa vuol dire gol dell'ex?
0: Ha giocato nell'Inter in carriera. Ci ha fatto un gol alla sua ex squadra.
1: Vedi, meno male che me l'hai detto. Sì.
0: Senti, ma a proposito di sport, a proposito di odori, non so se avete sentito cosa è successo
1: a Flushing Meadows, agli
0: US Open. Sapete, Flushing Meadows è tutto, insomma, l'impianto tennistico è dentro il parco.
1: Okay. Sì.
0: E al parco è permesso ai maggiori di 21 anni, cioè dentro il parco, un po' ovunque, ma a maggior ragione dentro i parchi, consumare della cannabis. Ok.
1: Sì.
0: L'odore.
1: Anche perché comunque in America ci sono alcuni posti, tra cui New York,
0: certo,
1: in cui la marijuana è legale. Se vi siete stati, magari vi è capitato di andare in America, in alcune città si sente proprio molto forte non solo l'odore di fast food, ma in alcune zone fortissimo l'odore di marijuana.
0: Un mix letale, direi.
1: Sì, che allora per noi è strano perché non siamo abituati. Allora,
0: se
1: passi da Parco Sempione, in effetti in alcuni orari hai ragione. Però appunto è quella cosa un po' trasgressiva. E quindi quando vai in America la prima volta senti questo odore e dici ma cos'è? Cosa sta fumando questi qua? Le sigarette simpatiche?
0: E tu pensa che la Sabalenka stava per servire, stava giocando e ha fermato il match e ha detto no, io non batto, io non servo, preferisci?
1: No, perché prima ha detto fuori onde fa, ma sai che cosa è successo? No, perché stava per battere, no ma dai, ma devi per servire, che sennò
0: Ho capito.
1: Stava batti lei Sabalenka.
0: Vabbè, comunque,
1: sì,
0: ha interrotto il suo servizio perché c'era troppo odore di cannabis all'interno del palazzetto.
1: Sì, perché tra l'altro lei ha detto
0: mi sta bene
1: che fumiate, però ha detto magari cercate di farlo con parsimonia, esatto, un po' meno, soprattutto se venite a vedere le partite.
0: Ma dentro non si può, dentro lo stadio.
1: No.
0: Quello era l'odore che arrivava da fuori, quindi mi chiedo ma che comunità.
1: Ma quanti erano?
0: Quelli
1: Guinness 1900... World Record, bravissimo. Quelli che erano da Chicago 1969 tutti lì. Fantastico. Che stai leggendo?
0: No, stavo leggendo che forse Agnese ci dice che il Napoli è sul 2-0. Addirittura. Allora Rosa sarà contenta due volte. Eccola.
1: Eccola qua, Rosa che fa. E due!
0: Un po' meno i tifosi dell'Inter, non ce ne vogliano. Noi siamo qui solo a fare della cronaca, a riportare quello che succede e a suonare della bellissima musica. Loro lo sapete già, ma noi ve lo diciamo, sono i Depeche Mode. Everything Counts.

0: Ma sta succedendo tutto adesso a San Siero.
1: È incredibile.
0: Infatti, dopo un primo tempo noioso, no, di 0-0. Accorcia l'Inter, quindi segna Lautaro. Inter 1, Napoli 2. Secondo gol del Napoli di Rasmus Højlund, così per la precisione.
1: Tutto successo in pochissimi minuti, infatti. Allora, abbiamo parlato della serie di Flashing Meadows,
0: sì.
1: Ok, della Sabalenka che si è lamentata per l'odore delle canne.
0: Cannabis.
1: Marijuana. Sì, l'ho voluta semplificare un attimo. Vabbè, comunque, no, perché stavo pensando ancora alla serie quando passi da Parco Sempione. E abbiamo il cabarettista.
2: Beh, Flashing Meadows è famoso sicuramente per i suoi campi in cemento.
0: Sì.
2: A questo punto diventerà famosa per l'erba.
1: Sì.
2: Barbara Standard da Genova.
1: Sì.
2: Ciao e bentornati.
1: Grazie, ciao. Così vi vogliamo. Belli, carichi, con le battute giuste.
0: Spiritosi.
1: Sì.
0: Ah.
1: Adesso sì che vi riconosciamo.
0: Bisogna riprendere anche l'ascoltatore, deve riprendere il suo ritmo.
1: Infatti,
0: non solo noi.
1: Noi ci abbiamo provato prima con delle battute brutte, ma questa era bella, però devo dire. Sono un po' invidiosa di non averla fatta
0: pensata
1: io.
0: Pensata tu,
1: infatti.
0: Lo so.
1: Merito agli ascoltatori. Chiuderei il filone, se sei d'accordo, di tutti gli odori che abbiamo trattato.
0: Va bene.
1: In questa mezz'ora. Dove siamo? Mezz'ora? Sì, mezz'ora della seconda.
0: 19:22.
1: Grazie.
0: Sabato 5 settembre.
1: Siamo a Senna 2 Milano,
0: esatto.
1: Radio Capital.
0: Secondo piano.
1: Perfetto.
0: Okay.
1: Allora, con un evento tra l'altro molto seguito, perché sono oltre 150.000 le presenze ogni anno a quella che è la festa della
0: Dove?
1: Cipolla di Cannara in Umbria. Fino al 13 settembre, iniziata in questi giorni, lunedì 7 fanno pausa se volete segnarvelo, però se volete andare apposta, no, è la 44esima edizione di una manifestazione in cui chiaramente la protagonista assoluta è
0: la cipolla.
1: Esatto, ci sono milioni di modi diversi di interpretare, anzi per la precisione 120 piatti a base di cipolla, tutti diversi, dall'antipasto al dolce. C'è una specialità che è la pizza, è sempre la più attesa.
0: Torna cipolle.
1: Cipolla e base, tra l'altro la cipolla di Cannara.
0: Beh.
1: Ogni anno ne vengono sfornati circa 100.000 pezzi di pizza al taglio con la cipolla. Ma è molto, in realtà molto di più di una manifestazione gastronomica, perché ci sono poi tantissimi eventi, la musica dal vivo, gli spettacoli, la giocoleria, le escursioni, le visite guidate, ed è anche l'occasione per andare
0: Ricchi
1: in Umbria.
0: Premi e cotillon.
1: Sì, questo è sponsored by la
0: Proloco di Cannara.
1: Esatto.
0: Matilde Amato.
1: Che bello, come mi piace. Ma sai che è il sogno della

0: le piccole manifestazioni gastronomiche. Non dico fare il giudice, ma solo l'assaggiatore.
1: Beh, siamo nel paese giusto, ti informo di questa cosa.
0: Comunque, tra le novità di questa edizione, se vi può interessare, è che c'è una particolare attenzione alla valorizzazione dei prodotti locali, perché la Coldiretti di Perugia ha deciso che nei fine settimana ci sarà proprio un'area dedicata al all'incontro con i produttori locali per conoscere più da vicino la cipolla di Cannara.
1: Io mi sto immaginando solo, sai che ci sono persone che amano la cipolla ma tante altre che proprio non la possono tollerare. Solo a sentir nominare la cipolla vanno fuori di testa. Mi sto immaginando persone che ci stanno ascoltando, quello che dice Madonna, la cipolla.
0: Io cruda non mi fa impazzire, cotta già un po' di più, però vi segnalo che hanno inventato l'app che si chiama Cipollapp. È l'app

0: Un Daniele Silvestri datato 2002, quello ascoltato alle 19:28 su Radio Capital, sempre di domenica.
1: Ma di sabato.
0: Esatto, se nel giorno sbagliato, Danielino, domani.
1: Però pensa all'originalità comunque della programmazione musicale di Radio Capital, cioè sempre giusto. Di domenica, passata di domenica è telefonatissima, invece giusto. Passata di sabato ti smuove anche così.

domani mattina con cosa apriamo? Con Sunday Morning, fammi guardare. Così per avere un po' di brio. Brio che purtroppo ci sta dando la Polonia per quanto riguarda la pallavolo femminile, l'europeo in corso. L'Italia era avanti 2-7-0, la Polonia accorcia, quindi 2-1 per le ragazze di Velasco, c'è ancora da soffrire.

0: per raggiungere la Turchia in finale di volley.
1: Invece, tornando per un attimo alla questione della cipolla, giustamente tu dicevi, ma vabbè, adesso stiamo parlando di cipolla, ci sarà qualcuno che la detesta, per esempio.
2: Io la odio in ogni sua forma, ecco. Mi piace solo visivamente, ma odio l'odore, odio il sapore, non la digerisco, mi fa schifo. Ciao.
1: Va bene, però mi piace che comunque rida.
0: No, dico, mi piace che le piaccia l'estetica. Che bella cipolla.
1: Perché a strati, comunque, come certo. Shrek, no? Che c'è tutta una filosofia, anche d'inverno ci si veste, si dice, no? Ti a vesti cipolla, a cipolla.
0: Certo. Però quanto è fastidiosa quella, la prima pellicolina della cipolla, quella sì. Secca, quella che si butta via, sì. Che si infratta, cioè vola via subito.
1: È vero. E finisce di andare in giro subito a pulire. È vero, quello sì, sono molto d'accordo. Però, ecco, per esempio, io dicevo, a me piace cotta, magari sì. Fatte al forno, non è la mia cosa preferita, però comunque non mi dispiace. In versione caramellata, come suggerisce Rosa, che le prepara spesso, ecco, quella mi piace. Cruda invece, tipo nell'insalata greca, no, io me la faccio togliere. La cipolla cruda proprio non mi piace.
0: La zuppa di cipolla, quella
1: no,
0: è la
1: quella
0: morte
1: sì,
0: quella
1: a Parigi l'anno scorso, infatti, no, quella è buonissima.
0: Buonissima. Allora vedi che ci vuole l'inverno, perché quella devi mangiare
1: d'inverno. Sì.
0: Mica adesso. Ci fermiamo per un piccolo break pubblicitario.
3: Capital Weekend con Matilde Amato e Alessandro Prisco. Da Troni fino al 16

0: sito dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: In mezzo al rumore di fondo delle troppe notizie che ci travolgono, scelgo una sola storia per smontarla, capirla e raccontarvi l'attualità da un punto di vista nuovo.
2: Controvento di Annalisa Cuzzocrea. Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
1: Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, per capire il presente, proviamo a navigare controvento.
2: Una produzione One Podcast.
3: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
4: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
5: Scegli l'azzurro di A2A Energia.
4: Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
6: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
7: Una Fiat 500?
6: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
8: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Capital Red Carpet.
10: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo, l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Capital Red Carpet.
11: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
12: Ti fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
13: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
14: A me importa.
15: Coyote versus Acme.
16: L'idiota!
15: Al cinema dal 2 settembre.
9: Capital Red Carpet.
1: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Ma che bello! Tra l'altro un disco che, devo dire la verità, strizza l'occhio moltissimo all'autunno. Cioè proprio
1: Sì, le foglie, i colori dell'autunno.
0: Sì,
1: è vero.
0: E poi quello, non so, cashmirino, i capelli svolazzanti, le foglie che vanno in giro, tutti i colori, tutte le sfumature di colore dell'autunno.
1: C'è già un po' di elettricità nell'aria.
0: Libro letto sotto il pleddino, magari messo sui piedi, un caminetto in una casa che peraltro non c'è, non abbiamo, così la casa tutta perlinata magari di legno.
1: Una tazza di tè a farti compagnia.
0: Bravissimo. Quanto immaginario c'è dei film americani in tutto questo?
1: In questa musica meravigliosa di Dusty Springfield che abbiamo ascoltato su Radio Capital, The Look of Love. 19:37 minuti alle Lamati con voi. Ormai siamo prossimi a salutarvi perché saremo qui fino alle 20, ma non prima di aver salutato tutte le persone entusiaste di questo argomento cipolloso che abbiamo aperto.
0: No, perché
1: così.
0: Poi vabbè, abbiamo anche dato una dritta comunque, sì. La festa della cipolla di Cannara fino al 13 settembre. Abbiamo detto in Umbria, 44esima edizione. Maurina scrive: qualcuno ha detto cipolla, ragazzi, adoro, frittatone in arrivo. Manda anche la foto di lei che sta facendo, sta piangendo, perché evidentemente piangi quando fai affetti la cipolla. Sì.
1: Ma non gioca l'Italia stasera.
0: Ah, beh, c'è cioè,
1: frittatona di cipolla
0: e poi è rutto libero. Sì, un grande classico. È vero, la frittatona di cipolla va proprio di pari passo con la partita di calcio. E poi Giovanna dice: cipolla, aglio, porro, io adoro tutto, tanto ragazzi posso dirvi non bacio più nessuno. E si firma Giovanna, nostra affezionatissima ascoltatrice.
1: Giovanna, mi metto i panni di Marzullo, ma tu non baci più nessuno perché
0: mangi
1: aglio,
0: aglio, cipolla e porro tutto
1: o
0: insieme oppure no, vabbè, ma lei dice se non ho nessuno, ma perché anche questo è un tema comunque, se tu sai di non dover baciare qualcuno dici vabbè posso mangiare l'aglio, la cipolla o i porri.
1: Sì, da sempre così, ma non solo con questi alimenti, ce ne sono anche tanti altri.
0: Però questi sono belli,
1: sono
0: abbastanza strong.
1: Certo.
0: Però come fai poi a fare la vellutata, la crema di zucca, sempre tornando a cose autunnali? Perché adesso io mi sto proiettando sull'autunno, non so se avete capito.
1: Quindi cos'è che abbiamo ancora dall'appello?
0: Io salgo
1: castagne?
0: Sul carro dell'estate, però poi nel momento in cui si va verso l'autunno la saluto, ciao, grazie, arrivederci, e dopodiché mi

0: ritrovo insomma a salire abbondantemente sul carro dell'autunno, e comunque la vellutata di zucca coi porri viene, è proprio la morte sua, sì.
1: Ciao ragazzi.
2: Ciao.
1: In quanto a odori, stasera sono ad una cena, sì, alla cena della liberazione, alla Casa del Popolo, di Campi Bisenzio, provincia di Firenze, e la cena è a base di pecora, quindi immaginatevi il profumo, perché per noi è un profumo,
0: Sì.
1: Ma ci sono molte persone che non lo amano. Alessandro.
2: È forte.
0: Perché sì, è vero, la carne pecorina è forte come sapore, anche come odore.
2: E anche come odore. E tra l'altro mi porgi chiaramente, questo è un assist che mi dai, perché essendo io passato dall'Abruzzo quest'estate, in Abruzzo non puoi andare via se non mangi almeno un arrosticino.
0: Non te lo danno nemmeno. Infatti sotto i 10 secondo me non te li servono.
2: Allora, tecnicamente mi sono seguito, non sapendo, che per molte persone, mi spiace per gli abruzzesi che magari ci stanno ascoltando e non saranno d'accordo con me, per loro è un qualcosa che va insieme al pasto, cioè lo molli di alto.
0: Sì, non è una pietanza, è sì,
2: nella brocca un tot
0: sembrano dei fiori praticamente.
2: Te ne mangi uno. Al che, al mio chiedere alla ragazza, scusa, c'è un minimo? Cioè, ma guarda, sì, sotto i 5, da 5 in su, poi ne prendi quanti ne vuoi, 6, 7, 8. Boh, vabbè, secondo te quanti? Una decina? Questa mi guarda schifata e mi dice: guarda, mio marito sotto i 40 non li prende neanche in considerazione. La miseria.
0: Sotto i 10 solo insulti.
2: Solo insulti.
0: I 40, cioè proprio.
2: Devi anche essere abituato, evidentemente, a quel tipo di sapore, che in effetti è molto forte. Buonissimi, oggettivamente molto, molto forte. Però buona cena, Alessandro, e tu alla Casa del Popolo questa sera.
0: Canto.

0: La sempre più pop ormai Taylor Swift, I Knew It, I Knew You su Radio Capital, 19:43 minuti. Allora, intanto, due piccoli aggiornamenti, o meglio, sì, uno solo, che aggiornamento non è. Il Napoli vince sempre 2-1 sul campo dell'Inter, ma palo di Marcus Thuram. No, niente, quindi.
1: E devo fare un commento intelligente. No.
0: Prima citavamo Fantozzi.
1: Ah, certo.
0: Chi ha fatto palo? Te lo dico, Thuram. Quella roba lì.
1: Va bene, allora, tornando per un attimo.

0: attimo il fatto che
1: no,
0: devi...
1: due. Ecco,
0: due. Ah, Inter ha segnato. Scusate, come scrive Agnese, tra l'altro a monitor. Inter segnato! Sembra tipo rosa il prima gol. Allora, tornando alle ricette, perché è vero, noi ci siamo dimenticati, abbiamo preso la pausa estiva, ci siamo dimenticati del fatto che questa è anche l'ora in cui si cucina, si condividono le cose. Allora c'è Maurina che dice: ragazzi, io la frittatona la faccio sì con le cipolle, ma anche con le zucchine. E allora, a proposito di ricette, che poi ognuno c'ha la sua, ma voi avete letto che cosa ha fatto il New York Times? Che fa, lancia sempre provocazioni, no? Allora, c'era stata la questione della senape nella panzanella.
1: Sì.
0: Della panzanella, la senape, tua sorella ce la mette.
1: Non l'avrei messa neanch'io.
0: Infatti, adesso lanciano questa ulteriore provocazione: nella matriciana, al posto del guanciale, sì, il chorizo.
1: Bueno, chorizo.
0: Ho capito, chorizo.
1: Io preferisco.
0: Allora, è chiaramente una provocazione. Allora, è stato presentato questo piatto di bucatini come pasta matriciana with chorizo fumicato.
1: Tanto uguale, è tutto uguale, no?
0: Sì, e infatti, cioè, allora, l'idea tra l'altro viene da un food writer che si chiama Kevin Pang, ma diciamo che la sostituzione è stata presa malissimo, cioè ovviamente sono insorti tutti, perché guanciale e chorizo raccontano evidentemente due cucine completamente diverse,
1: certo.
0: Esatto, perché il guanciale è la guancia del maiale, salato, stagionato, è legato alla tradizione gastronomica del centro Italia, eccetera. Il chorizo, che è buonissimo, a me piace, è però un insaccato,
1: una salsiccia,
0: esatto, è una tipo una salsiccina di tradizione chiaramente spagnola, insaporito con aglio e pimentone, che è la paprika spagnola che gli dà quel sapore un po' speziato, e quindi nella matriciana diciamo che non è, cioè non c'entra proprio una matriciana.
1: Questo per il gusto che abbiamo noi, poi magari la vai a provare e dici: oh, ma sai che
0: non è
1: ma
0: male, però
1: non è male.
0: Allora il punto infatti qual è? I commenti, cioè si
1: non chiamiamola,
0: non chiamiamola matriciana. Per esempio, io faccio una matriciana magra, però la chiamo la monticiana, perché è magra, perché al posto del guanciale ci metto lo speck, e quindi,
1: giusto,
0: e quindi cioè, è una matriciana dei cioè mi dà quell'idea un po' più
1: oggi sono a dieta, metto lo speck.
0: No, sono a dieta, diciamo che per dare quel gustino lì un po', però non è guanciale, beh, lo speck è molto più magro, con un minimo di grassezza ce l'ha, ma molto meno, e non la chiamo matriciana.
1: No, certo.
0: Cioè, dico, allora, in privato dico matriciana magra, però appunto una monticiana, così nessuno si offende, nessuno rompe le balle soprattutto.
1: Tra l'altro, adesso che dici guanciale, io impazzisco un attimo quando vedo, sai che tendenzialmente si usa il grasso del guanciale poi per cucinare, no?
0: Certo.
1: Lo tieni ed è quello l'olio, non so come.
0: È il grasso.
1: Se
0: tutto,
1: quindi il guanciale lo metti in padella e si scioglie quel grasso. C'è gente che aggiunge l'olio.
0: Infatti, dovevano fare la seconda provocazione. Il New York Times doveva dire: allora sì, chorizo con olio e burro anche, tutti pazzi.
1: Strutto.
0: Sì.
1: Ah, dov'è che dobbiamo andare per mangiare questa delicatezza?
0: In America, ovviamente.
1: Viaggio e miraggio.
2: Un miraggio, c'è sempre un miraggio da considerare.

0: finita non tanto la canzone di Francesco De Gregori, Viaggio Mia Raggi, che comunque abbiamo apprezzato assolutamente qui su Radio Capital, ma anche la partita dell'Italia contro la Polonia. Siamo in finale domani contro la Turchia.
1: Adesso è ufficiale, sì, tra poco poi ve lo dirà anche Silvia Mobili nelle Capital News, però comunque sia, insomma, anticipato. Abbiamo fatto come Rosa noi, che abbiamo detto una abbiamo cosa anticipa- un attimo prima.
0: Però noi siamo qui live sul pezzo e poi volevo condividere questa gioia, perché insomma la pallavolo storicamente ci dà sempre delle grandi soddisfazioni in questo periodo, poi grazie anche al ritorno di Julio Velasco con le ragazze, tanto bene. Quindi domani Italia-Turchia alle 18.
1: Quindi sempre quando sempre,
0: ci siamo noi, quindi non la potremo vedere, ma pazienza.
1: Allora torniamo alla questione per un attimo delle ricette revisitate o comunque cose che vengono un attimo stravolte. Abbiamo fatto arrabbiare Ivano.
2: E ne avete pienamente ragione. È come qua a Genova che vedono il pesto senza aglio. Insomma, è pesto, chiamatelo con un altro nome.
1: Ivano, sul pesto senza aglio non vuol sentir ragione.
0: Ma la colpa è di tutte le persone che non vogliono mangiare l'aglio, se no non avrebbero inventato il pesto senza aglio. Però giustamente.
1: Ha ragione, chiamalo sugo simil pesto. Verde come il pesto, ma non è pesto.
0: Crema al basilico senza aglio.
1: Crema
0: di basilico e pinoli senza aglio.
1: Sì, potrebbe essere senza niente, un'idea.
0: Crema di basilico e pinoli. Punto.
1: Sì, esatto, sugo verde sì, che ricorda vagamente, ma non è.
0: Sembra talco, ma non è, serve a darti l'allegria. E, tra l'altro, ci segnalano a proposito di cipolle anche la cipolla di Giarratana, in provincia di Giagosa. Perché noi siamo il territorio delle cipolle, evidentemente.
1: Infatti, vabbè, ce ne sono tante. Vabbè, abbiamo segnalato quella di Cannara perché c'è questa manifestazione, però buona sapersi anche che c'è quella di Giarratana. Tra l'altro, velocemente, a proposito di Sicilia, hai visto il video pazzesco della tromba d'aria che ha colpito?

0: Scilla,
1: un abbraccio, sì, tra l'altro, alle persone, tanto paura, tanta spaventa.
0: Scilla Calabria, scusami, sì, sì, più Calabria, se sponda Calabrese.
1: Sponda
0: però.
1: Calabrese. Mm. Però sì, sì, l'ho vista, impressionante.
0: Impressionante, perché poi si è fornata in 3 secondi e ha portato via, c'erano gli ombrelloni che volavano in mezzo al mare, cioè veramente mi ha messo un'agitazione pazzesca, perché lì non hai il tempo di organizzarti,
1: no,
0: e dire vado.
1: Fuggi, fuggi.
0: No, sì,
1: però adesso non c'entra, cioè, anzi, un po' fuori dalla tragedia, per me Scilla è sempre Verdone.
0: Scilla? Forse, ma sai che l'ho rivisto da poco, l'hanno rifatto quest'estate, Viaggi di nozze, che è uno di quei film che so a memoria, ma poi lo riguardo sempre volentieri. E sì,
1: Scilla, lui che tu la porta... love talking.
0: Che cosa intendi esattamente per love talking?
1: Sentirsi dire frasi oscene durante l'atto.
0: No.

0: My Life is Going On, Cecilia Kroll su Radio Capital. Molti l'avranno riconosciuta, la versione poi remix era quella della base della Casa di
1: Carta, Casa de Papel,
0: la Casa de Papel.
1: Sì, dove fanno la matriciana col chorizo.
0: Sì, esatto, esatto. A firma di Burak Yeter, che era questo DJ turco, Turchia, che domani incontriamo in finale pallavolo. Ma volevo salutare Giampaolo.
1: Sì,
0: abbiamo tempo.
1: Paolo Giampaolo, sì.
0: Che fa il brillante, fa lo spiritoso. Ci avete un secondo per un aggiornamento? Ce l'abbiamo, l'Inter vince 3-2, ribaltato il Napoli, sotto 0-2 l'Inter vince 3-2.
1: Avevi fatto quello, no, ma io sono super partes, adesso invece in conclusione è venuto fuori la tua anima milanista, quindi non ti puoi più nascondere, Ale.
0: Mi spiace per gli amici napoletani. Dai, ci risentiamo domani alle 18, sempre qui su Radio Capital. Grazie Agnese, grazie a Fabio Morosi in regia, grazie Mati.
1: Grazie Ale, baci a tutti, a
0: buona
1: domani.
0: Buona serata, ciao.
2: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione,

0: smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto
1: alla convenienza.
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
3: Todis, buongiorno convenienza. Rientrare ti conviene. Il Tech to School di Expert continua. Rasoio Philips One Blade che rade, regola e rifinisce a 59,90 euro.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Offerte valide dal 3 al 16 settembre.
5: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
6: Ottimo!
5: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
6: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
5: Capisci perché ti ho sposato.
6: Doppi sconti, solo a settembre, solo da Iperceramica.
7: Questa settimana da Aldi tante offerte,
8: come ali di pollo cotte speziate da 500 grammi, 100% carne italiana a 2,49 euro, e peperone corno dolce da 500 grammi coltivato in Italia a 1,69 euro.
9: Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi.
10: Aldi, spendi meno, vivi meglio.
11: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
12: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
13: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per 18 mesi, anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
14: Sono le 20 a Radio Capital, una buona serata da Silvia Mobili. Con il volley, l'Italia della pallavolo femminile è in finale, le azzurre hanno battuto la Polonia per 3-7-1 a Istanbul, le azzurre di Velasco troveranno le padrone di casa della Turchia in finale domani. Putin ha iniziato al Cremlino l'incontro con gli inviati americani Steve Witkoff e Jared Kushner, arrivati a Mosca per rilanciare i negoziati sulla guerra in Ucraina. Il presidente russo ha definito la situazione da esaminare non semplice, intanto sia Russia che Ucraina hanno annunciato 3 giorni di tregua a partire dalla mezzanotte. Il presidente Mattarella Trento per gli 80 anni dell'accordo di Parigi ne ha ricordato il valore come modello per tutelare le minoranze e garantire la convivenza tra popolazioni diverse, un esempio che deve essere per il mondo di oggi.
15: Ne emerse non un banale compromesso, bensì un modello che tuttora viene invocato in Europa in situazioni di difficile composizione. Si è trattato della vittoria della diplomazia sulla forza, sulle contrapposizioni, società civili, forze politiche antifasciste, antinaziste si adoperarono tenacemente fin dall'inizio per una soluzione pacifica e costruttiva.
14: Alessandro Di Battista è stato operato a Cuba dopo un peggioramento delle condizioni di salute, slitta quindi il rientro in Italia che era previsto inizialmente per oggi. Calcio, il Torino batte la Fiorentina 2-1, l'Inter vince 3-2 sul Napoli. Per la Formula 1, sorpresa nelle qualifiche, a Monza la pole va a Pierre Gasly davanti a Russell, terzo e quarto posto per le Ferrari di Leclerc e Hamilton. Una buona serata dalla redazione di Radio Capital.
16: Meteo Capital, in collaborazione con il meteo.it, dove il fa la differenza.
17: Nelle prossime ore il tempo sarà stabile e sereno, ma leggermente caldo anche di notte. Nella mattinata di domani la situazione non è destinata a cambiare, tutto il nostro paese sarà in compagnia del sole, con cieli che si presenteranno pressoché sereni da nord a sud. Nel pomeriggio l'anticiclone continuerà a dominare la scena su tutti i settori, non sono attesi cambiamenti degni di nota. Per ora è tutto da il meteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
18: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
19: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
20: Ciao Alex.
19: Kimi, ma sono io su questo poster?
20: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
19: Per vederci le partite insieme.
20: Magari, però non ho ancora il wifi.
19: Andiamo da me, ho Sky Wi-Fi ultra veloce, come te.
11: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito.
19: Sono appena stato sorpassato.
13: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.

Ci siamo? Sono passati 2 mesi, devo dire velocemente, però ci siete mancati molto e io e Steve Dubb non vedevamo l'ora di tornare qui in studio a Radio Capital per ricominciare i nostri viaggi insieme e per portare avanti le vibrazioni che Massimo Oldani diffonde durante tutta la settimana. Come chi ci conosce sa, in ogni nostro viaggio non ci sono strade dritte, si parte da un disco, si prende una deviazione, si torna indietro, si va a caccia di tesori, si aprono porte, magari dietro a una di queste ci sono 5 ragazzi di Detroit che fanno duo agli angoli delle strade, oppure James Brown su un tour bus, o ancora George Clinton davanti a un microfono completamente fatto. Naturalmente si incontrano anche i protagonisti della nuova scena, insomma è un po' come entrare in un vecchio film senza sapere come andrà a finire. Cambiano le epoche, cambiano i protagonisti, ma la colonna sonora continua a scorrere. E abbiamo soul, funk, R&B, hip hop, jazz, generi diversi, stessa anima. Quindi alzate il volume perché si riparte con Donald Byrd, Love Has Come Around.

entrerebbe tra le prime 10 posizioni di sicuro. Non c'è serata in cui io non la suoni, ha una vibe davvero irresistibile. Del resto non è stata una produzione estemporanea per lui, trombettista, uomo della Blue Note, che dal 1961 ha scritto alcuni dei capitoli più importanti della musica nera. È stato a fianco di giganti come Coltrane, Max Roach, Art Blakey, ma non si è barricato dietro i confini del jazz. Quando questo ha cominciato a diventare, insomma, un po' obsoleto per le nuove generazioni, ha sperimentato anticipando la fusion negli anni 70, gettando le basi per il new soul insieme ai suoi Blackbirds e ad artisti come Roy Ayers. Poi arriva il 1981 e nell'album Lovebird mette quasi da parte la tromba e lascia parlare il ritmo. E con Love Has Come Around realizza una traccia che guarda già verso qualcosa che deve ancora arrivare, l'house music. Un vero numero uno. Ok, restiamo negli anni 80, ma facciamo un salto a Brooklyn, dove il jazz lascia spazio ai beat, ai block party e alla cultura hip hop. Qui c'è un collettivo che ha fatto scuola, The World Supreme Team, DJ, Scratch e quella magia che nasce quando un giradischi diventa

programma in radio si fanno notare da un certo Malcolm McLaren, che li mette a sua volta nelle mani del leggendario producer Stephen Hogue. Da lì partecipano a Buffalo Girls, The Like Scratching.

banger capace di attraversare decenni e continenti e di tornare ciclicamente sotto forma di sample. Lo ritroveremo infatti molti anni dopo anche in Honey di Mariah Carey. Ma lasciamo la vibe

bellissimo, costruito insieme ad alcune delle voci più interessanti della nuova scena rap e R&B, ed è suo, a mio parere, uno dei pezzi più potenti usciti quest'estate. Bounce Out featuring

Il nostro viaggio ci ha portato a Londra, passando per Kinshasa. Qui abbiamo incontrato un acclamato beatmaker che ha fatto del sampling un vero linguaggio personale. Si chiama Kayleigh Maestro, è cresciuto ascoltando Madlib, J Dilla, Flying Lotus. Ha iniziato giovanissimo con mezzi tutt'altro che sofisticati, ma con un talento che non è passato inosservato, perché il suo stile è davvero super riconoscibile. Tra l'altro, con questa collaborazione Ray Khalil ha piantato la sua bandierina tra i top player della West Coast. Direi che questa è un'ottima premessa per il suo nuovo album. Comunque restiamo in zona e restiamo in tema con un classico manifesto del G-Funk, Gin & Juice.

0: Gambani, and you're listening to Soul Sister on Radio Capital.
1: Che spettacolo! L'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.

0: ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Ottimo!
0: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
1: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
0: Capisci perché ti ho sposato.
1: Doppi sconti, solo a settembre, solo da Iperceramica.
2: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
3: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
4: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
5: Qualcuno ha detto Just Eat.
6: Corri da Troni.

0: nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

Il viaggio ricomincia sotto la pioggia viola con Wendell's Cry. Una storia che mette insieme amore, famiglie, fantasmi dell'infanzia di Prince, che anche questa volta registra, fa tutto da solo, suona un strumento, anche il basso inizialmente, poi decide di toglierlo e di lasciare soltanto batteria, sinte, chitarre e la sua inconfondibile voce a raccontare parte della sua storia. Ma trasferiamoci nel Dirty South adesso. Sul piatto abbiamo già pronto e caldo il singolo di Gabriel Jacoby, che ha una bella vibe prinziana. Baby, sentite che stile.

Daniel Jacoby durante la scorsa stagione, uno dei nomi più interessanti della nuova scena soul. Oggi vive a Los Angeles, ma è un ragazzo del sud e mette insieme blues, funk, R&B e tutta quella tradizione che va dalla musica del Bayou fino alla Dungeon Family. Potremmo dire che i suoi brani rimbalzano e ondeggiano come idrovolanti che fondono le acque di una

E comunque ogni arrangiamento trasmette calore, convivialità, come se le canzoni fossero state registrate attorno a un falò scoppiettante. Il suo è un sound caldo, organico, pieno di groove, dove chitarra, fiati, basso e voce si incastrano alla perfezione. God a Child ci piace moltissimo, lo ritroveremo spesso. Ma ora spostiamoci a New York, perché la nostra puntina sta per ricadere sul solco dei classici con una delle hit più amate della Golden Era. Ci sono Maze e le Total Assist con What You Want.

infatti, che fine ha fatto Maze? Beh, recentemente fa il commentatore sportivo insieme a un altro rapper degli anni d'oro, Cameron, e conduce un podcast piuttosto popolare nella comunità hip hop che si chiama It Is What It Is, dove si parla di NBA, NFL e cultura pop con un approccio decisamente poco istituzionale. Ogni tanto, tra un commento e l'altro, però, gli sfugge anche qualche battuta o qualche commento sul suo passato e sulla sua relazione con Didi. Per chi non se lo ricordasse, lui ha mollato all'apice della carriera, così in modo un po' misterioso, dicendo di volersi dedicare alla religione. Poi però nel 2009 torna, chiede alla Bad Boy di essere liberato, si presenta addirittura durante un'intervista di Didi in radio con dei documenti in mano da fargli firmare. Quelle carte avrebbero dovuto, insomma, liberarlo definitivamente, ma le cose non vanno come ha sperato. Alla fine scopre di non essere del tutto slegato dalla Bad Boy. Tra l'altro, quando decide di entrare nella G-Unit, perché avrebbe voluto far parte della squadra di 50 Cent, Didi chiede 2 milioni di dollari per lasciarlo andare, e a questo punto la trattativa salta. Sembra che sia stata proprio questa vicenda a scatenare la feroce guerra verbale tra 50 e Didi, una faida che sembra non finire mai, anche se al momento sappiamo chi se la passa peggio. Ma torniamo alle novità, ci dedichiamo ai Jungle adesso.

0: duo oggi è un trio. Nel 2023 i Jungle hanno accolto Lydia Kito a tempo pieno e questa nuova alchimia ha dato una bella scossa al loro sound. Ci sono già tutta una serie di video strepitosi se vi piace ballare. Loro sono famosissimi per portare nei loro video delle coreografie incredibili. Siamo arrivati però al momento di scavare nella nostra cesta e stasera parliamo di Labi Siffre. Una carriera incredibile e difficile da incasellare perché parte dal jazz, passa per il folk, il soul, il funk. Negli anni 70 realizza alcuni album diventati veri cult, poi a distanza di decenni la sua musica viene riscoperta dall'hip hop e campionata da artisti come Eminem, Miguel, giusto per citarne un paio. Noi però, per un motivo che potete afferrare sin dalle prime battute, abbiamo scelto qualcosa di meno scontato. The Shadow of Our Love, dal suo album del 71, The Singer and the Song. Una piccola perla da riscoprire, sentite. Vai, Steve.
1: So let's get busy and dig in the crates.
2: I don't die, you keep on
1: digging in the crates. Let's get busy.

Love Our Love, l'ABC Fre 1971. Allora, parto facendo una premessa: si tratta di una mia speculazione. Siamo nella nostra rubrica dedicata ai sample, interpolazioni, affinità musicali, e voglio farvi notare una cosa: il pezzo che stasera colleghiamo a The Shadow of Our Love di l'ABC Fre è Lost Without You di Robin Thicke. A me il giro di chitarra sembra praticamente identico, quindi non si tratta di un sample, il giro è stato risuonato, rallentato, e a dirla tutta non compare nei crediti ufficiali. Ma diciamocelo, non sarebbe la prima volta, Robin Thicke non è nuovo a questo tipo di controversie, vi ricordate Blurred Lines? Così mi sono chiesta, possibile che qualcosa di simile sia successo anche qui? Secondo me sì. Comunque, anche se la mia teoria sulla ABC Fre fosse corretta, non toglie nulla al fascino di questo pezzo, che ancora oggi resta uno dei singoli R&B più rappresentativi degli anni 2000.

0: soul sister, get here.
1: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da MediaWorld è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Samsung Galaxy Book 4 Edge con Windows 11 e supervalutazione, tua a 799 euro. E in più, scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
2: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, utensili da 12 volt, scelta tra utensile multifunzione e avvitatore a 19,99 euro e soffiatore elettrico a 3 funzioni a 24,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Rientrare ti conviene, il Tech to School di Expert continua. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Operazione valida dal 3 al 16 settembre, regolamento in negozio.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Radio Capital. Solo bella musica.

Nel 1976 il principe della Motown non voleva proprio saperne di disco music. La odiava, la considerava un genere troppo leggero, privo di sostanza. La Motown però spingeva, insisteva, così alla fine Marvin decise di accettarla.

scorso, quindi se avete voglia di risentirla, ci sono sempre i nostri podcast, tutti disponibili sul sito di Radio Capital. Comunque, inutile sottolineare l'influenza che questo classico ha avuto nel tempo, da Michael Jackson con Don't Stop Till You Get Enough, a Aaliyah, a The Notorious B.I.G., Robin Thicke, che abbiamo citato giusto poco fa, e tantissimi altri hanno attinto a questo groove senza tempo. Niente male per una parodia, direi. Ma adesso cambiamo completamente registro, perché se parliamo di Kendrick Lamar non c'è proprio niente da ridere. Vi faccio sentire King Kunta.

chiama How to Pray ed è incluso nel nuovo progetto di DJ Tahi, ospita anche Amber Mark. Loro hanno una collaborazione di lunga data su diversi momenti fondamentali della discografia di K-Dot. Lo sentiremo presto, sapete che mantengo sempre le mie promesse, ma adesso torniamo agli Originators, il solo, unico, vero alieno del funk, George Clinton con Atomic.

Kendrick, un pezzo arrogante, militante, insomma Kendrick in modalità King, e il titolo poi dice già tutto. Conta Quinte diventa il simbolo di una resistenza che non si piega. Comunque proprio in questi giorni abbiamo così potuto sentire un inedito di Kendrick.

La storia di George Clinton ci riserva sempre dei retroscena pazzeschi da raccontare e Atomic Dog non fa eccezione. Provate ad immaginare, siamo a Detroit, è prevista una sessione in studio. George viene praticamente portato in studio di peso perché è completamente fatto. I musicisti lo mettono davanti al microfono, avevano già preparato la base mentre lui appunto stava aspettando di cominciare, stavano lavorando sul nastro. Siamo nel 1982, quindi analogico. Ci vuole tempo per riavvolgere, girare il nastro, preparare la traccia, insomma. Il problema è che il nastro viene messo al contrario. Giorgia si mette le cuffie e sente quella shh, ma non si rende conto che la musica è in reversa e soprattutto non sa ancora cosa cantare. Così, mentre cerca di capire in che tonalità fosse quel maledetto beat, comincia ad improvvisare. In testa ha una sola cosa: un cane che rincorre un gatto. E così parte "This is a story about a dog". Da lì è puro George Clinton: cani che battono le zampe, cani ritmici, cani di strada. "Why must I feel like that? Why must I chase the cat?" Insomma, tutto improvvisato, praticamente in tempo reale. Poi succede un'altra magia: invece di buttare via tutto e rifare la base nel verso giusto, decidono di tenere quell'errore. Il resto è insomma storia, la storia di uno dei beat più iconici del funk. Torniamo al contemporaneo adesso con il remix del nuovo singolo di Beyoncé, Morning Dew featuring Jay-Z.

Ieri Beyoncé ha compiuto gli anni e per festeggiare è arrivata anche la ristampa di B-Day, il suo secondo album uscito nel 2006, che ha appunto compiuto 20 anni quest'anno. Il conto alla rovescia era già iniziato a luglio con questo singolo che vi abbiamo fatto sentire in versione remix. Mi piace molto la parte in cui entra Between the Sheets, molto molto carino. Un'altra collaborazione con Jay-Z è un bel modo per riaccendere i riflettori su uno degli album più importanti della sua carriera. C'è Soul Sister Radio Capital, siamo in modalità party anche con Nelly e la sua Hot in Here.

All'inizio del nuovo millennio Nelly sta cercando il beat giusto per quello che diventerà uno dei grandini da festa degli anni 2000, Hot in Here. C'è tutto, ma manca la base giusta. Entra quindi in scena Pharrell Williams, che arriva con un beat costruito sul sample di Bustin' Loose di Chuck Brown. Chiede a Nelly di provare il ritornello e poi gli dà un'indicazione semplice. Serve una frase che rimanga subito in testa. Una decina di minuti dopo Nelly se ne esce con la formula perfetta. In studio esplode il delirio, c'è anche Busta Rhymes che rosica un po' perché avrebbe voluto quel beat per sé, ma appena sente il ritornello capisce che il pezzo è speciale. La sua reazione, più o meno, si spoglieranno tutte, amico. Un classico senza tempo che continua a tornare anche nelle nuove generazioni. Ne abbiamo la prova con K1. Questa è Risk It All.

0: sister, the only soul sister.
1: In occasione dell'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica, Radio Capital, in collaborazione con One Podcast e My Movies, torna in diretta dalla Blue Lounge del Lido di Venezia.
2: Film, anteprime, red carpet e ospiti. Vi aspetto tutti i giorni per raccontarvi da vicino la mostra del cinema e incontrare i protagonisti di uno degli eventi più attesi del cinema italiano e internazionale.
1: Cose che Capital, con Betty Senatore, in diretta dal Lido di Venezia, tutti i giorni alle 10 su Radio Capital.
3: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da MediaWorld è ancora back to school. Fino al 13 settembre, smartphone Motorola G77 solo con carta MediaWorld Club tuo a 249 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
4: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
5: Scialla, c'è Skoda.
4: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
5: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
4: Anche a settembre? Allora scialla.
2: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Il grande cinema di Venezia è online su My Movies. Torna alla sala web dell'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica della Biennale di Venezia. Dal 2 al 12 settembre guarda online le prime mondiali in contemporanea con le proiezioni al Lido e vivi la magia della mostra con Biennale Cinema Channel. Iscriviti subito a My Movies One, la community più cinefila del pianeta.
7: Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita.

0: Roni, non ci sono paragoni.
1: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
2: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
1: Scegli l'azzurro di A2 Energia.
2: Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2 Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
4: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
5: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
6: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più €835 per 500 azioni TIM.
7: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
8: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
7: Perché?
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
9: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
10: Radio Capital. Solo bella musica.
11: Fellas, I'm ready to get up and do my thing. I wanna get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Yeah. Moving, doing it, you know. Yeah. Can I count it off? 1, 2, 3, 4.

L'ultima parte del nostro viaggio si riapre nel 1970 con The Godfather. In questo periodo la vecchia band è appena saltata, sono arrivati Bootsy Collins al basso, Catfish Collins alla chitarra e Sex Machine nasce subito dopo un concerto a Nashville. Quella sera, invece della solita limousine, James Brown sale sullo stesso tour bus dei musicisti. Ha questo nuovo groove in testa e quindi comincia a cantare, ballare, a dettare il ritmo. Qualcuno gli passa un sacchetto di carta dove prima c'era un sandwich e lì, tra una fermata e l'altra, prende forma il testo. E poi decide, non ha intenzione di aspettare il giorno dopo, quindi parla con l'autista e gli dice di puntare direttamente verso lo studio nel cuore della notte. Tornano a Nashville, accendono i microfoni, due take, fine. Il tecnico gli chiede: signor Brown, quando vuole fare il mix? Brown lo guarda e sentenzia: mixarlo? Fratello, è già mixato. Insomma, un autobus, un sacchetto di carta, due take e un groove destinato a cambiare la storia del funk per sempre, ma non solo la storia del funk, e lo sappiamo benissimo. Anche il prossimo pezzo racconta una storia vera e ci porta nel 1990 con il primo album di A Tribe Called Quest, un disco che avrebbe cambiato per sempre il modo di intendere e di fare il rap. E dentro c'è anche Lack of Lucian.

0: Lucien non è un personaggio inventato da Q-Tip, esiste davvero. È un ragazzo francese che parte per New York alla fine degli anni Ottanta e finisce dentro l'universo dei Native Tongues, il collettivo che riuniva appunto i Tribe Called Quest, i De La Soul, i Jungle Brothers e altri protagonisti della Golden Age. Q-Tip gli dedica praticamente una canzone intera per prenderlo in giro. Appena arrivato a New York sembra avere una fiducia sconfinata nel prossimo e viene fregato continuamente. Compra cose per strada che si rivelano dei totali bidoni. E quindi Q-Tip attraverso questo pezzo gli vuole lanciare un messaggio abbastanza chiaro. Lucien, amico mio, smettila di comprare roba dagli sconosciuti per strada. Ma Lucien ha una storia che continua al di là della canzone, perché diventa un importante ponte tra hip hop newyorkese e francese. Poi nel 2001 arriva la tragedia, perché dopo una lite con un produttore a Parigi dà fuoco allo zerbino davanti al suo ufficio. Un gesto dettato dalla rabbia. Non c'era però da parte sua l'intenzione di fare dei danni seri. Soprattutto non poteva immaginare quello che sarebbe successo. Il fuoco si propaga nell'edificio e una giovane coppia che viveva all'ultimo piano muore nell'incendio. Lucien, sconvolto da quello che è successo, si costituisce spontaneamente e ammette le proprie responsabilità. Nel 2004 viene condannato a 8 anni di carcere. Prima di costituirsi telefona a Common e quella conversazione diventerà parte dell'intro di Heaven Somewhere contenuta in Electric Circus, una telefonata drammatica tra due vecchi amici che si ritrovano improvvisamente davanti a una tragedia enorme. Ma la sua storia non finisce qui. Dopo il carcere torna nel mondo creativo, lavora come direttore artistico per la società cinematografica di Luc Besson e continua ad occuparsi di musica, cinema e televisione, anche come compositore e direttore musicale. Una storia davvero incredibile. Un pezzo che ci ricorda quante sorprese può riservarci la vita. Quello che non ci sorprende più invece è ritrovare Leon Thomas un po' ovunque. E dire che tutto è cominciato con Matt.
1: Yes, this is Bilal, sitting here with my soul sister Elena. I hope I said that right, darling. This is the Soul Suites, ladies and gentlemen.

la hit di Leon Thomas. Lo abbiamo visto crescere come Andre Harris in Victorious su Nickelodeon, e quindi non sorprende che oggi sia una delle vere star dell'R&B, un'ascesa costante costruita passo dopo passo e proprio per questo solidissima. Ok, ci spostiamo a Philly adesso, ci aspetta G. Scott con

Blessed. Riascoltando le parole ho subito ripensato a questo bellissimo nuovo format che ho visto recentemente su YouTube, Human to Human. È una serie di conversazioni condotte dallo scrittore James Patterson e il primo episodio mette insieme due mondi apparentemente lontanissimi, Tyler the Creator e Jill Scott. Tra le tante cose interessanti che i due si dicono, c'è una cosa che mi ha colpito in modo particolare quando parlano di onomatopea, di quelle parole che non devono soltanto raccontare qualcosa ma devono suonare come ciò che stanno raccontando. Una ricerca che per entrambi è parte del loro modo di fare musica. Poi vabbè, è bello anche sentire Jill parlare di Sarah Vaughan, del suo modo incredibile di usare la voce, di quanto le abbia insegnato, del fatto che appunto lei riusciva a farla aleggiare nell'aria come una piuma. Insomma, è più di una semplice intervista, è un bel momento. Se avete una mezz'oretta da dedicargli, io ve lo consiglio. Facciamo un piccolo salto indietro adesso con il quintetto jazz funk di Richmond. Butcher Brown, sul piatto è pronta Run It Up con Pink Sea.

Run It Up con Pink Sifu, un perfetto esempio della formula Butcher Brown: groove rilassati, fiati jazz, bass funky, talvolta anche dei rapper come in questo caso che portano un po' di West Coast flavor. Un pezzo solare, elastico, pieno di dettagli. E con questo il nostro primo viaggio è volato, abbiamo rotto il ghiaccio, se vi siete divertiti tornate domani sera, stessa ora, e ad aspettarvi come sempre ci saremo io e Steve Dub e la bella musica di Radio Capital e Soul Sista. Arriva Andrea Preziosa adesso con Capital Party, grazie per essere stati con noi. Vi lascio con Luther Vandross, She's a Super Lady. Alla prossima, sono fuori!

0: soul sister.
1: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69€.
1: Todis, buongiorno convenienza.
3: Esci per la tua corsa mattutina. Ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
4: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
5: Qualcuno ha detto Just Eat.
6: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiade nel patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
7: Il Tech to School di Expert continua. Acquistando uno degli elettrodomestici Samsung selezionati, per te in regalo un tablet Galaxy Tab A11.
8: Expert, gli esperti sempre con voi.
7: Operazione valida dal 3 al 16 settembre. Regolamento su samsung.it.
9: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Capital Party.

Capital Party Old School Session Mix. Solo su Radio Capital.

0: come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
1: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life.

0: Capital Party su Radio Capital.
1: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
2: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
3: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
0: Capital Party.

0: su Radio Capital.
1: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
5: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
6: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
8: Perché? Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
9: Capital Red Carpet.
10: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo, l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Capital Red Carpet.
11: Ehi, Bugs!
12: Che succede, amico?
11: Parla del film!
12: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
11: E adesso?
12: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
11: Due biglietti e 8 popcorn!
12: Esagerato come sempre!
9: Capital Red Carpet.
13: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
9: Capital Party. Capital Party.

0: Capital Party. Capital Party. Solo su Radio Capital.
1: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: In mezzo al rumore di fondo delle troppe notizie che ci travolgono, scelgo una sola storia per smontarla, capirla e raccontarvi l'attualità da un punto di vista nuovo.
0: Controvento di Annalisa Cuzzocrea, disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
2: Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, per capire il presente, proviamo a navigare controvento.
0: Una produzione One Podcast. Capital Party.

0: Il meglio della dance selezionato e mixato da Andrea Prezioso.
1: In the place to be. Check this out. Oh yeah.
0: And from this groove came the grooves of all grooves. Capital Party Old School Session Mix. Solo su Radio Capital.

0: su Radio Capital.
1: Tronì. Fino al 16 settembre il notebook Acer Aspire con processore Intel Core Ultra 5, Windows 11 e monitor 24 pollici in abbinata, tuo a soli 549 euro. Tronì, non ci sono paragoni.
2: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
2: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
3: Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
5: Capital Party.

0: da Troni. Fino al 16 settembre il notebook Lenovo IdeaPad con processore Intel Core i5. Windows 11 e tablet in abbinata, tuo a soli 599 euro. Troni, non ci sono paragoni.
1: Che tornare dalle vacanze è una buona notizia?
2: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché?
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono

0: Il meglio della dance selezionato e mixato da Andrea Prezioso.
1: In the place to be. Check this out. Oh yeah.
0: And from this groove came the grooves of all grooves. Capital Party Old School Session Mix. Solo su Radio Capital.

0: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineal Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
1: Subaru.
2: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
3: Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
6: Capital Party.

0: Capital Party. Capital Party. Solo su Radio Capital.
1: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
2: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
3: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
4: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
6: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
4: Perché?
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.